il 15 gennaio scorso. Audizioni dal titolo Contrasto all'antisemitismo, in merito ai vari DDL che sono proliferati in questi ultimi tempi, per poi approdare il 27 gennaio alla proposta del senatore leghista Massimiliano Romeo. Attenendosi alle direttive dell'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, tutti i DDL si arrogano il diritto di legiferare su presunti atti di antisemitismo, ma di fatto diventano strumento politico di repressione del dissenso e della critica al governo israeliano e strumento di repressione della protesta. All'interno delle audizioni, di cui vi daremo informazione sui partecipanti e sulle loro posizioni, ascolterete l'autorevole voce di dissenso del professor Simon Levi Sullam, contrario a qualsiasi iniziativa di normalizzazione e di legiferazione. Il professor Simon Levi Sullam fa parte di quei 400 studiosi che hanno contribuito alla formulazione della JDA, Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, oggetto fino ad oggi di troppo prudente silenzio.

Contrariamente a quanto vi avevamo preannunciato nella trasmissione precedente, Arab, il figlio di Marwan Barghouti, non sarà a Firenze i primi di febbraio perché è impegnato in Irlanda e in Spagna. Ma nel giro di pochi giorni, nell'ambito della campagna per la liberazione di Marwan, si è già costituito un comitato locale fiorentino a cui hanno aderito un folto numero di associazioni, destinato ad aumentare nel tempo. Infatti è ancora possibile iscriversi e le altre associazioni della città metropolitana che volessero aderire troveranno nella pagina blog della trasmissione di oggi l'indirizzo mail a cui scrivere. Nell'ambito delle iniziative proposte per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti è prevista la presenza della palestinese Khalida Jarrar, figura popolarissima e conosciuta in Palestina e nel mondo, liberata da Israele come parte della prima ondata di scambi di prigionieri concordata con Hamas nell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Era tenuta dal 26 dicembre 2023 in detenzione amministrativa nella prigione di Ayalon a Ramallah e più volte in isolamento come forma di punizione, per 6 mesi in una cella di 1 metro per 1,50 m. La lunga carriera di Khalida Jarrar come attivista l'ha portata a trascorrere gli ultimi 3 decenni dentro e fuori dalla galera e durante la sua detenzione nelle prigioni israeliane ha perso suo padre, sua figlia e suo nipote. A partire da oggi, 4 febbraio, sarà di nuovo in Italia un militante di Tayush, un'organizzazione israeliana di sostegno ai renitenti alla leva e in difesa dei palestinesi dalle violenze dei coloni nei territori occupati. Le iniziative collegate alla sua presenza anche in Toscana le troverete sul sito di assopacepalestina.org e tramite le associazioni che via via le organizzeranno.

0: Prossime iniziative. Nel corso della settimana, venerdì 6 febbraio, sciopero nei porti contro le guerre. Dockers don't work for war. I portuali non lavorano per la guerra. È lo slogan dello sciopero internazionale in questo venerdì 6 febbraio. La chiamata parte da Genova, ma risuona in tutta Italia, in Europa e nel Mediterraneo. Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Genova, Livorno, Trieste, Ancona, Civitavecchia e altri ancora. Procediamo ora, come di consueto, con la rassegna stampa e un breve stacco musicale.
1: Sono Claudio, vi segnalo alcuni articoli usciti in italiano nell'ultima quindicina, senza la pretesa di una vera e propria rassegna stampa. Cominciamo dal sito di Zeitun. Titolo: l'espulsione finale dei palestinesi è in corso e la vostra indifferenza lo permette. L'articolo è a firma di Amira Haas e accusa la perdurante, oggi come ieri, indifferenza degli israeliani cosiddetti democratici verso la condizione dei palestinesi, in quanto è questa indifferenza che produce il Netanyahu. Titolo: la sindrome della tenda bagnata sta uccidendo i neonati di Gaza. Le restrizioni israeliane su strutture di riparo e medicinali hanno lasciato indifese le famiglie sfollate, mentre i neonati soccombono alla esposizione alle intemperie, alle malattie peraltro prevenibili. Titolo: le esportazioni agricole israeliane rischiano un imminente collasso, poiché il mondo rifiuta i suoi prodotti a causa del genocidio a Gaza. I coltivatori israeliani segnalano che le esportazioni agricole del paese stanno affrontando un imminente collasso dovuto all'opposizione internazionale al genocidio a Gaza. Recenti reportage mostrano l'impatto del boicottaggio, insomma, del BDS. Titolo: UNRWA, rischi di malattie a Gaza ai massimi livelli a causa della carenza di vaccini. Passiamo ora al sito di Invicta Palestina, titolo: Palestine 36, memoria di una rivolta. Palestine 36, Palestina 36, riguarda 36 e 1936, la rivoluzione palestinese del 1936 contro il dominio coloniale britannico. In realtà il film parla dell'attuale bivio che la Palestina si trova ad affrontare in questo momento. Passiamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: diplomatici statunitensi si sono rifiutati di rivelare le condizioni apocalittiche a Gaza. Nel febbraio del 2024, a poco più di 3 mesi dall'inizio della guerra israeliana a Gaza, l'ambasciatore americano in Israele e la sua vice hanno bloccato in un documento in cui si avvertiva che il nord di Gaza si era trasformato in una terra desolata e apocalittica, così definita. I due avrebbero bloccato il cablogramma che descriveva le conseguenze dell'attacco israeliano con dettagli strazianti, e l'avevano bloccato perché ritenevano che mancasse di equilibrio, cioè di un controdocumento da parte israeliana. Il fatto ricorda il nostro ministro Valditara sul contraddittorio nella scuola quando si parla di Palestina e la sua circolare, ma questa è una nota della nostra redazione. Titolo: che nella striscia di Gaza siano state uccise oltre 71.000 persone, ora lo ammette anche Israele, cioè lo dice apertamente l'IDF, l'esercito israeliano, confermando i dati del Ministero della Salute di Gaza. Passiamo ad Assopace Palestina. Titolo: il valico di Rafah apre, chi può davvero lasciare Gaza? Il valico di Rafah è stato riaperto su

ma sono anche sottoscrittore a livello nazionale e internazionale e promotore della Jerusalem Declaration on Antisemitism, un documento che alcuni anni fa ha, diciamo, con la sottoscrizione di oltre 200 studiosi in tutto il mondo, tra cui Israele e Stati Uniti. La dichiarazione è nata al centro Van Leer di Gerusalemme, promossa dai massimi studiosi di storia dell'ebraismo e dell'antisemitismo, sia appunto in Israele che negli Stati Uniti che in Europa. Citerò tra tutti Alon Confino, mancato di recente, nipote di il grande ebreo antifascista Enzo Sereni. Questo documento ha, come sapete, messo in discussione alcuni aspetti della Working Definition dell'AIRA, Working Definition on Antisemitism, mettendo in luce e discutendo non tanto la definizione storica di antisemitismo, ma apportando, come pure sapete, 11 esempi di antisemitismo in un allegato. Insomma, nelle note della medesima dichiarazione, sette dei quali sono in realtà considerate da studiosi che, devo sottolineare, al proprio interno sono anche su posizioni molto diverse rispetto alla questione del conflitto israelo-palestinese e della soluzione delle crisi medio orientali. Quindi su questo non concordano, ma concordano sul fatto che questi sette degli 11 esempi dell'AIRA Definition sono in realtà non degli esempi di antisemitismo, ma delle critiche a Israele. Questa posizione è stata elaborata prima del 7 ottobre, ma nel frattempo i sottoscrittori della dichiarazione che trovate facilmente online e che del resto probabilmente già conoscete sono oltre 300 e non hanno finora messo in discussione le loro posizioni, che sono sostanzialmente quelle di distinguere nettamente critica legittima alle politiche del governo di Israele e antisemitismo, conoscendo sul piano storico che cosa l'antisemitismo è stato e pur riconoscendo che talora nelle critiche a Israele possono emergere degli elementi che appartengono alla tradizione antiebraica. Io stesso ho pubblicato un libro dalla Terza nel 2008 intitolato L'archivio antiebraico e il linguaggio dell'antisemitismo moderno, in cui sostengo che l'antisemitismo è una pratica discorsiva e naturalmente anche una pratica politica e anche un'azione politica violenta, ma che ricorre a un repertorio di luoghi comuni antiebraici, tra cui il cospirazionismo, l'accusa di usura e altre accuse di questo tipo stereotipo e pregiudizievole che conoscete. E da questo punto di vista ritengo che, in termini molto generali, quando la critica allo Stato di Israele, al governo di Israele, diciamo, non utilizza e non mobilita questo repertorio di accuse che appartengono alla tradizione antiebraica, di per sé essa non possa essere definita tout court antiebraica. Questo non significa, diciamo, disconoscere il fatto che nel discorso pubblico italiano ed internazionale le pulsioni antiebraiche e il discorso antiebraico si sia rafforzato e che spesso oggi nella critica alle politiche di Israele siano prese, dentro questa critica siano presenti degli elementi che consapevolmente o meno si richiamano alla tradizione antiebraica e che quindi io stesso come storico ritengo, insomma, di dover segnalare e di non poter ritenere legittime se si appunto ricollegano appunto a una tradizione di pregiudizio e di odio anti-ebraico, mentre è legittima una critica al governo di Israele, anche una critica e un'analisi storica che può mettere in luce, questo dice la Jerusalem Declaration sottoscritta da illustri esperti internazionali, anche elementi della storia di Israele e delle politiche di Israele degli ultimi decenni che riguardano definizioni come il colonialismo di insediamento o anche aspetti che possono essere ritenuti di apartheid esercitati, ad esempio, nei territori che Israele attualmente occupa nella West Bank dal 1967. Questo è il frutto di una disamina serena, equilibrata e assolutamente, diciamo, sostenitrice anche naturalmente in primo luogo dell'esistenza dello Stato di Israele da parte di studiosi come Derek Penslar, che è uno dei più insigni studiosi del sionismo e dell'antisemitismo e ha la cattedra di storia ebraica all'Università di Harvard. Aggiungerò che l'antisemitismo deve essere e viene inserito dalla Jerusalem Definition in un più ampio contesto della storia dei razzismi e delle intolleranze e che anche questo debba essere tenuto conto. Ne scrisse già il grande studioso George Mosse nel suo studio verso la

0: soluzione finale, come si chiama in inglese, cioè la storia del razzismo europeo, che aveva il suo apice nella Shoah, ma che intrecciava razzismo e antisemitismo sul piano storico. Quindi il problema oggi è che l'inserimento dell'era definition, che tutte in un modo o nell'altro queste proposte di disegni di legge prevedono, rischia di rendere questo documento, che non è di per sé normativo, ma testo di legge, elemento definitorio dettato per legge, e che può prestarsi a, e che questo può prestarsi a strumentalizzazioni politiche, di cui abbiamo almeno due esempi, e mi avvio verso la conclusione. I macroscopici esempi di questo tipo di politica ci vengono dagli Stati Uniti di Donald Trump, dove, come sapete, le più grandi università americane, Harvard, Columbia e Brown, ad esempio, per citare solo l'Ivy League, sono state minacciate di chiusura o di grave riduzione dei loro finanziamenti sulla base di una strumentale accusa di antisemitismo. Trump ha detto, il Presidente Trump ha detto, in sintesi, Columbia è antisemita, la chiudiamo. Dopodiché il 60% dei docenti di Columbia sono ebrei, il 60% o 70% degli studenti che protestano contro le politiche israeliane sono ebrei, quindi voi vedete il paradosso di questa situazione. Un altro esempio è quello tedesco, dove c'è una storia completamente diversa e molto più complessa, di cui siamo tutti consapevoli, ma potremmo fare solo tre esempi di insigni studiosi ebrei americani, e soprattutto che lavorano nel contesto americano: Nancy Fraser, Masha Geshen e Michael Rothberg di UCLA, a cui è stato impedito di parlare in università tedesche per le loro posizioni critiche di Israele, quando questi sono studiosi spesso di temi ebraici, sono di origine e sono ebrei, e quindi la Germania si è trovata ad escludere dal proprio suolo e dalle proprie università, sulla base di un'applicazione penalistica dell'era definition, studiosi ebrei. Vi sottopongo il paradosso di questa situazione. Concludo dicendo che gli strumenti sono, a mio avviso, altri, lo dico come universitario, come studioso, come storico: sono degli strumenti di tipo culturale, degli strumenti di tipo scientifico. Io stesso vorrei fare un altro esempio paradossale e concludo: ho sostenuto con centinaia di altri storici alcuni anni fa la contrarietà alla introduzione di una penalizzazione del negazionismo. Il negazionismo della Shoah io lo considero un reato e un fatto osceno. Ricordo i nomi dei grandi maestri Vidal Naquet ed altri che lo hanno condannato, e io stesso sono il discendente di una famiglia di deportati, quindi potete sapere che anche sul piano personale. Ecco. Ritengo tuttavia che la penalizzazione offra un palco ai negazionisti, reprima la libertà di ricerca, e che il negazionismo vada contrastato sul terreno della ricerca storica e dell'educazione nelle scuole, anche accanto ai testimoni ancora in vita, che saluto in particolare con venerazione la senatrice Segre, visto che ci troviamo in una sede senatoriale. Ho concluso per dire che appunto la penalizzazione di questi di fatto reati di opinione ci porta su un crinale molto grave che, dico da universitario, costituisce un rischio democratico e di aggressione alla libertà di opinione e scientifica per questo Paese. Vi ringrazio di avermi ascoltato.
1: But the land was already claimed by a people when the cowboy came and when the soldiers came. The story of the American Indian is in a lot of ways a story of tragedy, like that day at Wounded Knee, South Dakota. Bigfoot was an Indian chief of the Minneconjou band, a band of Minneconjou Sioux from South Dakota land. Bigfoot said to Custer, "Stay away from Crazy Horse." But Custer crossed into Sioux land, and he never came back across. Then Bigfoot led his people to a place called Wounded Knee, and they found themselves surrounded by the 7th Cavalry.

0: Bigfoot was down with a fever when he reached Wounded Knee, and his people all were prisoners of the 7th Cavalry. 200 women and children and another 100 men raised up a white flag of peace, but peace did not begin.
1: Sullam è professore ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove insegna attualmente storia contemporanea. Si è formato e ha svolto attività di ricerca in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ha insegnato a Siena, Berkeley e Oxford. È autore, tra l'altro, dei volumi Una comunità immaginata, Gli ebrei a Venezia 1900-1938, L'archivio antiebraico, Il linguaggio dell'antisemitismo moderno, L'apostolo a Brandelli e L'eredità di Mazzini tra Risorgimento e Fascismo. Alla fine del suo intervento al professor Simon Levi Sullam sono state poste alcune domande. Il senatore Scalfarotto di Italia Viva, promotore del DDL 1575, ha chiesto al professor Sullam spiegazioni sulla definizione di nazionalismo, che per lui è cosa bellissima perché legittima aspirazione del popolo ebraico. Il senatore De Cristoforo ha espresso perplessità sul punto 10 della dichiarazione dell'AIRA, in cui, se si accusa la politica di Israele di nazismo, questa diventa automaticamente antisemitismo, evidenziando un doppio standard. La senatrice Maiorino ha chiesto che cosa ne pensa il professore di una norma che sta creando una spaccatura nel mondo ebraico, perché quella norma, che dovrebbe tutelare una minoranza, non viene apprezzata da questa minoranza, che la recepisce come una violenza. Infine, il senatore Del Rio, firmatario del DDL 1722, dopo aver dichiarato che in 3 anni nessuno si è lamentato dell'AIRA, ha chiesto perché la JDA non è stata adottata da nessuna parte. Ascoltiamo adesso le risposte del professor Sullam.
2: Ringrazio i senatori per l'attenzione che hanno dedicato alle mie parole, oltre che per i loro sforzi di questi mesi su questo tema. Le questioni sollevate sono molte, solo ad alcune potrò rispondere per motivi di tempo. Io ed altri studiosi saremo in generale contrari a legiferare su questo tema, perché effettivamente veniva richiamata la legge Mancino, esiste già, ha dei riflessi, anzi è inserita in parte nel codice penale, si riferisce all'istigazione all'odio razziale e potrebbe essere applicata nei casi estremi in cui ciò sia necessario. La Josan Declaration non è mai stata proposta come un strumento sostitutivo dell'IRA Definition o come uno strumento legislativo, è un documento estremamente di critica da parte dei più eminenti studiosi di storia dell'antisemitismo e degli ebrei dell'IRA Definition e del suo uso politico. Ecco. Ci sono alcuni punti che sono stati sottolineati, mi è stato chiesto la critica al nazionalismo, al sionismo come nazionalismo. Beh, il sionismo è e deve essere riconosciuto come il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, ma il nazionalismo, quando diventa diciamo ultranazionalismo, quale esso è divenuto da parte dei governi di destra israeliani che si dicono sionisti, come il Likud prima di Begin all'altezza della guerra del Libano e poi oggi di Netanyahu e dei suoi ministri, anche quello è un ultranazionalismo che può essere criticato in quanto nazionalismo, diciamo. Il doppio standard, insomma, non mi sembra nemmeno il caso di soffermarsi, Israele non può stare al di fuori di una critica che riguarda tutti i paesi democratici e non. Il senatore De Cristoforo sollevava la questione del parallelo con il nazismo e io dovrei rispondere a due titoli, cioè da una parte come cittadino e dall'altra come storico. Come cittadino dico ci sono aspetti dell'attuale governo di Israele, di alcuni ministri, Smotrich e Ben-Gvir, che sono fascistoidi e razzisti. Questo è, credo, universalmente riconosciuto. forse da loro stessi, ecco. Come storico dico sarei più cauto a un parallelismo tra Israele e nazismo, si possono fare delle comparazioni storiche, diciamo, non si possono identificare i fenomeni che di per sé sono di per sé stessi tutti diversi, ogni fenomeno storico è diverso, ci possono essere quello che è grave e che può suscitare un'accusa di antisemitismo è l'uso politico dell'accusa di nazismo o anche quello di genocidio rivolto a Israele, ma a tutto il popolo ebraico in quanto popolo ebraico, diciamo. Cioè il problema non è tanto se Israele sta commettendo un genocidio e non siamo qui per discutere questo, il problema è che nel dibattito politico viene fatto un uso politico dell'accusa di genocidio rivolta al popolo ebraico che ha subito uno dei principali genocidi della storia. E quindi da questo punto di vista si può scivolare verso l'antisemitismo senz'altro. Come contrastare il linguaggio dell'antisemitismo, chiede il senatore Giorgi, se lo ringrazio, gli strumenti pedagogici sono molti e complessi, da universitario cerco di applicarli tutti i giorni assieme ai miei colleghi, abbiamo un giorno della memoria ormai imminente che ha delle sue stanchezze ma anche una sua funzione educativa, pedagogica e civile fondamentale in un paese che ha applicato le leggi razziali e anche la deportazione in autonomia, io ho scritto un libro su questo, I carnefici italiani, e credo che su questo dobbiamo continuare a lavorare. Ecco, purtroppo nella legge istitutiva del giorno della memoria manca una parola che sarebbe fondamentale per l'Italia, non antisemitismo ma fascismo, che l'Italia ha prodotto e insegnato a questo paese e all'Europa purtroppo, e che ha causato le leggi razziali e le deportazioni antiebraiche. Al senatore Del Rio che ringrazio, ma c'erano anche le osservazioni sulla definizione AIRA. La definizione AIRA in sé non è, diciamo, cioè senza gli esempi non è problema, è una definizione molto basica di antisemitismo, diciamo, e quindi largamente condivisibile. Il problema è inserire qualsiasi definizione di un fenomeno storico dentro una norma di legge per poi farne uno strumento politico. Ah, ma tu non stai... tu rientri in questa definizione e quindi io posso penalmente perseguirti o limitare la tua libertà di parola e addirittura di ricerca. Se io presento un libro, guardate che le principali critiche alla storia dello Stato di Israele vengono dai nuovi storici israeliani, Benny Morris eccetera, quindi all'interno delle università israeliane si è sviluppata una corrente critica di revisione del sionismo, cito Benny Morris ma cito soprattutto Zev Sternel, critico del sionismo come nazionalismo herderiano e un grande attivista per la pace. Zev Sternel è uno dei più impegnati politologi e storici al mondo, che insegnava scienze politiche all'Università di Gerusalemme. E quindi questa libertà viene dalle università israeliane, queste critiche vengono dalle università israeliane. Concludo, sì, io non mi sono richiamato al mio passato biografico e familiare, ma non sono qui per rappresentare un punto di vista ebraico che è stato rappresentato dall'Unione delle Comunità Ebraiche. La mia richiesta, io credo che la questione non deve riguardare gli interlocutori, non devono essere le comunità ebraiche, devono essere i cittadini italiani in genere. Di questo deve tenere presente il Senato se vuole affermare principi di libertà. Mi fermo.

0: Dopo le parole del professor Sullam e il suo appello affinché in Senato si ascoltino i cittadini italiani nei principi di libertà, vorrei chiudere questa trasmissione riascoltando l'intervento di Dimitri Palagi, di Sinistra Progetto Comune, nel Consiglio Comunale, il giorno della memoria di un anno fa.
1: Grazie Vicepresidente, grazie per gli interventi che avete fatto. Proverò a spiegarvi come mai non sono riuscito ad ascoltarli tutti completamente con l'impegno a riascoltarli, anche perché con alcune persone di voi c'è un legame che va anche oltre questa seduta e quindi ci arriverò. Ma oltre ad avere l'opportunità di stare in questo Consiglio Comunale già da 5 anni e poter partecipare a questa celebrazione, io ho anche la possibilità di insegnare storia in un centro di formazione professionale e la prima lezione che facciamo è sulla differenza tra memoria e storia, che è una cosa che io ho imparato, non sono sicuro ancora di averla parata fino in fondo, ma la memoria non è neutra, non lo è nemmeno la storia, ma la storia quantomeno è una disciplina, la memoria ha a che fare con il nostro vissuto e la nostra identità. E la memoria, per quanto ci riguarda, è anche la possibilità di non farsi raccontare. E quindi Lealtà Azione sabato ha provato a organizzare una passeggiata nostalgica revisionista. Per fortuna Firenze Antifascista, insieme a tante altre realtà, con il coinvolgimento anche di ANPI, c'è stato chi ha risposto. E chiaramente questo non toglie che la memoria di chi ha magari nonni, bisnonni fascisti sia una memoria diversa. Non si può cancellare questo. Noi scegliamo di ricordare una memoria specifica, che è una memoria che ripudia la guerra come la Costituzione e che nel giorno della memoria si concentra su quelli che sono stati i campi di concentramento. Uno degli ordini del giorno che abbiamo presentato ricorda chi ha liberato i campi di concentramento, perché uno dei simboli che io ho qua, che è la falce e il martello, rischia di essere messo al bando in Unione Europea. Sappiamo che non è così, ma è già il secondo passo dopo l'equiparazione tra nazismo e comunismo. E quindi negare quei simboli che comunque, al di là di quelli che sono state le esperienze del socialismo reale, le esperienze di potere, sono simboli che hanno rappresentato anche la liberazione, soprattutto nella città di Firenze dove il primo sindaco apparteneva al Partito Comunista Italiano, eletto democraticamente. E quindi la memoria non è neutra perché ciò che dico adesso non cancella la memoria di chi vive nei paesi dell'est europeo ed è cresciuto con generazioni cresciute in nome di un nazionalismo che noi credevamo essere superato, dove l'omogeneità del popolo rispetto alla lingua parlata è tornata ad essere un valore anche in partiti che stanno nel Parlamento europeo. E quindi io penso che si debba dire che la memoria non è neutra e che è un atto politico ricordare, che sia positivo che non necessariamente ci sia unanimità, che le ritualità devono avere un valore anche per far esprimere differenze. E quindi io oggi, con dispiacere, non ho potuto ascoltarvi completamente perché si dice, anche all'interno delle discipline storiche che ho studiato meno di altre persone che sono qua, ma la memoria serve anche ad agire. E quindi io penso che sia un po' strano che oggi questo ricordo è stato fatto con alcune cittadine e cittadini di Firenze per la Palestina che, si concordi o meno con le posizioni loro hanno, non hanno potuto nemmeno ascoltare questo Consiglio Comunale. Lo potranno riascoltare su YouTube, ma non potevano entrare. Stavano fuori in piazza, per fortuna almeno non pioveva, e provavano a fare una riflessione che ha una sua attualità. Perché ogni giorno della memoria, soprattutto rispetto a quello che sta succedendo adesso in Palestina, ha a che fare col genocidio. E il genocidio è una cosa diversa dall'antisemitismo. Sono cose diverse. L'antisionismo è diverso dall'antisemitismo. La possibilità di studiare la specificità della Shoah non vuol dire in nessun modo sminuirla. Il genocidio ha a che fare col diritto internazionale. Quindi queste cose si possono dire, se ne può discutere. E io penso che rimuoverlo non faccia bene. Perché nelle mie classi io ho presente quanto l'antisemitismo sia presente, così come l'islamofobia. Quindi ci sono delle pulsioni che si legano alla cronaca dell'attualità, perché la memoria è nel presente. Ricordare ciò che è accaduto senza ricordarsi quello che sta accadendo nel tempo presente non fa bene alla politica e non fa bene alla vita democratica che ci è stata data. Perché la democrazia in cui noi siamo è quella che ci permette di esprimerci, è quella che ci permette di confrontarsi, è quella che permette di esercitare pensiero critico, perché non è che la minoranza del passato esercitava pensiero critico e necessariamente il pensiero della maggioranza di oggi va sempre bene. Altrimenti siamo incoerenti tra ciò che poi diciamo e ciò che facciamo. E quindi io penso che sia fondamentale il lavoro che fate, il lavoro che viene fatto nelle scuole, il lavoro dell'università, il lavoro dell'ANPI, il lavoro dell'ANIT, il lavoro di tutte le associazioni, perché non si fanno raccontare dal potere, che è quello che penso sia una grande lezione che nel Novecento abbiamo imparato, e c'è sempre bisogno di stare dalla parte di chi lo subisce il potere in maniera anche brutale e magari anche in maniera legittima in termini di legge, ma illegittima sul piano dei diritti umani e dei diritti delle persone. Quindi io mi scuso con voi, penso che noi oggi dobbiamo chiedere scusa come Consiglio Comunale a Firenze per la Palestina, anche se ringrazio i vicepresidenti del Consiglio che si sono affacciati, così come le consigliere e consiglieri che si sono affacciati oggi in piazza.
0: E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì 18 febbraio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

Un saluto a tutte le detenute e detenuti in ascolto. Siamo qui con questa puntata speciale della Bandita per sostenere le lotte dentro, per portare dentro le lotte fuori e per dare voce alle prigioniere. Ricordiamo che La Bandita è una rubrica all'interno di Mezz'ora d'Aria, nata di recente, dove condivide aggiornamenti e approfondimenti contro guerre, frontiere e galere, ma anche per rompere l'isolamento carcerario e trascorrere momenti di leggerezza ascoltando un po' di musica insieme. A tal proposito lasciamo l'indirizzo Mezz'ora d'Aria presso Radio Città Fujiko, via Zanardi 369, 40131 Bologna. Scriveteci per raccontarci la vostra storia, per condividere la vostra esperienza o anche solo per esprimere le vostre preferenze musicali, cosa vi piacerebbe ascoltare.

0: Ricordiamo a tutte e tutti anche il numero di telefono 350 155 0853. Solo messaggi WhatsApp e Telegram per chi volesse far arrivare un pensiero alle detenute e ai detenuti, dedicare una canzone o salutare qualcuno. Lo ripetiamo, 350 155 0853. Mandateci le vostre dediche e le trasmetteremo affinché possano essere sentite dentro. Nella puntata di oggi ripercorreremo la mobilitazione a Bologna in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito contro la tortura del 41 bis, per rimettere al centro una lotta anticarceraria ancora da finire. Nella ricostruzione di oggi useremo alcuni stralci delle scorse puntate. Partiremo da chi è Alfredo, passando per la mobilitazione a Bologna contro il 41 bis e la repressione che ne è seguita. Ricordiamo che il 12 giugno, presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, è prevista l'udienza per il ricorso contro il recente rinnovo di 2 anni del regime di 41 bis per Alfredo.
1: Partiamo ricordando chi è Alfredo Cospito. Alfredo è un compagno anarchico in carcere dal 2012. Inizialmente arrestato e condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ora sta scontando una condanna a 23 anni di reclusione emessa nell'ambito del processo Scriptamanent, in riferimento a due bombe carta, esplose senza feriti né vittime, fuori dalla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo, nel 2006, in cui sono stati imputati, e alcuni tra loro anche condannati, vari anarchici e anarchiche. Dal carcere Alfredo non ha mai smesso di esprimere le sue idee attraverso testi e pubblicazioni. Così, dalla primavera del 2022, lo Stato ha deciso di tentare di tappargli definitivamente la bocca, rinchiudendolo nella tomba per vivi rappresentata dal regime di 41 bis. Alfredo, però, dalla voragine del 41 bis, con una tenacia di ferro, ha intrapreso uno sciopero della fame durato 6 mesi. E grazie anche all'energica mobilitazione internazionale che ha accompagnato la sua iniziativa, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'aberrazione di questo regime carcerario e della condanna a morire in carcere rappresentata dall'ergastolo ostativo. La finalità del 41 bis è chiara: annientare fisicamente e psicologicamente gli individui che ci finiscono. Fin dalla sua nascita, con le legislazioni speciali degli anni 80 e 90, il 41 bis si è palesato come l'ennesimo strumento di ricatto per costringere le detenute a collaborare con la magistratura. Le condizioni inumane previste da questo dispositivo legale prevedono l'isolamento in celle di pochi metri, gravose restrizioni dell'ora d'aria, la sorveglianza costante e addirittura la limitazione o diretta abolizione dei colloqui con i familiari. Qui si aggiungono il controllo della posta e la limitazione degli oggetti in cella, incluse penne, quaderni e libri. Un progressivo annientamento ai danni del corpo e della psiche delle detenute. In merito all'ergastolo ostativo, aumentato a 30 anni di pena scontata, la posizione dello Stato è che non debba sempre prevedersi la possibilità di libertà condizionale e di altri benefici, a meno che la persona condannata non collabori con gli organi inquirenti. L'ergastolo, assimilabile alla pena di morte, vuole lo Stato come un padrone dei nostri corpi, che decreta se, come e quando restituire dignità di vita alle detenute. Mentre la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, il 26 giugno 2023, dopo anche la dilagante mobilitazione, ricalcolò la pena in 23 anni per Alfredo e in 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino, coinvolta nello stesso processo. Attualmente le sue condizioni di detenzione sono oggetto di una progressiva limitazione, già nelle esigue possibilità di vivibilità stabilite dall'infame regime in cui si trova: blocco della corrispondenza da e per l'esterno, impossibilità ad accedere alla biblioteca interna, autorizzazione peraltro che Alfredo aveva avuto dalla direzione. Blocco dei libri regolarmente acquistati in libreria tramite il carcere, come prevede il regime di 41 bis, e di altri beni come farina o indumenti di uso quotidiano.

A Bologna, come in tutta Italia, la mobilitazione contro il 41 bis ha visto azioni dirette, momenti di piazza, presidi, cortei, incontri, letture, street parade. Insomma, anche qui, come in molte città, persone e collettivi provenienti da esperienze politiche diverse, ognuna con le proprie pratiche, si sono mosse per rompere il silenzio sulla tortura del 41 bis. La risposta dello Stato non ha tardato ad arrivare. A giugno del 2023, sei tra compagni bolognesi e trentini ricevettero un avviso di apertura indagini per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, l'articolo 270 bis. Un dispositivo giudiziario volto a spezzare la solidarietà e a colpire chi lotta per un mondo senza galere. Contestualmente alle indagini, a novembre del 2023, ci furono perquisizioni a 19 compagni. 11 per 270 bis, 8 per reati di piazza, con richiesta a dicembre 2023 di prelievo coattivo di DNA per tutte. A maggio del 2024 vennero disposte inoltre misure cautelari a carico di 3 persone indagate, obbligo di firma per 2 persone, revocato dopo 3 mesi a seguito di un'istanza al GIP, e obbligo di dimora con rientro notturno e obbligo di firma per 1 persona. 6 mesi fino a scadenza. L'articolo 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, riuniva fatti diversi avvenuti durante la mobilitazione sotto un unico disegno. Un attacco a dei ripetitori di telecomunicazioni, un tentato danneggiamento a dei camion della ditta MAR, ditta che si occupa del vitto del cibo in carcere, un blocco stradale tramite danneggiamento di cassonetti, l'interruzione di una messa, l'occupazione di una gru in centro a Bologna e il contestuale presidio sottostante con manifestazione non autorizzata. Il disegno associativo è poi caduto in sede di riesame, settembre 2024, e l'udienza preliminare ad aprile 2025 si concluse con l'assoluzione di 11 compagne e il rinvio a giudizio a marzo per 6 compagne per 3 reati specifici: il danneggiamento dei ripetitori di telecomunicazioni, il danneggiamento a una rete durante l'occupazione della gru, l'interruzione di una messa.

0: La prima udienza del processo si è tenuta il 18 marzo. In questa occasione, le imputate hanno letto in aula una dichiarazione che riportiamo di seguito.
1: I fatti per cui oggi veniamo portati al banco degli imputati riguardano la campagna di solidarietà che si attivò su scala internazionale a cavallo tra il 2022 e il 2023 in sostegno ad Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rinchiuso nel regime di 41 bis dal maggio 2022, che intraprese uno sciopero della fame di 6 mesi contro questo istituto detentivo e l'ergastolo ostativo. Condannato a 23 anni insieme ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni per strage politica, il reato più grave previsto dall'ordinamento italiano, pur in assenza di morti e feriti. Diversamente da quanto accaduto per Piazza Fontana, 17 morti per la stazione di Bologna, 85 morti per Piazza della Loggia, 9 morti e 102 feriti, per gli innumerevoli attacchi razzisti, ricordiamo in particolare quello di Castel Volturno del 2008, 8 morti. In nessuno di questi casi la strage politica è comparsa tra i capi di imputazione. Non è mai stato scomodato questo reato per le migliaia di morti sulle coste mediterranee o per le centinaia che ogni anno si verificano sul posto di lavoro. Queste sì, vere e proprie stragi prodotte da decisioni politiche deliberate e omicide. E perché? Non certo perché i fatti non si accordassero al codice. E semmai questa la conferma di una verità ben nota, che il codice è strumentale, proprio come le stragi, quelle vere e indiscriminate. Entrambi strumenti a intensità diversa con cui uno Stato ipocrita colpisce chi lotta o spaventa la popolazione, riducendola a chinare la testa, a non partire, a lavorare in silenzio, ad accettare le strette autoritarie. La contemporaneità bellica e le conseguenti strette repressive di cui siamo testimoni ce lo rendono sempre più evidente. Ecco perché per noi continuare a lottare è più che mai necessario. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi lo Stato vorrebbe mettere a tacere attraverso un regime carcerario di tortura, la cui natura è stata resa evidente al mondo intero grazie alla lotta di Alfredo. In quei mesi tanti prigionieri e prigioniere aderirono allo sciopero della fame di Alfredo, altri mostrarono la loro solidarietà rinunciando a benefici o come era loro possibile. Questa coraggiosa lotta ha fatto emergere un ampio e determinato movimento di solidarietà anche fuori dalle carceri. Raramente negli ultimi decenni il sistema carcerario, i suoi dispositivi punitivi, la sistemica violenza di cui è permeato e l'arbitrarietà delle sue regole sono stati analizzati, criticati e contestati anche fuori dai contesti militanti. Questa mobilitazione, invece, ha coinvolto un ampio settore di società, la mobilitazione studentesca, come la presa di parola e la partecipazione attiva di organizzazioni, associazioni e soprattutto di migliaia di individui che hanno rappresentato un'assunzione di consapevolezza con pochi precedenti. L'obiettivo, da parte di questa molteplicità di voci, non era fare pressione per spingere a riformulare le basi giuridiche di un istituto detentivo, bensì sancirne la fine. L'eterogeneità di pratiche con cui questo corpo in mobilitazione si è speso è evidente, non serve un tribunale per stabilirlo. Il dato che conta, e che non si può cancellare, è che ha fatto vacillare chi si era così zelantemente prodigato nel rendere giuridicamente possibile l'applicazione del 41 bis ad Alfredo. Come scrivemmo in un volantino in quei mesi, da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare lo Stato. Niente di più vero e nessuna risposta diversa da ciò che ci si poteva aspettare. Lo Stato ha mostrato i muscoli e ha azionato la ghigliottina. Se in tutta Italia è stata attivata la macchina repressiva contro moltissime voci e azioni che hanno accompagnato la lotta di Alfredo Cospito, è perché i motivi di quella lotta sono particolarmente scottanti per lo Stato italiano. l'Istituto dell'Antimafia fa parte dei miti fondativi della Seconda Repubblica e le sue declinazioni pratiche vengono raramente messe in discussione, nonostante l'evidente fallimento nel contrastare un sistema che resta profondamente intrecciato a quello dello Stato. Sistema sia di potere che economico, al nord come al sud. All'interno dei dispositivi di ingiustizia,

0: quali si debba tener conto nel definire il giudizio. L'esempio principe del mafioso che scioglie il bambino dell'acido, fonte di giustificazione populistica di infinite nefandezze, ci parla chiaro. Il responsabile, condannato anche per altri omicidi, restò in regime di 41 bis per 4 anni, per poi essere liberato. Perché fu liberato? Perché scelse di collaborare con lo Stato. Tuttora, e dai primi anni 90 ad oggi, diverse centinaia di detenuti sono in 41 bis, sottoposti all'isolamento quotidiano e affettivo, allo stigma sociale che ricade anche sui loro affetti, alla deprivazione sensoriale e a molti di loro al fine pena mai. Una condizione cinicamente e scientificamente pensata e realizzata al fine di annichilire la persona. L'origine geografica di coloro a cui viene prevalentemente applicato il 41 bis, inoltre, ci dice chiaramente cosa significhi, oltre le statistiche, il mai estinto approccio coloniale nei confronti del Sud Italia. Un ragazzo di 20 anni arrestato per spaccio nel Nord Italia difficilmente entrerà in questo regime carcerario, al quale invece verrà quasi sicuramente sottoposto un suo coetaneo del Sud, già dalla fase di arresto cautelare. Ma sarebbe ingenuo limitarsi alla condanna di tale approccio coloniale senza evidenziare il profondo, inscindibile legame esistente tra gli apparati dello Stato che si servono di questa gente, dal pesce piccolo al pesce grosso, e il sistema di cui essi fanno parte. Il 41 bis nasce come discarica in cui lo Stato getta tutti i pesci che deve fare fuori dopo essersene servito. La tomba per vivi in cui rinchiude chi non deve più poter parlare e da cui si può uscire solo sancendo un patto di collaborazione con il proprio aguzzino. La natura intrinsecamente violenta di questo regime carcerario, squisitamente democratico, trova poi la sua estensione nella possibilità di essere applicato al nemico interno, ossia ai prigionieri politici, siano essi comunisti, come Lioce, Morandi e Mezza Salma in 41 bis dei primi anni 2000, o anarchici come Alfredo Cospito. Per loro, ricordiamolo, l'unica via d'uscita da questo regime di tortura è l'abiura delle proprie idee, cioè dei propri percorsi di lotta e di vita, sostanzialmente di se stessi. A tanto arriva la democratica violenza dello Stato, deprivare il fisico e la psiche del prigioniero, terminare le sue convinzioni qualora esse non siano allineate con il pensiero unico o, ancor peggio, dichiaratamente sue nemiche. Con la stessa facilità con cui il genocidio del popolo palestinese è passato dall'essere un evento mainstream a un rimosso collettivo, anche la violenza del 41 bis, seppur in scala 1 a 100 a confronto, è velocemente tornata sotto il velo di silenzio in cui giaceva prima della mobilitazione a cui abbiamo fieramente preso parte. Sintomo dei tempi? Fa paura, a fronte dello stato di guerra e di polizia in cui stiamo precipitando, pensare alla possibile ulteriore estensione di questo istituto detentivo. Non serve essere antagonisti, anarchici o chi che sia per prenderne coscienza. Sarebbe molto spiacevole dover affermare un giorno l'avevamo detto. Proprio per questo non siamo disposti a chiedere scusa per aver lottato al fianco di Alfredo e affermiamo con decisione la nostra simpatia, complicità e solidarietà verso qualunque azione fatta nel mondo in quei mesi di sciopero della fame al fianco di Alfredo Cospito e degli altri prigionieri e prigioniere per contrastare il 41 bis, e la nostra solidarietà verso il popolo palestinese che con estrema tenacia resiste e trova nella resistenza la sua ragione d'essere. Imputate e imputati.
1: Il 18 maggio al Tribunale di Bologna si è svolta la seconda udienza in cui sono stati sentiti diversi testimoni e, tra loro, ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo. La sua emozione, unita a quella della trentina di compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole. In questo momento, per me, è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere

delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare la mia solidarietà a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro. Per anni e anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è stata questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla, uomo morto che cammina. La stessa cosa è qui. Mentre cammino nel corridoio, che è nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano, prima, seconda, perché tu, mentre attraversi il corridoio, non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai visto in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 celle sole e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è l'ergastolo. Sono persone che da 20 anni, qui dentro, davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo d'erba. È una sensazione realmente terrificante. La censura è totale. Nel mio caso, la censura, il senso del 41 bis, è proprio non farti parlare, non farti scrivere e neanche leggere. Ovviamente devo fare processi su processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica, ci ho messo 2 anni per ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni esaltanti il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare la musica e non farmi leggere i libri. Credo il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. In realtà è durato dal 20 ottobre 2023 al 19 aprile 2023, quindi circa 180 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era piena di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro in carrozzella, con il catetere, si pisciavano e cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso quasi la certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione in qualche modo sono stati costretti a toglierlo perché era veramente assurdo. Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di tentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita sino quasi alla fine è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui e volevano estenderla oltre. Già ci sono dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni del 41, però volevano estenderla al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro, per motivi anche abbastanza futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima. Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali, fatte in un determinato periodo, che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più una democratura,
perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato, nei confronti dei compagni delle BR, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna. Sardegna già militarizzata, vogliono costruirne altri. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo, però anche gli stessi giuristi lo dicono, che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo per attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno rischiando mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente che valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano allo Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui, cos'è la democrazia? È chiaro, lampante. È una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti non vengono neanche rispettati, perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri, per posta, non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che vanno a comprare loro stessi in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi, chiaramente, c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP, e questo governo che, chiaramente, fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Rispetto alla mobilitazione, dice: nel mio caso, posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho una pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso, qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri, che stanno qui dentro e non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso o uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero. Quindi, secondo me, il problema riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, e questo è lampante. La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 foglie. Anche ai super boss, di solito, lo riconfermano con due paginette. Qui sono tutti sorpresi, perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche a Totorina hanno fatto 80 pagine. Praticamente, lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo di cui non sapevo niente. Perché lo scopo del 41 bis è l'isolamento, mentre invece, grazie a Piante Dosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento, fitto di tutte le azioni successe. In Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la solidarietà, come a tutti i compagni greci. Cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi dal contesto, in qualche modo hanno reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, quindi per le mie parole. Questi sono alcuni stralci delle parole di Alfredo in aula. La necessità di opporsi al 41 bis, la più brutale espressione della privazione della libertà e annientamento della persona, la inseriamo all'interno di un bisogno molto più ampio, quello di combattere un sistema basato sul dominio, sullo sfruttamento, sulla guerra e sulla produzione di nocività, per un mondo senza guerra né galere, al fianco di chi lotta.

Sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di leggi securitarie che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro, giusto, proprio lavoro giusto, come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori, ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà, ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza, che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori d'Italia verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in queste città carcere.

Ma entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita dei manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via della durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici, il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la strada agli infiltrati sotto copertura degli istituti penitenziari, destinati soprattutto a raccogliere informazioni in caso di persone condannate per associazione sovversiva, terrorismo e rivolta carceraria. L'articolo 38 impone l'obbligo dell'internato straniero a cooperare per la sua identificazione, in caso contrario verrà penalizzato al momento della classificazione della sua pericolosità sociale. Negli articoli 29 e 30 si semplificano le procedure per l'espulsione dei migranti o la loro custodia nei CPR. Infine, con l'articolo 31, l'Italia riceve 20 milioni di franchi svizzeri per il contrasto all'immigrazione clandestina verso proprio appunto il paese elvetico. Grazie ancora, caro Presidente Mattarella. Grazie ancora per tutto questo.

0: Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: Il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia Nicole Minetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sfrontatezza, oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Nicole Minetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento, specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di Via Arenula, caldeggiata da leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Rosa, per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che siano, può e deve essere valido anche per Nicole Minetti. Il problema è che le prime due alla grazia non ci arrivano, magari perché non hanno una rete amicale di sostegno pronta ad accogliere in un affidamento in prova. Nicole invece sì, perché dispone degli amici giusti e forse è ancora in possesso di informazioni che, se divulgate, potrebbero mettere in serie difficoltà le suddette persone del cuore. Ecco che la grazia scatta prontamente, sorvolando su nuovi episodi che coinvolgerebbero la dentista riminese. L'importante, come nella tradizione delle destre estreme, è mostrarsi forte con, come in questo caso, le deboli e deboli con le forti. Sulla stessa falsa riga è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis ad Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei noi al referendum sulla riforma della giustizia hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale. La cui paura delle piazze, delle masse consapevoli organizzate, è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leoncavallo e a Scatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo, ecco che si ripesca la narrazione cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti. con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero legati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate nella teoria tardo-collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico Padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave affondi. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all
1: living in darkness, cutting off water and electricity. Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio, che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente, un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi a molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo. Maltar ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni, 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza. E non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O., qua sono le iniziali del nome della persona in oggetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa e anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di L.O. non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. In vero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi, anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratta di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di L.O. risultano 2 denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione alle attività del laboratorio autogestito Paratodos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Gli hanno negato la cittadinanza usando come escamotage un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti nemmeno durante la dislocur, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinta la richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per LO il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa. Può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio. Il tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole. Ammesso sia possibile.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Yeah man. Now the one and him Babylon Kingdom I got drop a ground, aka Babylon so fall. Yeah.

0: Ciao a tutti e tutte, vogliamo presentare un libro che è appena uscito fresco di stampa, scritto da Sanjay. Sanjay è un migrante che abbiamo conosciuto e che abbiamo qua presente, che è arrivato dalle Mauritius qua in Italia. Questo libro è stato il primo libro che è stato scritto dal CIE, che all'epoca era il CIE, oggi è anche CPR, quindi è una testimonianza viva di quello che è accaduto all'interno di quelle, che è accaduto all'interno di quelle mura, una sua testimonianza. Vi leggo giusto l'introduzione del libro. 26 anni da clandestino nel nostro paese. Sanjay Gokuluk, cittadino delle isole Mauritius, ha vissuto la strada, il lavoro irregolare, il carcere. Ha iniziato a scrivere Bibbia, vincendo concorsi letterari e ottenendo un diploma di ragioniere e artigiano mosaicista. Recluso per ben due volte nel CPR ex CIE di Ponte Galeria a Roma, è riuscito a tenere un diario nascondendo fogli, quaderni e penne. Questo libro raccoglie i suoi scritti presentando per la prima volta al pubblico un'opera letteraria prodotta da dentro l'inferno della detenzione amministrativa italiana. Questo introduce questo libro che il titolo è Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano. E adesso noi oggi siamo qua a registrare la puntata nella sede della Casa del Mondo in Bolognina, qua vicino alla stazione centrale di Bologna, che ci sta ospitando per registrare questa puntata. E ora passo la parola a Francesca, che è la curatrice della prefazione, che introdurrà il libro.
1: Ciao a tutte, tutti, tutto. E sì, il libro di Sanjay, Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano, edito da Sensibili alle Foglie, è un testo unico, in qualche modo. Unico perché per la prima volta racconta da dentro l'universo infernale della detenzione amministrativa. Sanjay, nonostante appunto vivesse in Italia da molti anni, era arrivato nell'89, e avesse famiglia, si trova diciamo in una condizione di illegalizzazione, ovvero impossibilitato ad avere un regolare permesso di soggiorno e a poter svolgere una vita degna come tutte, tutti e tutto desideriamo. E questa esperienza lo porta poi in un circuito che diciamo lo esita nella sua detenzione nel CPR, allora CIE di Ponte Galeria. E stiamo parlando degli anni 2014, quando Sanjay viene recluso in questo centro per 3 mesi, da novembre 2014 a gennaio 2015, e dove poi sarà nuovamente recluso nell'agosto del 2015, quando sconta a circa altri 60 giorni di detenzione. Una detenzione quest'ultima illegittima anche secondo la legge dello stesso Stato che istituisce questi centri, come è stato poi decretato anche dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti Sanjay già durante la prima detenzione era risultato non identificabile, dunque non rimpatriabile, o come usando un linguaggio diciamo del sistema, o deportabile diremmo noi, a causa del fatto che non c'era una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia.

0: anche appunto perché al tempo aveva una pratica di ricongiungimento familiare con la sorella che era cittadina italiana che era in corso. Nonostante tutto ciò, perché sappiamo che in questi luoghi, come dire, poi di fatto le storie e i diritti delle persone contano poco in quanto sono spazi di eccezione dove il diritto è sospeso. Lui si trova appunto ancora una volta a essere detenuto, a scontare una reclusione. E è nel corso di questa reclusione, già dalla prima, che Sanjay decide, proprio in risposta all'ingiustizia che sta subendo e di fronte alla violenza a cui assiste quotidianamente, di iniziare a tenere un diario, il diario della sua incarcerazione amministrativa. Non avendo dei fogli a disposizione, Sanjay, e lui riuscirà poi a recuperare un quadernino, ma solo successivamente, lui inizia a scrivere utilizzando le buste del vitto scadente che sono fornite ai detenuti e alle detenute dalla cooperativa sociale che gestisce il centro, come documentano anche delle foto che sono comprese nel libro. L'urgenza di scrivere, raccontare e denunciare la quotidianità di questo luogo di reclusione è così forte che lui utilizza tutto ciò che ha a disposizione pur di riuscire a raccontare. E appunto, quindi inizia con questi fogli del vitto, poi continua con tutto ciò che ha a disposizione, utilizzando peraltro una penna che è riuscito ad avere dentro in maniera clandestina, perché anche le penne all'interno di questi luoghi sono considerate delle armi pericolosi. E quindi lui descrive, diciamo, in questo suo atto di resistenza la realtà quotidiana che lo circonda, in quanto sia testimone diretto, sia persona coinvolta in maniera diretta e partecipata negli eventi della prigione amministrativa in cui è confinato. E se da una parte le esperienze che lui descrive raccolgono le prove, no? Documentano quello che tante, tanti attiviste, militanti, da anni, diciamo, no? Della tortura e dell'aberrazione che costituiscono questi luoghi, che normalmente sono esclusi, no, dalla narrazione pubblica, c'è proprio un cono d'ombra. Dall'altra, i racconti di Sanjay costituiscono anche un senso di identità individuale e collettivo delle soggettività che le vivono, cioè che vivono questa tortura. In qualche modo, diciamo, la sua narrazione diventa in questo senso una contronarrazione, una forma di dissenso contro un'oppressione deliberata e l'occultamento di questa oppressione e delle soggettività che ne sono colpite, che sono orchestrati dall'industria delle frontiere, da tutti i poteri forti che la sostengono e ne traggono profitto, lo Stato in prima battuta, l'Europa fortezza, ma anche gli attori privati a cui è delegata la gestione di questi luoghi diciamo, in una logica di deresponsabilizzazione e di investimento su vite che appunto non sono considerate neanche degne di in qualche modo di avere un investimento minimo in quello che è appunto la tortura della carcerazione, no? Quindi attraverso le pagine di Sanjay emergono i contorni in maniera, diciamo, per la prima volta, in maniera potentissima della vita quotidiana all'interno del CPR CIE in cui lui è recluso, che è quello di Ponte Galeri a Roma. Emerge la sua violenza degradante e disumanizzante, dal cibo scadente, la fame, il freddo infernale, le attese per praticamente non essere curati, gli scioperi della fame che vengono fatti in risposta alle rivolte, le botte, le aggressioni da parte della polizia. E quindi lui, utilizzando un registro che intreccia sia prosa ma anche poesia, perché Sanjay ha vinto vari premi di poesia nel corso della sua vita, è un poeta, quindi alternando prosa e poesia, denuncia e racconto, questo libro diventa una testimonianza coraggiosa e un atto di resistenza, rappresentando quindi la prima esperienza italiana di letteratura su e da un centro di detenzione amministrativa. Quindi in questo senso Sanjay continua una tradizione, si inserisce e prosegue una tradizione di scrittura che nasce dall'esperienza viva, incarnata dell'incarcerazione, che comprende diverse forme di espressione creativa che vanno dalla poesia al romanzo, dagli appunti alle lettere e che accomuna autori e autrici fondamentali nella storia, insomma, del nostro paese e non solo. E quindi si tratta, secondo noi, di un testo urgente nel panorama italiano e internazionale, un'opera che mira a scardinare le certezze che ancora una parte della società sulla presunta natura democratica del paese, no? Cioè, guardiamo con orrore a quello che succede fuori, all'ICE negli Stati Uniti, a quello, insomma, che avviene in Israele e non riusciamo ancora a guardare a quello che sta al di là delle nostre mura, dietro le nostre case, dei lager istituzionalizzati dove le persone, per il solo fatto di essere razzializzate come straniere e non avere un documento, sono recluse in condizioni di deumanizzazione, animalizzazione, incuria e esposizione a morte prematura per mano razzista, perché non sono altro che dei sistemi di razzismo di Stato. Quindi, ecco, dopo aver fatto un po' questa introduzione e soprattutto rinforzare il fatto che questo è un testo di denuncia, è un testo di un atto di resistenza e che parla di violenza, ma parla anche di lotta, di desideri, di soggettività, di senso e forme di opposizione e contrapposizione a questo sistema di annientamento, vorrei dare la parola a Sanjay e magari iniziare proprio da qualche domanda. Senti, secondo te perché questo libro è importante? Che cosa secondo te è importante evidenziare di questo libro?
1: È importante perché tu hai conosciuto il CIE, venivi in CIE e tu conosci bene le regole del CIE, che in CIE non puoi tenere penne, carte, lacci, le cose, rasoio, pile, nessun tipo. Allora, questo libro è importante perché io da una penna rubata, da una penna che non posso dire ricevuto, l'ho avuto, e da questa penna rubata che io ho descritto le situazioni giorno per giorno, perché ogni giorno c'è una dramma, c'è una disperazione, ogni giorno c'è un problema per una cosa o l'altra, per terapia, non terapia, per questo, per quello. Perciò quella penna mi ha dato a me la voglia di raccontare le cose che vedevo, e queste si chiamano ingiustizie, soprusi, abusi, cioè non abbiamo nessun diritto lì dentro, quello è.
0: Però, appunto, grazie per aver detto questa cosa. A me, diciamo, leggendo il tuo libro e il racconto potentissimo, secondo me, diciamo, che presenta, ovviamente emerge tutta la parte della violenza, dell'abuso, dell'umiliazione, della sopraffazione, no? Dell'assenza di diritto e incuria sistemica che caratterizzano questi luoghi, però emerge anche tanto la forza e la resistenza di chi ci sta dentro. Non so se ti va di dire qualcosa anche su questa parte, anche per contrastare quelle che sono spesso le narrazioni dei media mainstream, del sistema che raffigurano le persone detenute solo come vittime, no? O come criminali, o come vittime, o eventualmente come malate pazze, ma invece, diciamo, lì dentro anche ci sono, cioè anche in verità ci sono persone che hanno storie, persone che si incontrano, persone che costruiscono legami e relazioni, persone che resistono, no? in vari modi, individuali e collettivi, a un sistema di annientamento. Quindi, secondo me, il tuo libro racconta questo, volevo se ne ti va di parlare.
1: Allora,
0: un po'.
1: Tu devi capire che in un posto dove ci sono solo stranieri, la maggioranza non hanno la istruzione di base, non sanno nemmeno perché stanno lì. E se fanno la questione, ma perché, cosa ho fatto? Quale reato mio? Perché mi lasciate qui? E li tormenta il fatto, nemmeno l'avvocato li riesce a spiegare. Cioè tu stai lì dentro quel lager, dentro questo lager, 18 mesi, lo sai che vuol dire 18 mesi? In attesa di un giorno che se ti va bene ti liberano, se ti va male ti prendono coattivamente e ti deportano. Cioè tu chi sei, un terrorista? Per essere... c'è la gente lì che sta lì è senza speranza. Gli avvocati che vengono lì con padroncino gratuito ti dicono aspetti, aspetti, aspetti. Cosa aspetti tu? False speranze? False speranze. E mediatori culturali che non sanno manco bene spiegare loro perché tu stai lì. Tu vorresti uscire da lì. E come fai a uscire? C'è ogni sorta di militari. E c'è sempre un giudice che deciderà che tu esci, in quale modalità esci, perché se lui ti firma che tu esci, lui ti dovrebbe mandare a un'altra parte. Esci perché tu hai dimostrato che tu vuoi, questo centro ti accoglie, questo ostello ti accoglie, questa Caritas ti accoglie, una persona che ti accoglie, ma il giudice come prende responsabilità? Sì, ti mando, ma dove ti mando? Dove ti mando? Allora, per questo non sapere dove ti mando, allungano le pene. Allungando le pene, alla fine 18 mesi, tu ti stanchi, ti ammali, ti arrendi, non sai cosa fare, ormai sei arreso. C'è una questione brutale questo, è una cosa molto brutta, perché 18 mesi e stai dentro quel coso e non capisci, non riesci a non hai il potere di uscire da lì, dipendi sempre da qualcun altro che decide la tua uscita. E l'uscita perché? L'uscita vuol dire perché ti vogliono metterti in regola, ma per farti mettere in regola, ma non tutti li mettono, perché devi dimostrare un sacco di carte, chi ti accoglie, chi ti presenta un domanda, chi ti accoglie per un lavoro, chi ti vuole veramente, una cooperativa, una cosa, ma non tutti riescono a ottenere.
0: Questo mi sembra un aspetto importante, no? Anche perché molto spesso, diciamo, per il modo in cui, per la narrativa che c'è, politica, pubblica, che è fabbricata attorno a questi luoghi, di fatto vengono passati come la soluzione, no, al cosiddetto problema degli stranieri irregolari o dell'invasione degli stranieri, appunto come viene descritta attraverso immaginari coloniali. Però di fatto, come giustamente dici Sanjay, questi luoghi sono dei luoghi di violenza, dove è inflitta violenza a delle persone che sono sequestrate dalla comunità, buttate lì dentro, diciamo, e a cui gli viene rubato del tempo di vita gratuitamente, ma allo stesso tempo non svolgono poi la funzione anche, diciamo, per cui sono giustificati, che sarebbe quella del rimpatrio, no? Della deportazione, perché infatti in molti casi sappiamo anche che le persone stanno lì dentro, come dicevi tu, per tantissimi mesi, per poi essere ributtate per strada, ancora senza documenti, e poi magari dopo un tot di mesi nuovamente essere ributtati dentro il CPR per altri mesi di detenzione, come è successo a te. Quindi diventa un ciclo infinito in cui di fatto sulla pelle di queste persone viene giocata, la costruzione di questa narrativa populista, no? Di questo spettacolo dell'efficacia, no? di questo dispositivo come dispositivo di deterrenza, e tra l'altro creando guadagni, no? Per poi tutti
1: Guadagni
0: quelli
1: per
0: che
1: molti
0: ci.
1: cooperativi, ma per molti quelli che entrano con la, con appalti al ribasso, perché lì una cooperativa che lavorava bene, Axilium, cioè aveva tanti lavoratori, li hanno tolto di mezzo, hanno messo uno, Jespa, che ha vinto la gara a ribasso. Ma quando tu vinci una gara a ribasso, servizio fai schifo. E la gente lì dentro comincia a protestare per ogni minima cosa, il cibo fa schifo, e orari ristretti, tutte le cose sono ristretti, ti tagliano pure su cose che tu hai di diritto e devi avere, e comincio ogni giorno con protesta.
2: Una domanda che ti vorrei fare, Sanjay, sentendo le tue parole, cosa hai visto? Adesso non sei più nel CPR, non sei più prigioniero del CPR, ma cosa hai visto del CPR che ti insegue fuori da quel CPR e cosa invece sei riuscito a lasciarti alle spalle dopo quell'esperienza? Cioè tu, quando per strada, nella tua vita da migrante, da persona razzializzata, c'è ancora un CPR che ti insegue? O sei riuscito a lasciarti alle spalle, come la vedi la tua situazione adesso, la tua condizione adesso?
1: Il CPR esiste, esiste anche al mondo aperto. A migliaia di persone che stanno per strada nelle tende, nel cartoni, perché non li puoi metterli al CPR perché stanno per strada, ma non c'è una politica pure per reinserirli, per dargli una casa o un'accoglienza. Quello che dicevo prima, sono quelli che hanno ottenuto un posto dove dormire, un ostello, un pasto, sono fortunati, e tutti migliaia di quelli che non hanno potuto ottenere sono dei diavoli e rimarranno diavoli a vita. E c'è proprio questo disbilancio nelle cose, che ci sono tante, tante, tante persone che stanno nell'emarginazione, e quando tu vivi emarginazione, prima o poi ti stanchi, ti ammali. E la strada ti farà fare brutte cose. Io il CPR non è che mi può insegnare grandi cose, insegnato di essere duro, di lottare, di non mollare, anche il carcere, di non mollare, lottare, ma arriva che a lungo andare essere l'emarginato e il sistema che non ti aiuta ti affatichi, ti distrugge.
0: Io volevo farti un'altra domanda, Sanjay, volevo ritornare sul tema della resistenza, perché se abbiamo detto dalla tua penna, dai tuoi racconti, emerge, diciamo, proprio la gestione necropolitica delle vite all'interno del sistema CPR, che è un sistema che mira a lasciar morire, no? Portando al deperimento del corpo e della mente di chi sta lì. Dall'altra emerge anche, diciamo, come a fronte di tutte queste violenze, le persone, gli animi, le menti delle persone recluse continuano, diciamo, non sono fiaccate, no? E quindi le persone lì dentro continuano a vivere uno stato di agitazione perenne per la loro condizione, mettendo in atto varie forme di protesta, di lotta, di rivolta contro le condizioni indegne che vivono. E quindi volevo tornare su questo punto perché secondo me è importante, nel tuo libro emerge molto, volevo sentire quello che ci racconti.
1: C'è nel CPR chi sapeva, come io sapevo un po' la legge, aiutavo chi non sapeva, davo un po' di speranza a chi non sapeva, a chi non aveva. Li leggevo le sue carte e gli spiegavo cosa è scritto. Facevo io mediatore culturale interno, no esterno, almeno dandogli un po' di speranza, un sorriso, cioè compatirli. E questo li rendeva almeno leggero il suo peso, e questa mi rendeva anche a me utile che sto facendo una cosa buona. E così condividevamo la giornata, perché chi non sa nulla e chi sa qualcosa, gli spiega e dà un coraggio, è già tanto. E questo ho fatto mediatore per quasi tutti. No, cioè, facevo questo qua, aiutando gli altri ragazzi che non sapevano leggere italiano, parlare italiano. Magari io parlavo indiano, inglese, francese, creolo, insomma un sacco di lingue, riuscivo a condividere con loro, riuscivo a calmarlo loro, riuscivo a tranquillizzarlo loro. E questo per un attimo si aveva un po' di sollievo, e questa era una bella cosa.
0: Grazie, sintetizzerei con appunto costruiamo accoglienza e non reclusione e respingimento e deportazione.
2: Grazie, grazie Francesca, grazie Sanjay. Noi vi abbiamo trasmesso i rumori che sentite sottofondo, è perché siamo all'interno della Casa del Mondo, che ci ha ospitato gentilmente e cortesemente per questa intervista. La Casa del Mondo è un locale all'interno del quartiere. È uno spazio antirazzista e ovunque ci sono manifesti e volantini e scritte sul muri di questo spazio che richiamano l'antirazzismo. Noi siamo convinti che il razzismo va combattuto con la solidarietà.

0: vogliamo oggi far luce su quello che è un ennesimo caso di violenza all'interno degli istituti penitenziari italiani. In questo caso andremo a trattare del caso legato appunto a reati di tortura, presunti tali, e tanti altri vari reati che riguardano appunto la casa circondariale di Foggia. In questo caso appunto l'istituto di Via delle Casermette, vari agenti della polizia penitenziaria compirono atti violenti e di tortura nei confronti di due detenuti. Qui gli imputati sono vari e molteplici, molti appartenenti appunto alla polizia penitenziaria, ma non solo. Quest'oggi andremo a far luce sul caso attraverso le parole dell'avvocato Vito Daniele Cimiotta del Foro di Marsala. Vito Daniele Cimiotta è un componente dell'associazione Iaraia. Ringraziamo l'avvocato Cimiotta e appunto daremo parola per poter trattare il caso riguardante l'istituto penitenziario di Foggia. Ti la ringrazio per essere qui.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a chi ci sta ascoltando. Innanzitutto volevo dire che Iaraia, come diceva bene Francesco, è un'associazione che è nata nel 2006 per la tutela dei diritti umani, dei diritti soprattutto delle persone ristrette, dei detenuti, ed è un'associazione che giornalmente, in maniera veramente fattiva, riesce a dare un supporto non solo ai ristretti, ma anche ai loro familiari. Per fare insomma un esempio diciamo più pratico possibile, ad esempio ogni settimana, ogni venerdì ci colleghiamo insieme a tutti quei soggetti che fanno parte, diciamo, di questo mondo e che hanno aderito all'associazione e ai quali l'associazione dà supporto proprio per ascoltarli, per capire

0: parte civile, in diversi procedimenti e in tutto l'ambito nazionale, iniziando da Santa Maria Capua Vetere, poi successivamente Siena, San Gimignano, successivamente ancora Reggio Emilia e adesso Foggia. Il procedimento su Foggia è un procedimento che nasce da una serie di indagini che sono state svolte dall'autorità giudiziaria e dalla procura di Foggia a seguito di segnalazioni proprio di questi detenuti che avevano subito delle violenze all'interno della casa circondariale. A seguito di una serie anche di sollecitazioni, adesso sembra che partecipi, anzi parteciperà anche il Garante nazionale che in un primo momento, quindi alla prima udienza, non aveva depositato alcuna costituzione. Questo sinceramente ci aveva fatto un po' riflettere sul periodo complicato nel quale noi ci troviamo, perché non trovarsi un Garante nazionale in un processo del genere, insomma, per noi è stato veramente un duro colpo. Siamo infatti felici che dopo una serie di sollecitazioni, anche attraverso nostri articoli e nostre comunicazioni, anche il Garante ha deciso di partecipare a questo processo, che è un processo comunque di caratura nazionale. Vengono contestate le torture, vengono contestate le lesioni, vengono contestati diversi reati in capo a soggetti della polizia penitenziaria, ma anche in capo a chi doveva, insomma, vigilare sui detenuti e sulla polizia penitenziaria. La prossima udienza è fissata per il 29 di gennaio e, insomma, stiamo attendendo la conclusione della fase dell'udienza preliminare. Che poi sfocerà ovviamente e molto probabilmente in un dibattimento. Dicevo, Iaraia proprio ha voluto, nonostante veramente le difficoltà anche nel muoversi in questo campo così, diciamo, perché è un campo veramente minato, quello del carcere in Italia, ha voluto proporre la propria Costituzione, ma per farsi, insomma, sentire e per far sì che i detenuti non si sentano completamente abbandonati. Noi lo facciamo veramente giornalmente, cioè diamo un supporto veramente quotidiano. Ci sentiamo attraverso gruppi WhatsApp, attraverso videochiamate, proprio per dare un supporto e un sostegno a chi effettivamente ne ha di bisogno. Ecco.
1: Sì, infatti Vito, io ti faccio una domanda che secondo me anche tu ci puoi confermare quanto sia importante denunciare per chi è detenuto, per chi vive la privazione della libertà, quanto è importante in questi casi quando ci si trova di fronte veramente ad atti gravi, gravissimi come quelli che sono venuti fuori nei vari processi che state seguendo, quanto è importante la denuncia e come un detenuto, come può denunciare degli abusi e delle torture ricevute.
0: La domanda è assolutamente pertinente perché se non ci sono le denunce, se il detenuto fa un passo indietro, questi processi e questi fatti non potrebbero effettivamente emergere. Quindi è fondamentale che chi è stato abusato, chi ha subito violenza, chi all'interno del carcere ha subito questo tipo di maltrattamenti, deve cercare di denunciare, avere il coraggio di denunciare. Io capisco che molte volte non è semplice denunciare, soprattutto perché diciamo, in caso di mancato trasferimento ci si trova nello stesso carcere con i soggetti che si potrebbero trovare poi indagati o imputati nei procedimenti. Però se non si denuncia, ovviamente questi procedimenti non potrebbero mai nascere. Quindi il detenuto ha la possibilità di denunciare e può farlo soprattutto attraverso i propri legali e attraverso anche i propri familiari, cioè raccontare quello che effettivamente succede e non tenere tutto dentro, cioè raccontare ai familiari quello che succede, raccontare agli avvocati se ci sono veramente le condizioni per portare avanti questo tipo di processi, perché non è giusto che dentro le carceri

0: succedano queste cose, perché il carcere rappresenta poi lo Stato, quindi lo Stato dovrebbe garantire i detenuti, anzi dovrebbe curarli, dovrebbe proteggerli, e sappiamo perfettamente che tutto questo in Italia non avviene. Le carceri italiane ormai sono diventate, insomma, una discarica sociale, e lo dico, lo posso dire ad alta voce, perché io diciamo, ho diversi soggetti che assisto, che si trovano in diverse carceri italiane, e diciamo, lì si vive una vita veramente indegna anche da un punto di vista, umano. E quindi è giusto fare uscire fuori quelle che sono le problematiche del carcere in Italia. Io dico sempre che di carcere, insomma, se ne dovrebbe parlare sempre di più, e invece sembra un argomento tabù, perché se è vero che ci sono delle associazioni come Iaraia, come Antigone, che cercano, insomma, di portare all'esterno quella che è la situazione carceraria, come Nessuno Tocchi Caino, che cercano di portare all'esterno quello che è veramente la terribile situazione carceraria, è pur vero che di carcere se ne parla ancora troppo poco in Italia. Io, diciamo, ogni giorno, guardando la televisione, i media, vedo e sento parlare di tutto, di processi mediatici, di indagini, di riaperture di indagini e di altre cose, ma di carcere non se ne parla quasi mai. Forse nell'ultimo periodo si sta iniziando di nuovo a parlarne, però io ritengo che solo parlandone all'esterno si può capire quella che è veramente la situazione dei detenuti. E quindi, tornando alle denunce, queste sono fondamentali. Fondamentali proprio per fare uscire all'esterno quella che è la situazione che questi soggetti vivono all'interno delle case circondariali. È ovvio che per fare denuncia ci vogliono ovviamente delle prove, ci vogliono tutta una serie di requisiti per poi fare andare avanti i processi. Però il primo passo è proprio quello di non fare, scusate il gioco di parole, un passo indietro, ma anzi farlo in avanti. E attraverso i legali, anche attraverso le famiglie.
1: Certo, grazie mille. E detto ciò, volevo far luce anche su appunto come è partita appunto questa indagine. Da quel che leggevo, appunto, a denunciare i fatti è stata la stessa persona offesa, addirittura attraverso la corrispondenza. In questo caso vi è stata addirittura la possibilità di farlo attraverso corrispondenza, con delle strategie attuate appunto per evitare queste ripercussioni, perché effettivamente anche il controllo della corrispondenza interno al carcere, le ripercussioni che può vivere un detenuto sono reali. E mi verrebbe anche da voler magari sottolineare il fatto che comunque le difficoltà che possono riscontrarsi sono dovute anche a degli elementi di fatto, che sono quelli appunto di continue conferme politiche o quantomeno mai messe in discussione da parte dell'istituzione quando si ritrova di fronte a casi del genere. E adesso volevo chiederle anche appunto gli indagati di cui soprattutto fanno parte della polizia penitenziaria, però anche poi ospedali sanitari, operatori sanitari, come anche medici, mi sembra di aver letto. Volevo chiedere anche appunto le persone indagate, in questo caso, che ripercussioni hanno avuto e se adesso appunto sono attive e quindi hanno ancora incarichi, e questo.
0: Sì, allora, sulla questione politica, ovviamente sono d'accordo, perché questo, diciamo, questa assenza della politica nel settore, insomma, carcerario, diciamo, si lega anche a quell'assenza iniziale del garante nazionale al processo. Perché è ovvio che la presenza o meno del garante a questo tipo di processi è comunque una scelta politica. Quindi l'assenza ci aveva un po' destabilizzato. Io ho sentito delle interviste e delle uscite incredibili anche da parte del ministro della giustizia, per esempio, in una sua intervista ha detto addirittura che il sovraffollamento potrebbe essere un deterrente per i suicidi, cioè che più soggetti ci sono all'interno delle celle, più è facile che i suicidi vengano prevenuti. Cioè, queste sono delle aberrazioni e sono dette dal ministro della giustizia. Quindi capite che la situazione politica, insomma, a questi livelli è veramente complicata è illogica, ecco, è illogica. Sulla questione invece che dicevi della denuncia fatta direttamente per via corrispondenza, è vero, le denunce possono anche essere fatte per corrispondenza, però come è avvenuto a Foggia bisogna stare molto molto attenti perché dico, la corrispondenza in determinate situazioni potrebbe anche essere controllata. Per questo io, insomma, consigliavo di farlo attraverso i difensori, perché effettivamente se ti trovi poi da solo ad aver fatto una denuncia per corrispondenza che magari arriva a chi non dovrebbe arrivare, poi ovviamente puoi avere delle ripercussioni. Effettivamente a differenza del processo di Reggio Emilia, dove c'era indagati ed imputati poi soltanto soggetti di polizia penitenziaria, a Foggia ci sono anche soggetti del settore, insomma, medico carcerario, per tutta una serie di vicissitudini che poi riguardavano i referti medici, che riguardavano i verbali. Quindi è un processo, quello lì, è molto complicato, tanto che secondo me, insomma, si andrà a dibattimento perché ci sarà molto, molto, molto da dire. Volevo anche focalizzare su un altro procedimento che probabilmente, insomma, seguiremo. Che non riguarda proprio le torture, ma riguarda sempre un detenuto che è deceduto dopo un giorno di carcere, al carcere di Reggio Emilia, ed è nato, insomma, un procedimento per omicidio colposo. E lì ci sono imputati, indagati, anzi, un medico e un infermiere. Anche quello è tutela dei diritti umani, anche quello è tutela dei detenuti. Quindi la cosa fondamentale, come dicevo prima, è cercare in ogni modo di denunciare, anche attraverso corrispondenza, come è avvenuto a Foggia. I soggetti per la maggior parte sono stati, credo, prima sospesi e poi reintegrati e poi trasferiti in altre carceri. Quindi sulla fase, insomma, amministrativa e lavorativa c'è ancora da lavorare, perché anche per esempio a Trapani i soggetti sono stati sospesi e poi sono stati reintegrati e smistati in altre carceri. Quindi solitamente, diciamo, l'andamento è questo, ecco, la sospensione, poi la reintegrazione e il trasferimento in altre carceri. Difficilmente tornano in quello stesso carcere, insomma, dove sono avvenuti i fatti, ma comunque tornano a lavorare in altre carceri, per cui dico, non è che poi cambi molto, ecco, perché poi se l'atteggiamento è quello dappertutto.
1: Io, difatti, su questo volevo collegarmi perché è alquanto allarmante il fatto appunto della nomina di Antonio Fullone adesso come alla direzione appunto generale di formazione della Polizia Penitenziaria, contando che la stessa persona è indagata per i fatti appunto della mattanza di Santa Maria Capua Vetere. Avvenuta nel 2020 presso la casa circondariale appunto, di Santa Maria Capua Vetere, e lo stesso Fullone rivestiva appunto le qualità di provveditore che andò ad ordinare quella perquisizione straordinaria, e addirittura appunto, il governo ha voluto fare questa scelta politica che sembrerebbe quasi una prassi che vada a confermare il lavoro svolto e se soprattutto non di un'interferenza politica anche rispetto a quella che poi è l'esito giudiziario, perché è comunque una persona ancora indagata, difatti, E quindi questo rispetto appunto poi a come l'amministrazione va a muoversi rispetto ai vari casi di tortura è abbastanza allarmante. E nulla.
0: Sì, e questo allora, Santa Maria Capua Vetere è un processo che non ho seguito personalmente, ma ha seguito una collega. Diciamo, i fatti sono più o meno identici a quelli di Foggia. Peraltro adesso hanno fissato una nuova udienza preliminare per credo il 26 di gennaio. Udienza preliminare è il procedimento in cui ci sono altri 26 indagati. Quindi, insomma, lì la questione di Santa Maria Capua Vetere è molto, molto delicata. Sulle scelte politiche siamo sempre lì. Se, come dicevo prima, un ministro della giustizia dice una cosa del genere, dicendo che il sovraffollamento è quasi un bene, se il sottosegretario del Mastro, non so se ricordate la dichiarazione che ha fatto quando parlava della sua goduria nel vedere i detenuti nei blindi soffocati, che non respirano e portati dal carcere alle udienze. Dico, siamo in una situazione veramente particolare e le scelte politiche sono perfettamente, insomma, in linea con tutto questo. È evidente che c'è un disinteresse per il carcere ed è evidente anche che queste scelte politiche possano incidere anche negativamente su quella che è la condizione carceraria. Io faccio parte anche dell'Unione Camere Penali, noi ci siamo battuti per molti anni per la questione e ci battiamo ancora per la questione carceraria, perché effettivamente non si riesce a capire che essendo il carcere non è, cioè, non bisogna vedere il carcere, perché molti vedono il carcere come un mondo a parte, un mondo separato. Invece non è così, cioè il carcere fa parte dello Stato, lo Stato alla fine siamo noi e quindi sarebbe giusto dare determinate garanzie a chi si occupa di carcere e a chi lo vive quotidianamente. Le scelte politiche che sono state fatte sono tutte in controtendenza rispetto al passato, anche la nomina di Follone effettivamente è una nomina azzardata, perché si tratta comunque di un soggetto che è indagato e che comunque è, diciamo, coinvolto in un processo del genere, quindi che venga nominato proprio lo stesso soggetto che diciamo, ha dato il via, se così possiamo dire, a quel tipo di perquisizione così, insomma, spinta, dico, siamo in una situazione veramente, veramente complicata. Ma di questo ce ne rendiamo conto e come me ne rendo conto io, ce ne rendiamo un po' conto tutti, però c'è a chi interessa e a chi non interessa, e questo è il problema. Cioè, ci dovrebbe essere più interesse verso il carcere e soprattutto verso chi. Anche verso chi lavora all'interno delle carceri, perché la formazione della polizia penitenziaria è fondamentale all'interno delle carceri, perché se si trovano a confrontarsi e ad affrontare situazioni e soggetti senza averne materialmente la formazione, senza averne le capacità. Le carceri sono piene di soggetti con, ad esempio, con turbe psichiche, ed è ovvio che diciamo, la polizia penitenziaria non può avere gli strumenti per affrontare simili situazioni. Quindi dico, è veramente complicato, è un problema che riguarda veramente che riguarda tutti noi e che riguarda soprattutto lo Stato. Quindi si dovrebbe maggiormente attenzionare.
2: E una cosa che secondo me è importante ribadire è che finché non verranno riconosciuti effettivamente a fondo il reato di tortura per tanti di questi processi, difficilmente vedremo delle condanne maggiori rispetto a pochi mesi, o rispetto, perché tante volte si derubrica tutto magari a maltrattamento, magari semplicemente ad eccesso di zelo, magari eccesso di coercizione, quando mai la tortura è molto difficile, diciamo, in questi casi riuscire a dimostrare.
0: Esattamente, è quello che è avvenuto nel processo di Reggio Emilia, dove il reato di tortura sostanzialmente non ha tenuto all'udienza preliminare. Infatti è stato poi escluso dal GIP. Ovviamente siamo in fase di appello, quindi poi vedremo insomma cosa succederà. È ovvio che per come viene indicato il reato di torture nel codice è molto difficile da provare e ha delle caratteristiche così stringenti che certe volte è difficile sostenerlo. Però è ovvio che il reato di torture ha determinate pene che sono molto alte, i maltrattamenti, le lesioni o l'abuso insomma di potere, l'abuso di esercizio hanno delle pene ovviamente diverse. Se poi si sceglie un rito premiale, ovviamente c'è un ulteriore lecito sconto di pena, e quindi poi ci troviamo con pene molto molto blande. E quindi bisogna essere capaci nel corso poi, in questo caso per esempio a Foggia, nel corso del dibattimento, perché ritengo che si andrà a dibattimento, sostenere con forza la sussistenza del reato di tortura, non tanto per infliggere delle pene superiori a chi ha sbagliato, ma soprattutto per far capire che effettivamente questi fatti rientrano nell'alveo delle torture e che quindi non si ripetano.
2: Grazie avvocato, è stato gentilissimo.
0: Grazie.
2: Ricordiamo
0: a voi.
2: Avvocato Vito Daniele Cignotta del Foro di Marsala.
0: Grazie.
2: Se avete bisogno, contattatelo.
0: Sì, non c'è problema, tanto io mi muovo in tutta Italia, quindi se avete necessità.
2: Grazie, gentilissimo.
0: Va bene, grazie a voi.

0: Io sono Francesca e sono qui con Claudia.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Oggi vi vogliamo proporre un'intervista con la dottoressa Samaa Jabr sul tema della detenzione in Palestina, realizzata durante la sua ultima visita a Bologna nello scorso mese. Si tratta di una versione ridotta, chi è interessata può trovare la versione integrale dell'intervista sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Samaa Jabr è una psichiatra palestinese che vive a Gerusalemme Est, dove esercita la sua professione, offrendo servizi alla comunità palestinese. In passato è stata a capo dell'unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese. Samaa Jabr integra la sua competenza medica con l'attivismo, affrontando l'impatto psicologico dell'occupazione, del trauma storico, del sistema coloniale di apartheid e del genocidio. È autrice di numerosi libri, tra cui Dietro i fronti, Sumud e Il tempo del genocidio, editi da Sensibili alle foglie. Nell'estate del 2025 è uscito il suo ultimo libro, Radiance in Pain and Resilience, The Global Reverberations of Palestinian Historical Trauma. Grazie mille, Samaa, per essere qui con noi oggi e per la tua disponibilità a condividere la tua esperienza.
2: It's my pleasure, thank you for the invitation.
1: È un piacere, grazie per l'invito.
0: Ciò di cui vorremmo parlare con te oggi è la diffusa e sistematica privazione della libertà del popolo palestinese. L'uso della detenzione e dell'incarcerazione di massa in Palestina come strategia di un regime coloniale di insediamento e di apartheid per controllare ed umanizzare il popolo palestinese. Stavo leggendo oggi, per prepararmi a questa intervista con te, il rapporto redatto nel 2023 da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, intitolato «Privazione arbitraria della libertà nel territorio palestinese occupato, l'esperienza palestinese dietro e oltre le sbarre». E vorrei citare un piccolo paragrafo che ho trovato estremamente illuminante. L'Albanese afferma: credo nelle parti conclusive del rapporto che sotto l'occupazione israeliana generazioni di palestinesi hanno subito una diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà, spesso per i più semplici atti di vita quotidiana. Mediante una serie di meccanismi fisici, burocratici e digitali, il regime israeliano ha trasformato il territorio occupato in un panottico, in cui il popolo palestinese è costantemente sorvegliato e disciplinato. Nell'ambito di questo sistema, tipico dei regimi coloniali di insediamento, la diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà e trattamenti crudeli e degradanti su larga scala sembrano far parte di una politica di Stato perseguita da Israele per dominare i palestinesi in quanto popolo, una politica che viene applicata sia all'interno che all'esterno dei confini del sistema carcerario. Vorrei quindi partire da questo e chiederti la tua opinione in quanto esperta sul tema.
2: Yeah, I totally agree. This statement describes the reality, a very painful reality. The deprivation of liberty using the pretext of military law, or many times there is no accusation, it is administrative detention that is permitted by Israeli law. Is a way to control everyone.
1: Sì, sono totalmente d'accordo. Questa affermazione descrive la realtà, una realtà molto dolorosa. La privazione della libertà, utilizzando il pretesto della legge militare, oppure molte volte senza alcuna accusa, come nel caso della detenzione amministrativa, consentita dalla legge israeliana, è un modo per controllare tutte e tutti in Palestina, dato che questa esperienza ha toccato almeno il 20% del popolo palestinese. Sappiamo che il confinamento del popolo palestinese non è pensato solo per punire gli individui che vanno in prigione, ma anche per intimidire la società, punire le famiglie e spezzare il tessuto sociale della comunità. E anche questa statistica di cui sto parlando, quel 20% della popolazione palestinese, deve essere guardata in modo più critico, innanzitutto perché si tratta di dati vecchi. Negli ultimi 2 anni, 22.000 palestinesi, metà dei quali Gazawi e il resto della Cisgiordania, sono stati detenuti. Puoi immaginare, è un numero enorme. Molti di loro sono adolescenti o giovani, E in moltissimi casi il rapporto con la prigione diventa come una porta girevole. Escono dalla prigione, ma innanzitutto vengono detenuti semplicemente per pretesti come l'appartenenza a un determinato partito politico. Le persone vengono arrestate per aver espresso la propria opinione, i propri sentimenti, le proprie paure sui social media, e a volte capita semplicemente che si trovino nel posto sbagliato. I militari israeliani entrano in determinate aree della Cisgiordania o di Gaza e lì arrestano ogni maschio che mostra segni di pubertà. Quindi è una pratica molto arbitraria. Ha l'intenzione di spezzare la resistenza delle persone e di incutere paura, di instillare terrore in quella persona per renderla un soggetto timoroso e obbediente al sistema di controllo. E poiché questa esperienza è estremamente dolorosa e angosciante, alcune di queste persone, quando escono dalla prigione e ormai sono un po' più mature, finiscono per avere un'altra forma di confronto, questa volta per scelta. Così osserviamo che alcune delle persone che ora sono accusate di pianificare attività contro l'occupazione, in un primo momento sono state imprigionate semplicemente per effetto di questo sistema di punizione collettiva o per accuse molto vaghe, e forse all'inizio non erano affatto in una situazione di confronto. Quindi non è un sistema che promuove la quiete e la tranquillità in Palestina, è un sistema che amplia il divario e crea più rabbia e violenza nella realtà dell'occupazione.
0: Grazie. La condivisione di questa analisi mostra davvero come la detenzione e la detenzione di massa siano utilizzate come strategia di dominazione in questo regime di apartheid coloniale di insediamento. So che sei esperta nella documentazione della tortura da un punto di vista di salute fisica e mentale, quindi mi chiedevo se volessi condividere con noi qualcosa sull'uso della tortura in carcere e in detenzione.
2: The use of torture is commonplace when people are politically detained, and it starts from the moment of arrest. Usually people are arrested at extreme moments of the day, very early in the morning, at dawn, or in the middle of the night. There is a big scene to frighten the neighborhood. Military dogs are used, and often they are unleashed to attack members of the family. The invasion and the raids to arrest somebody do harm not only to the person who will be arrested, but also to the siblings, to the parents, if they dare to interfere.
1: L'uso della tortura è comune quando le persone sono detenute per motivi politici e inizia dal momento dell'arresto. Di solito le persone vengono arrestate in momenti estremi della giornata, molto presto al mattino, all'alba o nel cuore della notte. Viene messa in scena una grande operazione per spaventare il vicinato. Si usano cani militari che spesso vengono sguinzagliati contro i membri della famiglia. Le irruzioni e le incursioni per arrestare qualcuno fanno del male non solo alla persona che sarà arrestata, ma anche ai fratelli e ai genitori se osano intervenire. Quindi per molte persone si tratta di una scena davvero terrificante, e poi quando la persona viene detenuta di solito non ha il tempo di prendere vestiti, medicine o alcun oggetto personale. Nel veicolo che le trasferisce dal luogo dell'arresto alla prigione viene di solito maltrattata, presa a calci, picchiata. Subisce gravi lesioni fisiche, ma anche molti insulti, tra cui alcuni a sfondo sessuale, in modo da molestare e infliggere la massima umiliazione. Poi inizia il processo di interrogatorio e di solito le persone vengono private del sonno. Fa parte del protocollo per sfinirle. Le privano del sonno, continuano a interrompere il loro sonno se si addormentano e vengono private dei bisogni basilari, come andare in bagno o mangiare. Oppure questi bisogni diventano condizionati. Se danno informazioni possono andare in bagno, altrimenti vengono lasciate defecare o urinare su se stesse, o vengono lasciate con quella sporcizia addosso in modo da farle sentire inferiori e sporche. Quindi in ogni dettaglio c'è violazione della dignità, dei loro diritti umani, e molte subiscono gravi torture fisiche, e le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, insieme ad alcuni medici ed esperti, hanno prodotto illustrazioni dei diversi strumenti e delle varie modalità di tortura che vengono utilizzati. Per esempio, qualcosa che i detenuti palestinesi chiamano la tecnica del pedale, in cui l'interrogatore poggia il piede sui genitali della persona. Loro la chiamano appunto tecnica del pedale. Un'altra è la posizione della banana, in cui le persone vengono sospese in un modo che infligge il massimo danno alle vertebre. Vengono messe in posizione rovesciata su delle sedie e sospese per lungo tempo, e questo può danneggiare le vertebre. Israele usa anche la cosiddetta pressione fisica moderata. In realtà si tratta di tortura, ma mascherata con un nome differente. Ci sono stati rapporti di organizzazioni per i diritti umani che criticavano la pratica di tortura utilizzata dallo Stato israeliano negli anni 70 e 80. A seguito di queste critiche è stato consentito quello che loro chiamano pressione fisica moderata. E nella legge israeliana esiste un'eccezione particolare, diciamo una piccola clausola in questo regolamento sulla pressione fisica moderata. Una speciale eccezione nei casi in cui si verifichi quella che loro definiscono una bomba o relliggeria. Cioè se ritengono che una persona abbia informazioni, ovvero si trovi in una situazione di bomba o orologeria, possono fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa.
0: Grazie Sama per essere stata qui con noi e per condividere queste esperienze e riflessioni importanti.
3: Yeah. Thank you so much.
2: Pleasure. Thank you very much. Thanks to both of you.
0: Termina qui la prima parte dell'intervista con Sama Jabr. Per chi fosse interessata, può trovare l'intervista integrale sul sito e i social di Mezz'ora d'Aria. Ciao a tutte e tutti.

E finiamo Ponte Radio, una trasmissione che va in onda ogni venerdì dall'una alle tre sulle sette radio collegate. E oggi era a cura di Radio Spore a Bologna, ma abbiamo chiesto aiuto alle compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria, una trasmissione che c'è su Radio Città Fucico 103.1 FM. E Mezz'ora d'Aria la potete ascoltare ogni sabato dalle 5:30, e se siete a Bologna o altrimenti potete andare sul sito dove trovate sia la diretta, sul sito di Radio Città Fucico, sia sul sito di Mezz'ora d'Aria, che è molto ricco di contributi, riflessioni le registrazioni delle puntate passate. Abbiamo sentito parlare oggi di torture al carcere di Foggia, nelle carceri israeliane. Abbiamo sentito un'intervista con Nicola della SIM, Società Italiana di Medici dell'Immigrazione, che ci parlava delle condizioni delle persone che vengono poi deportate, e abbiamo anche sentito parlare appunto la dottoressa Samal Jaber sulle torture nei carceri israeliani, dicevamo, e anche sul nuovo decreto sicurezza. Insomma, un po' di contributi ci sono stati. Salutiamo le compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria che ci ascoltano, e tutti voi che ci avete ascoltato, in particolar modo se siete private privati della vostra libertà.

0: rassegna stampa la facciamo così, cioè la facciamo con una settimana di ritardo rispetto a quello che succede davvero, questo per prendere il tempo per selezionare gli articoli di cronaca. D'altronde non siamo esperti esperte assolutamente di niente, l'ho detto e lo dico sempre tante volte, guardo le cronache locali con l'occhio curioso della persona che legge i giornali, nello stesso tempo ci riserviamo la possibilità e il piacere anche di andare a cercare dei pareri, delle voci, dei punti di vista più competenti del nostro, più dentro alcune vertenze o alcune contraddizioni della nostra società, e con questo cerchiamo di aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione. Questo appunto è il modo con cui facciamo la rassegna stampa, quindi di fatto non è una vera e propria rassegna stampa, che è un'attività un po' diversa da questa, però ecco, guardiamo le cronache, comunque cerchiamo di creare un rimando, speriamo interessante per voi ancor più che per noi, tra quello che diciamo o facciamo dire e quello che va sui giornali e cronache locali, e insomma è un modo con il quale vi ho detto che abbiamo appunto messo le mani avanti, piuttosto che dire che facciamo una rassegna stampa su Radio Wombat, abbiamo sempre detto che facciamo una stampa rassegnata. Questa è la nostra trasmissione, questa settimana parleremo di varie cose, è evidente che ci avviamo verso il 25 di aprile, che quest'anno viene di sabato per nostra sfortuna, diciamo così, perché perdiamo un giorno di festa retribuita, anche se chiaramente c'è sempre chi lavora di sabato e sarà più contento e contenta di me che invece questo giorno lo perdo, perché ho la fortuna già di non lavorare di sabato. Però insomma la giornata del 25 aprile è ovviamente una data simbolica, anche se abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che non è solo una ricorrenza, e in questa puntata di questa settimana parleremo anche di ciò che succede il 25 aprile, perché ci saranno diverse cose sia a Prato, siamo andati a sentire il comitato 25 aprile che organizza il 25 aprile a Prato, ci sono gli annunci delle mobilitazioni e delle iniziative che si terranno in piazza Tanucci per insistere, continuare a fare pressione sulla sede di Futuro Nazionale e anche per chiamare continuamente di nuovo la solidarietà nei confronti di coloro che sono stati e state raggiunti e raggiunte dalle multe. Ne parleremo direttamente con loro, e poi i temi connessi alla città, la speculazione, le officine grandi riparazioni nel mirino delle grandi trasformazioni cittadine. Di tutti questi temi ne parleremo con degli ospiti che appunto siamo andati a cercare. A questo punto direi che non ci resta che cominciare. Mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale, che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Biffoni Ter con il Partito Democratico, dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del comitato 25 aprile, per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento e della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. Vale, direi a te la parola, senza introdurre altri particolari temi, per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda, e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo, sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
1: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Praso il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 aprile di Praso, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo. E lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente. E quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi, no all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria all'industria bellica e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento, no all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento, delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che parlando di liberazione non possiamo non pensare alle persone private delle libertà e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine, ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato e proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori, anche quest'anno. E il sottotitolo è appunto Disarmiamo, Disertiamo, Organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività, ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15.30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. Dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Figline di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori, la nostra manifestazione, per poi spostarci al circolo 29 martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, non una di meno: Prato, Sud Cobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'Associazione 6 settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna, ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile su i nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo in memoria delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà, e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutte e a tutti.
0: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, realtà che organizzano il 25 aprile. D'altronde questa è una data che ancora per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano. Nel programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti e gli interventi dal palco. Alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta .org, e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo. Si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos. Si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere appunto sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. Poi c'è la partenza a piedi fino, insomma, ad arrivare lassù a Valibona al Sacrario, e dalle 11 in poi, fino all'ora, alla prima ora di pranzo, ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma è pensato, credo, come un po' tutti gli anni, per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, 2 secondi 2 per l'intervento che segue. Ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che, come tutti e tutte sapete, è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra, e aggiungiamoci purtroppo per certi versi anche della cosiddetta sinistra istituzionale. Ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici molti e molte erano addirittura presenti, o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di piazza libera, come giustamente si chiama anche il comitato, Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire, ovviamente, il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista, coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a Futuro Nazionale. Questo è un po', dal mio punto di vista, banale, la ricostruzione della giornata, nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede. Ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose,
2: abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualcuno in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione, probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa, quindi sono arrivate 3-4 multe, lo dico in modo un po' precario, anche che modo

0: Chiaramente, anche qui sono le parole del comitato. Lo dice anche il Corriere, contesta Vannacci, 10.000 euro di multa. Per le proteste contro Vannacci, fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al comitato Tanucci, piazza aperta, e siamo ai microfoni proprio con i suoi, le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, o comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta chiaramente ovviamente in piazza Tanucci, per rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte diciamo di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire, con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di Piazza Tanucci. Comunque, a voi del comitato Tanucci Piazza Libera, un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo, se riuscite a fare un po' di chiarezza oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache, che io ho riassunto un po' in breve, e chiaramente, ecco, ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio, come trampolino per tutte le iniziative che sono, speriamo, uscite anche dall'assemblea di sabato.
1: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono un'abitante del quartiere da ormai tanti anni. Ho il mio bambino che va alla scuola Marconi, quindi decisamente vivo moltissimo il quartiere. E innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente, come Radio Wombat. Che ovviamente è necessario l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata sul quartiere stesso, che è un quartiere, come dire, molto residenziale, fatto di famiglie eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi la piazza fatta di famiglie, dove anche io per primo ho portato mio figlio, e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla. E quindi diciamo che la risposta da parte della prefettura, della questura, di piccare queste multe, che a questo punto dovrebbero essere 4, tra le altre arrivate soltanto per riconoscimento visivo, ovvero non ci sono stati dei fermati nella manifestazione, perché ovviamente non era una manifestazione che potesse prevedere in nessun momento una situazione in cui ci fosse necessità da parte della questura di fare dei riconoscimenti, che è stato tutto nella tranquillità più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia.

0: da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio, probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non vannacci. Ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui è un quartiere appunto che vive tante, tante difficoltà sicuramente, ma noi siamo più che certi del fatto che questo tipo di difficoltà non si combatte con le cosiddette passeggiate per la legalità, che di fatto sono ronde di stampo fascista, a controllo della popolazione, sono andati a controllare una persona senza fissa dimora facendo delle foto, per cui voglio capire a che cosa serve di fatto questo grande intervento da parte loro? E più che altro non vogliamo che queste situazioni vengano risolte con la forza pubblica, tra virgolette, cioè con l'utilizzo della forza, perché si sa, e questo è, come dire, storia, è sociologia, tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo. Per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione, ha visto la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata, e subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive. E i punti fondamentali, da un punto di vista appunto organizzativo, ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo ACI GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune che si è posto contrariamente sia alle ronde che alla condizione di Vannacci, che è appunto estremista di destra, quindi sfruttare, diciamo, la situazione e dire: va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce, diciamo, a costituirsi tale, per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento manca. Quindi questo è sicuramente molto importante, e altrettanto importante è stato dato un altro appuntamento per il 25 aprile. Visto che il 25 aprile non è una ricorrenza, c'è, diciamo, una situazione oggettiva di necessaria presenza all'interno di un quartiere, e quindi abbiamo deciso di fare una colazione che si protrarrà per tutto il tempo, anche fino a dopo pranzo, con chi vuole restare, eccetera, per cui c'è una grande organizzazione dietro, per il 25 aprile appunto in Piazza Tanucci, per far vedere che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga, perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna tesseramento, molto male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza, e quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi siano state scelte, tra virgolette, delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi. Ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con delle cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
1: Sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni e ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose e nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri. Giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tranvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni, ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi. Quindi sono davvero tanti i quartieri, e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì, dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere, visto che si trovano in piazza Tanucci e giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. Quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

0: Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo, e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile, appunto, che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina. Quindi, se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop, ho messo invece una canzone di Pippo Pollina, uno storico cantautore che magari conoscete già, che ha fatto questo pezzo recentemente uscito per la Palestina, Free Palestina, e ho voluto mettere Pippo Pollina perché ha fatto anche, o meglio, si prepara a fare un concerto in solidarietà con l'associazione Pantagruel, che si occupa di attività solidali con i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano. La cosa ci porta poi a dare una notizia su Sollicciano. Se si dice che Voltaire abbia detto che il grado di una civiltà lo si giudica guardando le sue carceri, mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stata una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio, che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause, e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione, che esce il 18 8 di aprile, dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo, bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi guardando l'articolo, nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra proprio più di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura. Quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati diciamo recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte, che viene, appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato, diciamo, un detenuto detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'Est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità è aperto un fascicolo di indagine, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze, quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile che la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da un agente che li ha convinti a rientrare, quindi l'agente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati, quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso lo dice anche 055 Firenze: Sollicciano, tentata evasione durante l'accesso al campo sportivo, bloccati dagli agenti, il sindacato denuncia carenze di personale e criticità nella struttura. Quindi ecco, online si parla solo di questa tentata evasione, La Nazione ha parlato solo della tentata evasione, perlomeno Nova Radio ci dà la notizia di un morto che comunque intorno al quale si sono aperte delle inchieste. Questo per il carcere di Sollicciano questa settimana, veramente triste non solo la notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate, o riscaldamento d'inverno, o il diritto all'acqua, o quella ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate. Tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un cubo nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici
1: tecnici perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione d'indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere appunto a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio, per cui non è possibile per nessuno andare oltre ad avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece è la campagna in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se chissà anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire ora risolveremo la questione del buco nero, scusate, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri Battistini, di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, che quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga. Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
2: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti, sono tutti molto interessanti. Riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue, e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e si dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante. Per le prossime attività faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga è questo: rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata e questo vale soprattutto per l'area extra-GR. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento e riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese-Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio non un compound del lusso. E a proposito anche qui dei video del consigliere del quartiere 4, certo è molto facile andare a giro per Firenze, nella zona delle Cascine o lungo l'Arno, e trovare dei ricoveri di fortuna dove delle persone evidenti difficoltà trovano il modo di sopravvivere e di passare magari la notte. Ecco, è molto facile fare questo, purtroppo, perché queste realtà esistono. Ci sembra veramente un servizio pessimo quello fatto alla città, quello di indignarsi in maniera così anche, diciamo, piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività di illegali che magari ci sono, però ecco, anche qui bisogna chiedersi se c'è spaccio, chi è che compra, ma ecco, chi è che compra oltre che chi è che vende, se c'è una domanda è evidente che poi viene l'offerta, ma il punto di andare a cercare questi spazi degradati nelle aree cittadine davvero è squallido. E come dici bene tu, presta il fianco a quella retorica che partita da Nardella, che vuole individuare nella città dei cosiddetti buchi neri che in maniera spesso, a mio parere, strumentale, vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze. E questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili e che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta, che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso, con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi, che viene a sparire, quella sociale, social housing, che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti, per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme, quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città, in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante, e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive, e il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e ai fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione, l'ex OGR, unendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città, e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
0: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto, di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando: basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la Piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, Polo Scientifico, Via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al Polo Scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi. Alla prossima settimana, ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: storie per gli amici.
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-13.
3: Wi-Fi. George Washington. 25.

0: We discussed this and I said no.
1: Now here's a clip.

0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Nerfature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 1359. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad diretta wombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi è lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi, puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Non, questa volta, diciamo, non seguiamo un filo tematico particolare, perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo. Parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool des fleurs. Quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutti all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur.

0: Ed ecco, questi erano Salut, c'est cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito ad ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice quindi: te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino. Sei più carino di una rosa. Profumi più di un lillà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi noi siamo fiori. Noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripete questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale, come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, in questa, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con un albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'è.

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I mali del secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re co come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, e quindi ti ricopri il volto, o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi, magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, ce cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: testa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. E, vabbè, quindi come si diceva, proprio un'ambientazione diversa. Siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I Mali del Secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale della poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia, così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi, appunto, di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

Canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra. E quindi sì. Parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo a diritto. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte, proprio magari ve la rileggo. Quindi dice, in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti, questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Qui è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero. Il punto è che hai solo paura di morire, no? Non c'è stato magari un ragionamento oltre, diciamo, e quindi la. Così almeno interpreto io, la mia vendetta è quella di non riprodurmi perché, non so, per diciamo mostrare e rendere palese le conseguenze, diciamo, delle azioni, delle tue azioni. Questa, ripeto, è solo la mia interpretazione, poi sicuramente ce ne sono tante altre. Però sì, canzone veramente, veramente, veramente bella. Che dire, allora, passiamo alla prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico, attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e le bambine bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine, quindi diciamo ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozione, emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque, diciamo, coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi, insomma, è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché. Forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè. Il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa veramente canzone adorabile, adorabile. E, questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo. Che è dedicato al bambin, quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambin. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito, per esempio, vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. Un modo, tutta una metafora per spiegare a bambin che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi. Veramente, veramente potenti, il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire, ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete, se per caso avete gli iris a casa lo sapete benissimo, ogni tot vanno disotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta e poi diventa un pochino esausta. E poi appunto se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene, ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso, questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

0: italiani. Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
1: che i cavoli,
0: che i cavoli,
1: che i sedani
0: e i sedani non vanno bene insieme. Rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, italiani.

Rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, rimari, r

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux, comunque molto carina anche questa canzone, parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers, quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero è fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità. Ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie, ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice, I pick my friends, like I pick my fruit, quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non vuoi, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, quello l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero, vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi, insomma, una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari, e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, SHJIPS. Quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

Caronello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E gli altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

meeting, you have a gentleman's suit within you.

0: Eh sì, buonasera. Buonasera, siamo su Sbloccami, Radio Wombat, radiowombat.net. Se ci volete ascoltare o ci state ascoltando sul telefono, il computer, eccetera, oppure 1359 AM se invece state ascoltando dalla radio. Adesso siamo in diretta. No, non siamo in diretta, è una falsità. Con due ospiti, i Giova e Leco.
1: Tu. Vai, e... puoi presentarti, Leco, di qualcosa.
2: Ciao a tutti,
1: cioè,
2: ci siamo, effettivamente. Ci siamo.
1: Fatto un po' i misteriosi, ma ci siamo.
2: Ci siamo.
1: Direttamente da non posso dirvelo.
2: Si può
1: le nostre
2: dire.
1: Identità sono segrete.

0: Sì, e oggi ce la stiamo prendendo comoda con questo pezzone introduttivo che ancora vi accompagnerà per non poco. Scusami, ti attivo il microfono. Eccoci.
1: Tra poco ti muto perché voglio sentire il pezzo, quindi quando ti muto ti alza il pezzo.

0: Eh sì, siamo in un ascensore. In un ascensore che si sta dirigendo verso una riflessione, una discussione su qualcosa che fa parte di tutte le nostre vite quotidiane, come abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ovvero la musica attraverso il telefono. Iniziando magari anche dalla piattaforma streaming, no? Perché è come la maggior parte delle persone adesso utilizza la musica, no? Perché è comodo, magari, perché non ti devi scaricare roba sul telefono e alla fine lo stipendio, cioè sì, lo stipendio, l'abbonamento ce l'accolliamo, no? Però quella musica, per esempio, quando te l'ascolti su Spotify, non la puoi scaricare e poi mandare magari a qualcun altro, no?
1: Adesso da poco hanno introdotto però una sorta di chat all'interno di Spotify
0: L'ho
1: stesso e ti
0: visto.
1: puoi mandare, nessuno penso l'abbia mai utilizzato nella storia dell'uomo fino adesso, però vi faccio sapere che esiste. E il mood di oggi sarà un po' quello di mettere solo pezzi che non sono appunto nelle piattaforme streaming, tutti ci siamo riuniti un po' per... Ieri sera siamo stati a Mondeggi, un saluto ai ragazzi, siamo stati alla serata e parlando, chiacchierando lì tra di noi, tra l'altro vino super grandi. Parlavamo un po' di questo, parlavamo di alcune delle caratteristiche che hanno dei pezzi a cui siamo molto legati e che non sono appunto reperibili nelle piattaforme e quanto questo influisce anche un po' nel nostro rapporto con quel pezzo, perché magari avendolo quotidianamente all'interno. Alza, alza, alza, alza, alza, alza.

0: E c'è da dire che in questa Firenze si cuoce.
1: Sì, siamo tipo l'equivalente che a Baghdad, penso, in una situazione molto calda. Tu immaginatevi, cemento armato intorno a voi, voi sul ciglio della strada, stesi per terra senza una coperta, senza nulla. Quella è la situazione.

0: Eh sì, questa puntata magari sarà più lunga del solito, perché non ci bastava un'introduzione di 10 minuti e mezzo, ma anche ci accompagnerà insieme a noi un pezzo, che è questo, che sarà il tappetino di questa puntata. E Iggy, ci dici questo pezzo, perché so che l'hai scelto te. Come l'hai trovato? Qual è la storia di questo pezzo?
1: Bello perché questo pezzo è letteralmente l'unico che non ho idea di come cazzo sia entrato all'interno della mia vita. Boh. No, sto scherzando. Questo credo sia, a proposito di radio, credo sia la trasmissione di Gilles Peterson, un bel DJ, un bel personaggio all'interno della cultura rap americana. Lui è un DJ, viene spesso anche in Italia, tra l'altro. Non sono sempre perso, però ogni tanto è venuto e fa un programma discretamente figo e molto spesso vanno degli artisti insomma interessanti, e quindi è bello perché c'è questa
0: Questa
1: sensazione
0: canzone è sua.
1: molto. Questa canzone non è sua, questo è un pezzo che avevano semplicemente trasmesso durante la loro
0: Ah,
1: trasmissione.
0: ok. Ma
1: Credo
0: dove
1: sia
0: l'ha
1: molto figo.
0: sentita questa trasmissione?
1: È questa trasmissione un po', diciamo, sotto i radar di un certo tipo di mondo, e quindi mi era capitata sott'occhio, e in particolare mi interessava l'artista che è andato in questa trasmissione, che è Madlib. Abbiamo sentito prima con il pezzo dedicato a Waldon Irving, un artista che invito a tutti ad approfondire, un Kingotto,
0: Ma
1: possiamo
0: non la
1: definirlo
0: sentiremo qualcosa di
1: Kingotto.
0: Madlib alla
1: L'abbiamo
0: fine?
1: sentito prima, era quella di Yesterday New Quintet, un alter ego, uno dei tanti,
0: Il pezzaccio.
1: e il pezzaccio.
0: Lui.
1: Quindi era quel pezzo, e quindi credo sia molto figa questa tendenza di molti artisti americani che vanno semplicemente nelle radio. Oddio, non credo sia una tendenza vera e propria, però vanno lì e non parlano di loro, parlano semplicemente di musica, di pezzacci, come abbiamo definito, che sarà un
0: Sì.
1: po' il core di questa puntata, e quindi pezzacci, chiacchiere, probabilmente canne e decisamente birrette.

0: E vabbè, quindi si stava dicendo, questa canzone l'hai trovata su YouTube, l'hai iniziata ad ascoltare su YouTube?
1: Iniziata no, continuata ad ascoltare.
0: Continuare.
1: Probabilmente non l'ho ascoltata per la prima volta su YouTube, ma poi
0: Ah, perché
1: successivamente.
0: sulla radio dicevi, no?
1: Bravo, bravo. Credo
0: Ho capito,
1: Mixcloud utilizzassero
0: ho capito.
1: come
0: Ok.
1: piattaforma per caricare le puntate. Sì.
0: Ho capito, ho capito. Su YouTube, sì, su YouTube, su Spotify volevo dire, questa cosa non c'è, cioè questo pezzo non c'è. E come mai ieri abbiamo, insomma, vabbè, ieri abbiamo, parlavamo del fatto che magari per dei cavilli legali, le cose che sono state pubblicate, magari edite da altre case discografiche, non lo so,
2: I
0: autoprodotte, non
2: campioni.
0: so esattamente come mai certi album di artisti sono solamente su YouTube e non vengono caricati dalla casa discografica nuova su Spotify.
1: E se ci fate caso, ogni tanto accade
0: Forse
1: che
0: perché.
1: proprio quel pezzaccio che vi sta tantissimo a cuore, a un certo punto diventa trasparente e non è più su Spotify. Ecco, questa è veramente una cosa brutta. Fateci sapere se avete avuto.
2: Capita che magari quell'album che tu scopri o comunque ti senti da YouTube perché è solo lì, magari quell'artista forse anche giustamente vuole renderlo più usufruibile tramite lo Spotify di turno, però in quel momento
1: Praticamente senza remunerazione, quindi.
0: Con
2: dico,
0: poco immagino, molto
2: in
0: poco
2: quel
0: perché.
2: momento succede che cambiano le basi, per quello che dicevamo anche ieri. E lì l'affezionato all'album, forse, non so, può succedere che stona un pochettino perché dice, cazzo, io me lo ricordo totalmente diverso, perché poi la base ti cambia, a me cambia un po' la percezione. Dall'altra
0: Perché
2: parte.
0: dici canzoni di quell'album lì ma con basi diverse?
2: Esatto, perché
0: Ah, ok.
2: appunto, non so, diritti o quello, chi per loro nel senso. Però ti piace l'artista e anche un po' per riconoscimento a lui, secondo me, a lui, a lei chiaramente, te lo vai a riprendere anche su Spotify. E dall'altra parte il pro è che magari tu ti ascolti forse un nuovo album con delle basi diverse. Non lo so, pro e
0: Sì.
2: contro.
0: Nel senso, come mai secondo voi non ce li sentiamo più su. Cioè, no, scusate, non compriamo più CD, invece ce li sentiamo solo su Spotify, capito? Anche per, come dire, riconoscimento, no? Anche verso l'artista che stiamo supportando e che sicuramente ci starà a cuore, perché voglio dire, non solo, vabbè, la musica. Beh, c'è poco anche da dire sulla musica, a parte la vita di tutte le persone, no? Si lega magari anche al tuo stato emozionale, sentimentale, eccetera. Però, se magari l'ascoltiamo tutti i giorni, costantemente, grazie anche a queste piattaforme, e in una certa maniera, non lo so, creiamo magari del rumore, riusciamo anche a contribuire meno a far sì che questo artista si autosostenga, eccetera. Boh.
1: Beh, credo che un circuito indipendente di persone che tuttora si stampano e vendono 500 copie di un vinile ci sono ancora, ci sono degli esempi. Ne parlava da poco Inoki, che salutiamo, e lui diceva che appunto fondamentalmente c'è un giro di persone che è interessato a quella roba lì. Chiaramente è un discorso di visibilità. Tu fondamentalmente non essendo nelle piattaforme non esisti, considerando che il 95% di noi ascolta musica tramite le piattaforme. Quindi c'è quel
0: Certo,
1: discorso lì,
0: però si
1: sicuramente.
0: ora si potrebbe dire che sì, le piattaforme potrebbero avere dei lati sicuramente un po', ora magari mi sbilancio, però oppressivi, no?
1: Sì. A
0: Cioè, non lo so,
1: cosa ti riferisci?
0: in piattaforme in generale, come i social network, la parte oppressiva è sicuramente quella che cerca di creare dipendenza e farti stare il più
1: Quella
0: possibile,
1: passiva,
0: no?
1: quindi, proprio prettamente
0: Sì,
1: passiva.
0: su Spotify, seguendo lo stesso ragionamento, potrebbe essere proporti la musica che magari Spotify pensa che sia per te. Tra l'altro, avevo letto che avevano fatto un brevetto per un sistema che registrava, insomma, loro quando eri sull'applicazione registravano i rumori ambientali e cercando di capire il tuo umore ti proponevano le canzoni adatte a te.
1: Wow.
0: Non so se questa cosa è mai andata in porto, se l'hanno fatta così per fare marketing o okay. Che, però comunque abbiamo parlato anche ieri sera del fatto che magari uno si va a ascoltare una canzone su Spotify, perché chiaramente è un mezzo cioè dobbiamo sia riconoscere, secondo me, la sua parte di strumentale, ok, dalla quale troviamo le canzoni, riusciamo magari a selezionare, che ne so, la radio della canzone quando ci piace particolarmente un pezzo, oppure la radio dell'album. Secondo me si può fare anche la radio dell'album, sì. Tu dici?
1: No, credo no. Che alla fine dell'album, quando tu ascolti tutto un album, parte la radio, che è radio tipo di artisti simili.
2: Radio dell'artista, sì.
1: Sì,
2: sì,
1: sì, radio
2: sì,
1: dell'artista
2: sì.
1: Potrebbe essere.
0: Vabbè, però certe volte
2: l'algoritmo.
1: Comunque il punto credo sia il rapporto con da un punto di vista quasi fisico e bipartico tra noi e il pezzo che ci stiamo ascoltando, perché sì. Ovviamente avendolo su Spotify è anche molto più facile ascoltarlo in continuazione. Se tu ascolti un pezzo per una settimana di fila, poi quel pezzo non fa più niente da fare con te, quindi capita tantissimo, ad esempio a me, che ho tanti brani piaciuti all'interno delle mie piattaforme e faccio caso che sono semplicemente piccoli momenti di vita che sono un po' molto spesso anche chiusi lì. Invece se tu avessi il rapporto un po' diretto con un album fisico, un CD che ti metti quando hai un determinato umore, può essere un rapporto più sincero quantomeno. Detto ciò, io credo che appunto il limite principale sia appunto questo qua, cioè il discorso Campioni è molto interessante, perché poi c'è appunto tutto il discorso legislativo, e conosco tanti appunto che non hanno avuto la possibilità di pubblicare dei dischi proprio in virtù della difficoltà di pulire i campioni. Ed era figo anche il discorso che faceva Lopez, non ti chiami Lopez?
2: Ah. L'eco, però va bene Lopez, mi piace.
1: E sul discorso della stessa canzone con un beat di un certo tipo sulla piattaforma e un altro beat su Spotify. E riguardo questo esempio possiamo portare un pezzo che
0: qual è?
1: J-Lib, okay. The Red, che se voi ascoltate questo pezzo su Spotify sentirete una base del rap, ok? Se ascolterete questo pezzo su YouTube, cioè una mina.
2: Diventa pezzaccio?
1: Diventa pezzaccio.
2: Chiaro.
1: Secondo me c'è un po' di differenza.

0: Io. Questo pezzo era sempre Madlib, adesso la chiudiamo, ve lo prometto, ci spostiamo un po'. Però credo che un po' la connessione comune tra noi tre oggi che abbiamo identificato per questi pezzi, tra l'altro molti di questi solo su YouTube e non sulle piattaforme, sia il discorso del rap, quindi forse approfondiremo un po' questo ambito qua.
1: Esatto.
0: E ci ricollegheremo ovviamente anche all'ambito tecnologico, perché è un po' il fulcro della puntata e quindi...
1: della trasmissione, diciamo.
0: No, della puntata che fa parte della trasmissione, sì. Sì.
1: No, ecco, le piattaforme streaming... alcuni brani sono rimasti fuori dalle piattaforme streaming, ma tanti sono dentro, quindi tutti li utilizziamo. Non so se sapevate, ma ho letto che tempo fa, abbassa un po' la cassa per favore, tempo fa il CEO di Spotify ha investito 700 milioni di dollari in aziende militari, insomma, che avevano a che fare con Israele. Chi volesse leggere qualcosa, c'è il link di BDS nella descrizione di questo episodio. E ci sono, io vorrei mettere adesso un altro, un grande pezzaccio, e sono i Senza Palle, che hanno suonato più di 2 anni, 3 anni solamente in spazi bolognesi, e hanno poi pubblicato l'album anche su Spotify, però attenzione, c'è anche su Bandcamp, e loro non mettono un... insomma, è offerta libera, quindi chiunque si può scaricare le tracce.
0: Scaricate, ascoltate, supportate.
1: E quindi questo è Senza Palle, Cani Castrati.
2: Sono

aspetti da me. Io non sono libero. C'è un casino, io sto per descriverlo. Casino a casa, casino fuori casa. Mi rifugio nella tana, non trovo più la calma. Fuori c'è il sole, non lo sopporto. Mi confonde troppo, io sono già storto. In giro a questa città con te ad agosto. Fuori dal presente resta solo un ricordo. Non aspettarti nulla, non sono un'etichetta. Vorrei che mi ascoltassi ma rispondi sempre in fretta. Ho bisogno di una persona che non mi aspetta. Erano le 4:20, sono già le 3:30. Al fascista serve che ci sia un sistema liberale.

0: Ebbene sì, cani castrati. Vabbè,
1: Cari castrati?
0: cari castrati.
1: Cari castrati sono i nostri followers, no? Il loro nome ufficiale. Cari castrati.
0: Allora, si diceva, l'algoritmo, ecco, insomma, la piattaforma, la parte digitale che occupa la musica ci porta anche dei benefici, chiaramente, no?
1: Spezziamo
0: Io
1: un'arancia a
0: spezziamo
1: favore.
0: un'arancia a favore
1: Sì.
0: dell'algoritmo
1: Sì.
0: che delle piattaforme. E te ci dicevi, Gigi, che hai fatto, cioè ti piace fare le playlist,
1: Sì,
0: ok?
1: sì, sì.
0: Come mai?
1: Ma è un sistema, un metodo più di ogni altro di avete capito, di organizzare la propria musica, quindi fondamentalmente. È una roba figa, secondo me, ci sta. Più per un discorso personale, probabilmente. È figo organizzare anche tutti i pezzi di un artista a cui sei legato, o tirare fuori delle playlist da 3-4 ore di un artista figo, ci sta. E io credo che in
0: Quindi,
1: generale.
0: scusami, playlist con dentro album. No.
1: No, non mi piace quella roba. No, perché non c'è selezione.
0: No,
1: Secondo
0: certo,
1: me.
0: però c'è un accostamento di
1: Sì.
0: album ad album,
1: Però
0: no?
1: secondo me, non lo so, nella mia testa la playlist non deve essere importante la selezione, no? Quindi quell'aspetto lì. E io credo che in generale, avendo un po' di curiosità, sapendolo sfruttare, non limitandosi alle top 100 o ai pezzi consigliati e basta, secondo me, non avendo vissuto l'epoca prettamente digitale e anzi analogica del vivere la musica. Insomma, tante robe non le avrei mai ascoltate che mi piacciono senza l'utilizzo delle piattaforme. Quindi, leggermente rispetto a quello che c'è dietro, non è bello perché gli artisti prendono veramente poco e non vengono valorizzati in nessun senso, quasi meno di YouTube. Quindi,
0: Sì, è diventato un posto dove fanno pubblicità loro stessi, no? Loro stesse.
1: e ovviamente ci sono molto spesso degli accordi tra case discografiche e chi fa appunto le playlist e le radio.
0: Ma magari potrebbe essere proprio per quello per cui alcuni pezzi, per esempio, dopo ci ascolteremo un pezzo di Willy Peyote, che si chiama Accanimento Terapeutico. E ci sono tre album di Willy Peyote che non sono su Spotify, dove abbiamo
1: E
0: ascoltato.
1: perché non sono su Spotify?
0: Perché? Perché a me mi viene da pensare che il testo è troppo aggressivo, e quindi la casa discografica che ora gli pubblica la roba non vuole che questa cosa rientri.
1: Questo è
0: Questo è
1: letteralmente
0: tutto.
1: censura, quindi.
0: Ma vabbè, alla fine, secondo me, tante degli artisti che fanno questo lavoro a un certo punto devono fare a patto che devono creare un'immagine da vendere, specialmente se firmi con case
1: Soldi,
0: discografiche.
1: soldi, soldi.
0: Soldi, sì, è vero, soldi anche
1: Sempre.
0: vero. Boh, sai, poi col Covid immagino che sia stato molto difficile per loro perché magari, cioè, non c'avevano più lavoro, no? E magari qualcuno magari si era fatto il mutuo per la casa, no?
1: Certo.
0: E quindi sono andati magari a Sanremo, non lo so, e hanno iniziato. Tra l'altro questo Willy secondo me l'ha fatto un po', ha fatto degli album, insomma, che si vedeva che cercava un pubblico più ampio, probabilmente proprio perché.
1: Quindi quando è andato a Sanremo lui? E
0: Durante il Covid e forse anche l'anno dopo.
1: come ha detto, come si è posto?
0: No, vabbè, comunque ha fatto la sua figura, però.
1: La sua
0: A
1: figura dove? A Sanremo?
0: Sanremo, certo.
1: Siamo veramente. Vi ho nominato 4 volte una cosa innominabile. Andiamo avanti.
2: Io mi riallaccio a quello che diceva IG sulle playlist, no? Perché a te piace, hai detto, giusto, farle.
1: Sì, rispetto.
2: Ok. Io mai stato un fan della playlist da fare, ma più perché, cioè, quando voglio sentire una cosa, vado sull'artista, vado sull'album, metto play, si ascolta e vai. L'unica playlist, è davvero l'unica, se volete, no, non è vero, non la troverete mai, è impossibile. L'ho fatta con l'intelligenza artificiale, o
0: Sì,
2: meglio, con l'algoritmo, voglio dire.
0: di Spotify, che
2: Di Spotify,
0: comunque.
2: perché
1: In
2: qui
1: che senso?
2: è.
1: Spiega bene il processo.
2: Sì, il senso è parti da una canzone, da un pezzaccio, ovviamente. E Spotify poi ha questa grande cosa.

0: di riuscire a leggerti, a leggere i tuoi pensieri, che è una cosa assurda, e ti riesci a consigliare della musica che tu l'ascolti e dici, tu dove sei stato? Cioè, tu pezzaccio, sì, dove sei stato fino a ieri? Quindi io questa playlist l'ho fatta anche in poco tempo relativamente, nel senso che parte la canzone che tu hai scelto, te l'ascolti, e poi parte la radio, e la radio ti dà dei pezzi, alle volte dei pezzacci, tu la salvi, e in un secondo, e qui torniamo a quello che si diceva del perché lo usiamo così tanto, perché è troppo facile salvarlo.
1: Sì.
0: Te lo tieni lì, sai che poi il giorno dopo c'è, non lo devi ricercare, e quindi ti fai una playlist di tutte cose più o meno simili. Poi lì forse c'è il rischio che diceva IG, che diceva forse ieri, forse non l'ho ancora detto adesso, dell'appiattimento, no? Del rischio,
2: sì,
0: di...
2: Sì, infatti le cose interessanti sono venute fuori ieri, non oggi.
0: Assolutamente.
1: E che stavi dicendo, te lo ricordi?
2: No, non mi ricordo, però volevo sapere, cioè, quindi all'interno di questa playlist che hai creato così c'è un filo conduttore, nel senso dalla prima canzone poi ci sono tutte le altre, o ci sono, diciamo, tanti piccoli agganci all'interno di... Qual è il filo conduttore?
1: Cioè,
2: un unico pezzaccio o tanti stimoli?
0: No, no, no, tanti, okay, stimoli.
1: Cioè, diverse canzoni, sì, ascolti, sì, la radio, sì, e le, sì, aggiungi.
0: Poi è chiaro, no? Cioè, la radio alle volte sbaglia, è ovvio questo.
2: Meno,
0: meno male,
1: forse,
0: direi,
1: la maggior,
0: no,
1: parte.
0: Meno male. Sì. Sì, dai.
2: Poi, quanti secondi...
1: Troviamo dei pezzacci, però.
0: Quando poi trovi il pezzaccio, ed è lì la forza, che magari quel pezzaccio, se tu non te lo ascolti all'interno della radio, ma te lo vai a prendere, poi sta a te, cioè l'algoritmo ti dà un potere di dire, guarda, questo è un pezzaccio, ora se vuoi vatti a sentire l'album, vatti a sentire l'artista, e lì scopri, e lì vai.
1: Certo, certo. Ti succede spesso questa cosa?
0: Ma nell'ultimo periodo molto, soprattutto con tanta musica non italiana.
2: Possiamo dire che sei guidato dall'algoritmo?
0: Guidato, accompagnato, direi io.
2: Che cazzo cambia?
0: Che mi sento che vado di pari passo con lui e non che lui che mi traina, quindi diciamo, poi do del lui all'algoritmo, ma non lo so.
1: Certo.
0: Chi è l'algoritmo?
1: Cos'è l'algoritmo? Vabbè, sicuramente hai un'interazione con l'algoritmo tutti i giorni,
0: costante.
1: Sì. E se, diciamo, c'è una parte di noi che sceglie la musica, no? Qualsiasi, dovunque nel nostro corpo sia questa collocata e che ci fa piacere i pezzi, in questo caso questa parte di noi è in parte, il gioco di parole, digitale, no? Cioè, attraverso questa, noi magari lo utilizziamo come strumento, ma sicuramente ha una, un'influenza
2: digitale.
1: La memoria digitale, ecco. No, non lo so, non so cosa tu intendi.
0: Se
1: in realtà,
0: la conosco in tanti, divento famoso.
2: Basta.
1: Ah, ecco.
2: Forse se lo dico io divento famoso.

0: Come anticipato, adesso è il momento di introdurre uno dei pezzi che potrebbe essere un pezzaccio. Devo dire, ci sono tanti pezzacci in questi album, che sono tre album, tre EP, diciamo. Vabbè, sentiamolo.
1: Brother Willie.

vostre lacrime, raggiungo il fondo in fretta, mi getto nella voragine, mi iniettano il veleno e dettano formule magiche, vogliono il controllo, mi vogliono psicolabile, nel mondo dell'immagine, lo share le vostre lacrime, raggiungo il fondo in fretta, mi getto nella voragine, convincono che tutto

Lacrime raggiungo il fondo in fretta, mi getto nella voragine, mi iniettano il veleno e dettano formule magiche, vogliono il controllo, mi vogliono psicolabile. Nel mondo dell'immagine, lo shell, le vostre lacrime raggiungo il fondo in fretta, mi getto nella voragine, convincono che...

0: torniamo invece su Sbloccami. E volevamo parlare, introdurre dell'altra parte digitale che fa parte ormai di noi e con cui ascoltiamo tutta la musica che riusciamo, insomma, che scarichiamo sia da YouTube che da Spotify, perché questo è un mezzo che...
1: Il messaggio è scaricare il più possibile, il più velocemente possibile.
0: Esatto, possiamo... qui e ora. Vabbè. E quindi richiama, queste sono le cuffie.
1: Richiama,
0: no?
1: Un po' il box, il cosiddetto pirate boxing.
0: Esatto.
1: Se ragazzi avete voglia, portate della roba, la caricate lì, potete scaricarvi quello che volete. C'è, ci sono film, c'è musica, tanta roba figa, quindi condividete.
0: Esatto. Sì. Facciamo quindi una piccola parentesi. Perché la pirate box, no? Perché quando ci colleghiamo a queste piattaforme streaming, proprio perché in qualsiasi momento, no? Allora, Se noi avessimo le canzoni scaricate sul telefono, ok, che c'è sempre pieno, voi, io sono sicuro che voi ci avete problemi di memoria sul telefono.
2: Sempre.
0: O avete cambiato il telefono da poco?
1: No, posso dire no, succa.
2: No, la prima che hai detto. È un continuo cancellare cose.
0: Cancellare cose.
1: Quindi sì, perché hai un problema in potenza, cioè molto vicino. Che...
2: Perché sono pigro e quindi lo faccio solo quando il problema è ormai...
0: Attenzione, sì,
2: distruttivo.
0: È vero, un po' siamo pigri, però è un compito assurdo, certo. Ok, da fare tutti... Cioè, spesso è un compito che dobbiamo fare per forza, ma perché?
2: È un lavoro.
0: Anche. Perché, cioè, voglio dire, questa cosa un po' è coinciso con l'aumento di fotocamere dietro il telefono. Più fotocamere c'hai e magari più le usi, no? Ormai, cazzo, l'hai pure pagato il telefono con le fotocamere. E quindi, questo, insomma, vabbè, magari ci faremo un'altra puntata su questo. Comunque, la questione dello streaming, noi non ci scarichiamo queste canzoni, non ce le scarichiamo, le utilizziamo su Spotify, ma quando apriamo Spotify e premiamo play, queste canzoni dove stanno? Cioè, cosa sta succedendo?
1: Fisicamente chi le ha?
0: Chi le ha?
2: Mister Spotify.
0: Mister Spotify, esatto. Ma Mister Spotify
1: Israele,
0: si potrebbe dire che sta nel cloud, ok? Ma sto cloud
1: è uno
0: dove
1: stato,
0: sta?
1: È uno stato. Sì, si è riconosciuto.
0: Ma c'è alle nazionali?
1: Sì. Hanno fatto la guerra.
2: C'è Claudio.
1: Un po' di guerra, sì.
0: E vabbè, e quindi il cloud sono questi casermoni che di fatto, possiamo dire, fanno anche
1: cloud
0: la guerra. La guerra alla... alle terre rare, per esempio, perché questi casermoni, che è il cloud, ci sono centinaia, migliaia di computer
1: e succhiano energia come non ci fosse
0: un domani. E noi, quando clicchiamo play, la nostra antenna del telefono spedisce verso le antenne magari che abbiamo in città.
1: Il suono è letteralmente...
0: Esatto.
1: Fa così.
2: No, esatto. Secondo me non lo senti il suono.
0: Quanto se lo sarebbe bello.
1: Come il discorso delle onde.
0: Se riuscissimo
1: ci sono,
0: a sentirlo, farebbe magari così. E vabbè, e comunque.
2: E poi è
0: insomma...
2: come inizia il nostro tappetino di questa puntata, quel suono, no? Quindi...
0: E praticamente, insomma, con la Pirate Box invece potete collegarvi in 3 secondi e trovare tutta una libreria che vi potete chiaramente scaricare o in una chiavetta. E ve la guardate a casa mentre siete in bus, mentre vi state allenando. No?
1: Ahia. Prossimo pezzaccio, Loke.
2: Andiamo col pezzaccio?
0: Sì, vuoi introdurlo?
2: Io andrei. Andiamo su uno dei mashup che abbiamo preparato, però. Cioè, abbiamo preparato, sembra che li abbiamo fatti noi.
1: Ma prima ancora, che cazzo è un mashup?
2: Questa è una cosa su cui non mi sono mai interrogato. Però praticamente prendi un pezzaccio, ne prendi un altro, li mashupi e poi esce la magia.
1: Siamo finiti.
0: E questi mashup però non li abbiamo trovati sullo stronzone di Spotify.
2: Assolutamente mai. Li
0: però
2: trovi solo
0: sullo stronzone di YouTube.
2: Andrei con a uno a cui sono abbastanza legato, perché qui secondo me non è pezzaccio ma è una mina. La differenza è sottile, magari si capisce, non si capisce, ma di certo non so spiegarla. E abbiamo il caro Pino Daniele con
0: okay.
1: Pino dei Palazzi.
2: E lui un altro, lui fa i pezzacci, non fa le mie, è diverso. Con Jamiroquai.
1: Il suo gruppo Black Sausizza, prossima puntata.

0: E vabbè, eccoci. Allora parlavamo, abbiamo iniziato poi a parlare dello streaming, ma la parte fisica che avevamo annunciato sono in realtà le cuffie, no? Le cuffie. Aspetta, scusami, si è mutato.
1: No, volevo solo dire cuffioni e cuffiette.
0: Esatto, perché ci sono tanti tipi diversi, no, di cuffie. Quelle che magari metti sopra l'orecchio, come quelle che stiamo indossando noi, oppure quelle che metti dentro l'orecchio, come, insomma, non lo so, sono quelle più comuni forse, ma comunque sia, molto probabilmente senza il cavo, perché sono cuffie Bluetooth, no? E ti consentono magari di immergerti anche un po' di più, isolato. Non lo so, che ne pensate?
2: Sì, sì, sì.
1: Vai, vai, Igi, questa è roba tua.
2: sto a fuoco. No, vabbè, la riflessione che facevamo un po' ieri, presi dai fiumi e dai mari, era un po' questo discorso del fatto che ti priva un po' indossare cuffie in qualsiasi contesto, in metro, sul treno, camminando. Ti priva un po' da un lato dei rumori della città, che molto spesso sono una merda, perché tipo macchine e quant'altro. Però secondo me ogni tanto a me è capitato di essermi perso delle potenziali interazioni interessanti a causa delle cuffiette e di quanto in un certo senso comunichiamo il fatto che non vogliamo i coglioni rotti se indossiamo delle cuffie o qualcos'altro, no?
0: Esatto,
2: è un po' un segnale all'esterno in un certo senso.
0: Esatto, anche l'altra persona che ti vede magari capisce,
2: cioè,
0: questo
2: già non ti parlerebbe mai.
1: Sì. Ma poi, cioè, se la ribalti, a te non verrebbe mai di parlare a una persona con le cuffie.
2: No, mai.
1: È un segnale chiaro, avere le cuffie, sì. Statti là, io sto qua, non voglio cazzo.
0: Invece, se uno sta solo con il telefono, questa cosa è simile, secondo me è simile questa cosa,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Se uno sta, che ne so, ti fermi alla fermata del bus e sei col telefono.
2: Però le cuffie
0: però,
2: tipo,
0: non, anche a un bar col telefono.
2: Per me non c'è cosa più raccapricciante di qualcuno che mi rivolge parole alle AirPods mentre sta parlando con me. Quello è tipo un cortocircuito, dico, esatto. Che cazzo vuoi?
1: Sì, il telefono secondo me anche, ma le cuffie di più.
0: Esatto,
2: cioè,
0: però
2: mentre
0: le cuffie sono connesse al telefono, tra l'altro.
2: Perché il libro chiama, cazzo, spizza un attimo che cazzo sto leggendo e rivolgimi parola. È un po' quel mondo lì invece, se vogliamo.
0: No, cioè, non ho capito, che cosa hai detto?
2: Se uno ha un libro in mano.
0: Ah, contesto, ho capito.
2: Secondo me lì, cazzo,
1: non è che al tipo o alla tipa col telefono dici cosa stai scrollando.
2: No, esatto, e poi lì è immediato e non può che non far piacere. Non può che far piacere che qualcuno ti riconosca e dica
0: esatto.
2: Thomas Bernhard è il più grande scrittore europeo del XX secolo, cosa vera tra l'altro.
1: E poi sulle cuffiette secondo me è una cosa anche, perché come dicevi, no, cioè quelle che ovattano proprio, che tu non senti più nulla attorno.
2: Quello è perché sei sballo tipo dalla mattina alla sera, credo.
1: La macchina non la senti. E, non so, passa il tram e non lo senti, quindi lì diventa anche tutta la parte di pericolo, tant'è che il sottoscritto ne usa una perché ha bisogno di essere comunque,
2: certo,
1: sempre stimolato dalla musica, che ricordiamo è troppo facile usufruirne dalle piattaforme, però dall'altra parte hai bisogno ancora di un contatto con la realtà. Poi c'è anche quel momento dove, e torniamo all'inizio di quello che diceva IG, non vuoi cazzi e quindi te le metti tutte e due e chi solo ti guarda deve capire che non c'è modo di...
2: Sì, tipo allontanati.
1: Sì, solo al controllore sul treno puoi parlare perché ti arriva e dice zio.
2: Ma non gli parli perché...
0: No, questa cosa non funziona col controllore effettivamente, per caso,
1: no,
0: lui un potere universale,
1: esatto, lui ha il potere
0: nascondino
1: di dire, ehi, toglietele un po', dai.
2: Aspetta un attimo, ma prossimo pezzaccio?
0: Ecco, il prossimo passaggio io metterei Rino Gaetano.
2: Posso
1: andiamo ancora con i cosiddetti mesciappini?
0: I mesciappini.
2: Freddie Gibbs.

0: una lode a YouTube che permette
1: bene o male custodisce ancora, sì, però potremmo iniziare a custodirli anche noi.
2: Cioè, la cosa figa comunque è che alcuni pezzi di YouTube sono stati caricati tanto tempo fa e non sono stati pubblicizzati, quindi non c'è il discorso della remunerazione, e molta roba ancora vecchia è un po' esente da quella roba insopportabile.
1: Sì. E parlando di streaming, parlando di questi pezzacci che magari su YouTube a un certo punto chiude oppure li vengono eliminati, addio, cioè col cazzo che ce li sentiamo in streaming, perché quel computer è stato spento oppure sono stati cancellati.
3: È necessario fare come si faceva a 12 anni,
1: ovvero
3: con quel famoso MP3 converter.
2: Cazzo.
3: Con quel andavi su YouTube, prendevi questo link, ovviamente io poi parlo per esperienza, ovvero avere un fratello più grande ti permette di scovare questi segreti.
2: Avere accesso a una tipologia di conoscenza.
3: Sì. Era il mio internet, mio fratello, no? E quindi ti diceva, guarda qui, prendevi quella canzone da Spotify, ecco qui, da YouTube, e un secondo dopo era sul computer. E te l'ascoltavi quando cazzo
1: te la mettevi
3: volevi
1: sul telefono.
3: Poi te la mettevi sul telefono nel momento in cui sbloccavi anche quell'arma di distruzione di massa del telefono. Sì, però il giochino era quello. Prendevi il link, lo mettevi su questo programma e arrivava sul computer.
1: Adesso non è...
3: E lì ti facevi la playlist, ecco. Perché lì prendevi un tot di canzoni, poi ti diceva, guarda, adesso te lo metto su un CD fisico.
2: Sì.
3: Come? Cosa?
1: Ma ve l'ascoltavate mai su... Cioè, ve lo scambiavate mai col Bluetooth le canzoni con le persone?
2: Sì. Media,
1: c'era qualche pezzo.
2: Quindi, che ti posso dire? Dal 2008 al 2014 quello era la conoscenza, sì, era...
3: Mi sposto un secondo e abbandono, ma proprio per un secondo, la musica, perché come detto, scambiare YouTube e telefonino, io ricordo il video di Ronaldinho che prende le traverse, quello è il video che girava tra i ragazzini, dicevi, guarda qui, guarda questa roba.
1: Ronaldinho, e tu ti diventava
3: e
1: la
3: tu
1: cosa...
3: dovevi averlo sul telefono, esatto, perché
1: che tutti volevano avere,
2: l'equivalente del Rolex nella nostra società.
3: Esatto. Ronaldinho.
1: Io avevo un amico che aveva dei pezzacci e decideva di non condividerli. Cioè, qualcheduno, non te lo mando questo è mio.
2: Il prossimo pezzaccio qual è?
1: Il prossimo pezzaccio, allora continuiamo con un mashup, che però adesso è Notorious Big con Andrea Bocelli.
3: Sai che ti dico? Prendi quel tuo amico e faglielo sentire questo pezzo. Condividiglielo. A differenza di quello che lui non faceva.
4: Musica!

0: E va bene, questo era Notorious Big con Andrea Bicelli. E purtroppo avrete sentito che in certi punti era un po' glitchata la canzone, perché appunto siamo stati costrette a
1: craccarlo.
0: A scaricarlo da YouTube. E ormai non è, cioè, nel segreto, è molto facile scaricare da YouTube, ok? YouTube MP3 Downloader sul vostro motore di ricerca, e vi escono un botto di siti, dovete guardare quelli che funzionano, quelli che non funzionano, e poi riuscite a scaricarli. Però purtroppo spesso e volentieri sono in una qualità non buona, non lo so, non ci sono i bassi, eccetera eccetera. Mentre ci sono invece altre modalità, oltre a sempre scambiartela col Bluetooth col tuo amico o la tua amica, o diciamo delle comunità online sulla rete che si scambiano i file e le loro cartelle sul computer, no? Forse per conoscerlo meglio dovreste chiedere al vostro club di fiducia, sicuramente sapranno come aiutarvi. E quindi ecco, nulla, alcune si possono scaricare da lì, tante devo dire, però altre invece sono inconoscibili, introvabili se non nei meandri più profondi di YouTube.
1: Sì, comunque se dobbiamo parlare di piattaforme, secondo me se all'interno delle piattaforme streaming musicali riusciamo a mantenere una sorta di democratizzazione, questo secondo me manca completamente invece in tutto quello che riguarda film, serie TV, cioè posso dire è veramente una merda, soprattutto è una merda che tantissime persone si ritrovino a guardare schifo soltanto perché stanno nelle piattaforme
0: perché
1: principali.
0: Lì, certo.
1: Sì.
0: In che senso?
1: Nel senso che la qualità e la possibilità, l'ampiezza delle cose che puoi vedere e usufruire tramite le piattaforme è tipo l'1% se lo paragoniamo a Spotify. Cioè è veramente difficile trovare cose interessanti, considerando che semplicemente le piattaforme basano il loro algoritmo su degli studi che sono basati su indagare quali siano i gusti delle persone principali e
0: o magari il contenuto che riesci ad accollarti più facilmente,
1: sì,
0: anche se non c'hai voglia, vuoi solo essere intrattenuto, no?
1: sì esatto, perdere tempo. E questa secondo me è una cosa abbastanza brutta, il fatto che ogni tot escano fuori delle discussioni che durano tipo 2 settimane su della roba veramente immonda, quindi è sempre più difficile andare a vedersi dei film particolari e non è facile, più soprattutto se lo consideriamo e lo prendiamo in considerazione rispetto alla musica, è sempre peggio il mondo televisivo e audiovisivo, è molto difficile. Per questo un'altra volta vi raccomandiamo di venire a fare un salto e scaricarvi un po' di roba e portare un po' di roba se ce l'avete, perché forse è uno tra i metodi più sani, in un certo senso paradossalmente,
0: sì, più immediati di condividere,
1: guardare e trovare cose interessanti banalmente.
0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata, la terza puntata o la quarta o la quinta, non lo so, di Sbloccami. E che dire, volete aggiungere qualcosa per concludere?
1: Ringraziamo qualcuno, direi di
0: ricordiamo magari che chi volesse approfondire qualcosa di cui abbiamo parlato in questa puntata può scrivere a Radio Wombat su posta wombat@insiberia.net,
1: oppure mandare il numero, il link dei pezzi, ovviamente possiamo fare
0: quello, lo mettiamo nella descrizione
1: e lo troverete comunque anche all'interno delle box se volete scaricare la puntata.
0: E comunque c'è anche il pad con cui potete interagire con noi in diretta, comunque lasciare qualche messaggio diretto a wombat.vado.li. E nulla, noi adesso mandiamo in onda la suoneria che, come da tradizione, va insomma sale sul podio alla fine di ogni trasmissione, con cui che vi potete scaricare e finalmente lanciare via il telefono ogni volta che squilla.
1: E qui torna

0: Succo di delega.
1: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
2: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
3: Bevi, non fatte beve.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. Il tempo soffia via la polvere.

sfocata. È sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale.

esattamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Vi abbiamo parlato fin dall'inizio di come qui negli studios di Blackout ho fatto la doccia senza nemmeno essermi bagnata d'acqua. Gli appelli perché piovessero ghiaccioli sono andati miseramente falliti, ma vogliamo comunque, scherzi a parte, parlarvi di una questione dannatamente seria, ossia di come in questo momento siamo di fronte, vabbè, che siamo di fronte a un giugno bollente è una banalità, però vogliamo provare a prendere un po' di appunti sulla crisi climatica, perché qui a Torino tutti si lamentano per il caldo e per i blackout nei quartieri dove ci sono più ricchi e quindi più climatizzatori, ma intanto il precipitare della crisi è assunto come un fatto normale. Ne parliamo con qualcuno che ne sa molto, ne parliamo con Andrea Merlone, direttore di ricerca dell'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica. Buongiorno Andrea.
1: Ciao, ciao, spero riusciate a sentirmi perché sono in una zona un po'
0: per ora
1: remota in Francia.
0: Forte e chiaro, fa caldo come qua?
1: No, in Francia non a caso, perché probabilmente avrete letto e sentito che la Francia ha battuto tutti i record, infatti noi siamo qui anche per una questione di controllo degli strumenti, in collaborazione ovviamente con i colleghi francesi, però noi siamo incaricati proprio sulla parte strumentale, non meteorologica, e la Francia ha battuto record che non aveva mai registrato di temperatura, ma non per il mese di giugno, record assoluti.
0: Questo anche peggio della terrificante estate del 2003, 2003, se non sbaglio.
1: Certo, poi parzialmente battuta e pochi ce lo ricordiamo dal 2019, perché non ce lo ricordiamo perché abbiamo iniziato a farci l'abitudine. Questo è un po', l'hai accennato tu in apertura. Per la Francia però questo è stato un allarme generale, perché l'ondata da noi paradossalmente è stata leggermente attutita dalle Alpi, ma solo leggermente, tant'è che abbiamo anche noi delle temperature che non hanno niente a che fare con giugno, erano le temperature che raramente si raggiungevano durante il solleone, come lo chiamava mia nonna, di fine luglio e di agosto, mentre invece qua in Francia il problema è proprio grave, perché sono andate a battersi il record a livello di 44 gradi all'interno della Francia, che insomma per 4 gradi ci stiamo ad avvicinarci al record europeo totale, ma è
0: resistente. Io ricordo che nel 2003 ero a Devian, ho fatto un enorme corteo, sì, oltre 20 chilometri contro il G8, sì, e c'erano i compagni francesi che gridavano meteo nazionale, meteo del capital, lo facevano un po' ridendo, un po' scherzando, sì, ma ho un po' idea che ci abbiano azzeccato in pieno la bellezza di 23 anni dopo.
1: Sì, certamente, perché ripeto, il problema è supinamente farci l'abitudine, cioè neanche quando ti tocca di persona riesci ad alzare la testa e dire vabbè, ma qui c'è qualcosa che non va, io inizio a stare male, noi iniziamo tutti a stare male, a rimetterci tutti. Ovviamente è inutile citare il fatto che è un circolo vizioso, perché più fa caldo, più accendiamo condizionatori, più accendiamo condizionatori. Tra l'altro, a livello urbano c'è anche da considerare un ulteriore fatto: quando noi accendiamo i condizionatori sappiamo benissimo che per togliere freddo 10 devono produrre caldo 12, okay? Proprio per farla molto semplice, perché questi sono i principi della termodinamica: se io devo raffreddare, purtroppo spendo più energia di quella che tolgo scaldando. Quindi a livello urbano, la cosiddetta isola di calore urbano, chiamata anche il canopy layer, va ad aumentare ancora di più il calore, perché abbiamo tutti gli scarichi di questi bei scambiatori di calore che ormai pullulano un po' come era stata il boom delle antenne, no? Quei padelloni. Adesso se guardiamo in alto in qualunque zona vediamo tutti questi scambiatori. Ebbene, questi scambiatori buttano ondate sui 45-50 gradi di calore, perché è quello che serve per lo scambio termico, per il raffreddamento degli edifici interni. Quindi anche questo va a livello urbano. È chiaro che

0: fondamentale per le coltivazioni, quel poco di precipitazione, quel poco di condensa che ancora c'è in alta montagna salva. Un piccolo particolare, qui in Francia si stanno verificando degli acquazzoni di una potenza spaventosa, dalle 16 circa sulle alte Alpi. Ieri ci sono state addirittura delle piccole inondazioni, cioè piccoli rii, uscelli di montagna che hanno un po' esondato, perché la quantità di energia in gioco è pazzesca. Quindi noi ci ritroviamo con delle situazioni per cui la minima disequilibrio porta poi, e questo lo sappiamo, no? lo sappiamo anche da noi, che le inondazioni poi si vanno ad aumentare di frequenza. E sono purtroppo non l'altra faccia, sono la stessa faccia della stessa medaglia.
1: Questo è importante dirlo, la stessa faccia della stessa medaglia, non il temporale estivo che arriva e rinfresca, un diluvio conseguenza del fatto che ci sono state le temperature estreme.
0: Esatto, un diluvio con 44 gradi, questa è la cosa ormai che ha sconvolge anche la meteorologia. C'è una riflessione che facevamo proprio ieri con alcuni colleghi, queste temperature in Francia e il perdurare anche in Italia superano anche gli scenari catastrofici di 5, 6, 7 anni fa delle commissioni di climatologia. Cioè lì non erano neanche previsti degli scenari di questo genere.
1: Insomma, sul modello valanga, la valanga sta scendendo più in fretta del previsto?
0: Sì. Sì, se di valanga si può ancora parlare.
1: Vabbè, valanga.
0: Nel senso che ormai ha già portato via tutto.
1: Qui a 34 e mezzo uno sa valanga e forse se la sogna. Oltre alla già citata pioggia di ghiaccioli. Però al di là di questo, e scherzi a parte, scusa, credo che diciamo il processo di accelerazione, di caduta, esatto. Insomma, è come se il pendio fosse diventato più ripido.
0: Esatto. Io qui penso che ci sono alcune piccole cose che anche i governanti, chiamiamoli così, dovrebbero affrontare, per esempio quello di riconsiderare gli aiuti per ripopolare i paesi di montagna, perché le persone più vulnerabili possono soltanto salendo in quota, ma qui stiamo proprio parlando di movimenti di sopravvivenza della specie, cioè se si sale, soltanto il ricco adesso ha la casa in alto e poi va su e si può permettere di fare ancora quella che una volta era la villeggiatura. Però se noi ci ricordiamo, le case alpine per bambini c'erano, sono tutte abbandonate. Se saliamo le nostre montagne, anche soltanto se uno voglia di fare la salita al Moncenise, è pieno di case alpine,
1: le famose colonie.
0: Le colonie, va bene, chiamiamole come vogliamo, cambiamogli il nome.
1: Ci mandavano la mia mamma, che le odiava perché ovviamente erano dei campi di concentramento per bambini, però dal punto di vista, come dire, dello star meglio, probabilmente funzionava.
0: Si può anche cambiare la gestione, voglio dire, si può.
1: No, ma ovviamente sì, ovviamente sì. Non abbiamo bisogno del modello prigione.
0: Appunto, no. Però no, avremo invece bisogno di diciamo un supporto a salvare i borghi alpini di alta montagna che non c'è, perché tra tutti gli incentivi di edilizia pare invece che ci sia la ferma convinzione di volerli rendere disabitati, e questo è miope, perché serviranno sempre di più, perché questa roba che stiamo vivendo adesso è chiaramente destinata a perdurare, a meno che non abbiano successo, come era capitato 4-5 anni fa, ve lo ricorderete, anche in Val di Susa, le preghiere per la pioggia. Questo, probabilmente l'ultima cosa a cui possiamo, anche i climatologi inizieranno ad appellarsi.
1: C'è chi prega,
0: però
1: c'erano state veramente. No, lo so, c'è chi si appella a qualunque cosa, e statisticamente parlando ogni tanto succede anche, non è che
0: pure di andare a Lourdes qualcuno
1: sta meglio, magari era destinato già a starci, ma come dire, poi l'effetto psicologico, per carità, certo. Dopodiché la pioggia psicologica è un po' complicata. Quello che invece mi sembra interessante è il fatto che oggi la possibilità di sfuggire al clima che avanza, al di là di Elon Musk che sta cercando il pianeta B, i ragazzi dicono non c'è un pianeta B, e dipende da per chi, perché c'è una parte di capitalismo che si sta dando un grande affare per cercarlo il pianeta B, ed in ogni caso c'è chi è in grado di garantirsi un certo benessere e chi no. Sai, ripopolare le montagne significherebbe anche dare una risposta a tante persone non sane e anziane, ma questo, esatto, significa che non basta ripopolare, occorre garantire tutta una rete di servizi. Se stare in montagna significa che non c'è un ospedale vicino, insomma, se tu sei, cioè, la gente che viveva in Val di Susa aveva un ospedale a Susa, sì, che poi nonostante le lotte è stato fatto saltare, è stato eliminato, trasformato in poco meno di un ambulatorio. Oggi o vanno fino a Rivoli o vanno fino a Brianson, e questo significa che
0: poi ci rimangono, perché
1: e poi ci rimangono, esatto, perché
0: hai anche un incidente, per esempio, no? O mai costruito le cose, però no, e questo dovrebbe essere un piano generale, voglio dire, nel momento in cui si parla di ripopolare si ripopola anche quei servizi, perché stiamo parlando di portare in alto le persone più vulnerabili, questo è il discorso che dovrebbe essere affrontato, risistemando quello che c'era già e aggiungendo dei servizi essenziali, minimi e di primo, ma non solo primo soccorso. Cioè, bisogna iniziare a capire che ci stiamo avvicinando a un pianeta meno vivibile di quello che conosciamo, e quello che tu stai vivendo adesso lì in radio ne è una parte di quello che sarà l'umanità, cioè è un pianeta che sta diventando meno vivibile. Ricordiamoci che abbiamo sempre solo 8 km di atmosfera che ci stiamo giocando noi impestandola, questo io lo ripeto a ogni collegamento, perché oltre gli 8-9 mila metri non c'è più quasi strato di atmosfera utile. Se noi lo riempiamo di tutte le schifezze con cui irragionevolmente l'abbiamo fatto, irresponsabilmente l'abbiamo fatto per decenni passati, più che altro, il pianeta non è più abitabile per come lo conosciamo noi.
1: Beh, ovviamente sì. Ovviamente sì, e questo, come dire, ci porta però a due riflessioni. La prima è quella che è un po' conseguenza di quello che tu stavi dicendo, ossia la assoluta necessità di dare delle risposte, smontare la metropoli, che è una specie di palla energivora e riscaldante, no? Cioè, io mi accorgo che anche in pieno inverno, quando fuori si va sotto sempre meno, diciamo intorno allo zero, arrivo a Torino, la temperatura salve a 3, 4, 5 gradi, proprio perché la città è già lì che bolle, anche se sei in pieno inverno e hai freddo. E questo, come dire, già me la racconta, no? Però anche perché è un modello sociale intollerabile, eccetera. Il punto è che spostarsi verso le terre alte oggi o è un privilegio per i ricchi, è una scommessa per i fricchettoni, senza offesa per i fricchettoni,
0: sì,
1: o
0: scommessa però perché poi non ci restano
1: molti, no, oppure si tratta di immaginare collettivamente delle dimensioni di mutuo soccorso e di autogestione generalizzata, perché quello che ci serve non ci verrà certamente garantito dallo Stato, per il quale siamo sostanzialmente vuoti a perdere. Gli anziani, anche con la pensione minima, prima se ne vanno, prima si finisce di pagare la pensione, insomma gli improduttivi, oppure li si scarica in qualche lager chiamato CSA, oppure in ogni caso la vita media sta diminuendo perché non sono garantite le cure. Insomma, un insieme di dinamiche che si interfacciano le une con le altre, in cui credo, noi diciamo sempre, siamo su Anaras, il pianeta delle utopie concrete, e con utopia concreta è quella di cominciare a dare risposte concrete ad una crisi che si può rallentare, e occorre fare tutte le lotte necessarie per rallentarla, ma certamente con ogni probabilità non si ferma più. Mi dicevi in apertura che le previsioni sono state di gran lunga sopravanzate, e questa è la prima questione. Poi la seconda è relativa all'inerzia invece di tanta parte di persone che tendono a pensare, beh, oramai è così, e bisogna adattarsi alla meno peggio.
0: Sì, mi compro un pinguino e cerco di tirare a campare. Questo, che tra l'altro è un comportamento tutt'altro che sano, perché come spiegavamo all'inizio non fa che aumentare il problema. Tu parli delle città, le città con la massa degli edifici sia d'estate che d'inverno, anche quelli sono un accumulo di calore. Si sta iniziando a studiare la meteoclimatologia urbana, perché ci sono talmente tante città al mondo per cui una parte del meteo, soprattutto quello che riguarda i miliardi di abitanti delle grandi città, diventa una parte essenziale della nuova meteorologia di questo pianeta. Quindi ci sono delle, diciamo, degli obiettivi, degli orizzonti che noi non immaginavamo di dover affrontare. Si è costruito, si è andato avanti, si è comprato il pinguinetto e via dicendo, ma non, adesso però siamo in una situazione in cui cambiano completamente gli equilibri tra noi esseri umani e quello che sarebbe la vivibilità del nostro pianeta. Andiamo a vedere di nuovo paesini di montagna, come vivevano tranquillamente fino a, diciamo, si sono spopolate all'inizio del secolo con l'industrializzazione, non so che benissimo, però
1: ma si sono anche spopolate, perché non è che si vivesse un granché bene la vita media,
0: un cazzo bene,
1: e la vita media era bassina, cioè io non voglio fare l'idealista primitivista perché non rientra nelle mie corde.
0: No, ma io parlo nel momento in cui cito di questo il fatto adesso di ripopolare, voglio dire, ci si poteva abitare, ecco, questo intendevo dire. Adesso andrebbero riconsiderati sotto questo come delle zone di salvezza in cui, tra l'altro, se tu sei in montagna, facciamo anche questo paradosso, non accendi il condizionatore, è un condizionatore in meno acceso in città, mi spiego, comunque è un consumo in meno urbano, la, diciamo, in qualche maniera riduzione dell'impatto urbano, perché poi sulla montagna è talmente un equilibrio più lungo a modificarsi. Noi adesso non riusciamo a modificare ancora, per fortuna, diciamo, l'impatto antropico non sarebbe nemmeno così eccessivo, tenendo conto che ci si abitava già. Non sto dicendo di spostare completamente, ecco, non è il modello San Sicario e Sestri quello che sto di cui sto parlando, ma è il modello di salvare quelle borgate di cui ce n'è centinaia anche nelle nostre Alpi. Andate a fare un giro, già solo in Val di Susa ci sono più di una trentina di paesini, non frazioni, paesini semi abbandonati, dove tra l'altro le case costano nulla. Una operazione, ma anche a livello di movimenti, come dicevi tu, parliamo anche di fricchettoni, va bene, ma che prenda in considerazione questo come un obiettivo per togliersi da questa situazione, che ormai sarà sempre e in crescendo la stessa, secondo me andrebbe considerato, ed è già fin tardi.
1: Sono d'accordo con te, mi sembra una prospettiva interessante, ovviamente all'interno di una dinamica di relazione, di lotta, di mutuo appoggio, insomma gli strumenti da mettere in campo sono tanti, ma sicuramente alcuni hanno anche a che fare con la nostra capacità di dare una risposta concreta nel qui ed ora, contemporaneamente sottraendoci alla lotta, alla dinamica del capitalismo e della sua voracità. Nel frattempo io continuo a guardare con invidia il vicino che alla fine l'apparecchio maledetto se l'è comprato, ma resisto e non me lo compro.
0: Attenzione a resistere a oltranza, perché tu resisti con la testa di 10-15 anni fa, adesso non è più quello il clima e purtroppo diventa a un certo punto, non dico questione di sopravvivenza, ma non considera che non si può stare agevolmente con temperature del genere 24 ore su 24.
1: Lo so.
0: Lo do come un allarme. Capisco l'essere virtuosi, ma facciamo anche attenzione, perché è abbastanza seria.
1: C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
0: No, penso che abbiamo detto tutto. L'unica cosa è possiamo addirittura risentirci venerdì prossimo, non dico per un aggiornamento meteo perché non sono un meteorologo, però se ci fossero delle analisi, perché purtroppo domenica sarà di nuovo un altro, cioè qui ricordiamoci che i picchi una volta erano un picco di calore, un picco, adesso si parla di ondata.
1: Va bene, ma allora magari
0: è cambiato tutto.
1: Ci risentiamo anche il prossimo venerdì, molto volentieri.
0: Volentierissimo.
1: Buon proseguo di lavoro. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

passo dopo passo ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Anarres, non senza avervi ricordato che dalla prossima settimana a Distro e Seri Riot la nostra distribuzione chiude per i mesi di luglio e agosto, ma comunque ogni martedì ci trovate a partire dalle 20:30 in corso Palermo 46 per chi avesse voglia di dare un'occhiata ai nostri libri. Segnalavamo prima l'uscita dell'ultimo volume della autobiografia di Emma Goldman, Living My Life, Vivendo la mia vita, un volume cruciale perché è quello che riguarda la deportazione in Russia e l'esperienza del contatto con la rivoluzione russa, con la tragedia di Kronstadt e la fuga da Apolide in Europa, quindi un momento cruciale anche per quello che accadeva in quegli anni. Vi ricordiamo che il 10, 11 e 12 di luglio ci sarà la Fai Fest all'Arrembaggio del Futuro, 3 giorni di incontri, di musica, di dibattito, di socialità libera a Carrara in maniera itinerante tra vari luoghi, da Piazza Duomo a Piazza delle Erbe, da Piazza delle Erbe a Gragnana. Ci saranno cene collettive, ci sarà la possibilità di campeggio autogestito e ovviamente alcuni momenti di dibattito importanti, quello a 25 anni dal G8 di Genova che si terrà il venerdì, il sabato parleremo di transfemminismo e anarchia e infine la domenica il focus sulle lotte antimilitariste, quindi un programma molto denso anche in termini di concerti, e quindi leggetevi il programma, è disponibile sul sito di Umanità Nova, www.umanitanova.org. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appassionante viaggio nel pianeta delle utopie concrete. La nostra sigla e poi parte il Ponte Radio.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle 7 radio che trasmettono il Ponte Radio in simultanea.
7: 13.05, siete sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
6: Questa è la puntata del Ponte Radio che abbiamo in conduzione noi dalle frequenze torinesi. Potete ascoltarci sui 105.25 o sullo streaming di tutte e 7 le radio fautrici del Ponte Radio, quindi dal nord al sud Italia.
7: E solo per oggi vi diamo i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
6: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese da, appunto, per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
7: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.

0: E quindi, come vi abbiamo promesso, entriamo nel vivo della scaletta di questo Ponte Radio 26 giugno. Parleremo, come abbiamo detto, il tema del mese è la detenzione e il carcere. E, per questo noi, diciamo, nella nostra puntata, essendo in collaborazione tra Arraga, che è appunto trasmissione che si occupa di razzismo di Stato, di frontiere, di CPR, detenzione amministrativa e tutto quello che è finto mondo dell'accoglienza e quindi appunto mondo di razzismo di Stato, vogliamo partire proprio da qua, raccontandovi da quali sono, diciamo, i diversi pezzi, i diversi tasselli della macchina di razzismo di Stato, raccontandovi di un sito che è già pubblico, ma come dire, ha il suo primo lancio proprio oggi qua al Ponte Radio, che è una mappatura realizzata da tante persone in giro per l'Italia, che prova a tracciare proprio quali sono tutti questi tasselli, tutte quelle che sono le complicità, ma soprattutto le collaborazioni di privato e pubblico per costruire appunto la macchina del razzismo di Stato.
1: Al di là delle finiture tecniche che, insomma, qualche compagno e qualche compagna sta ultimando, la potete già trovare online sul sito lamappadelrazzismo.com,
0: e questo lo faremo in chiamata con alcune compagne e compagni che ci chiamano dal nord-est.
1: Nel raccontarci della mappatura cercheremo di avere uno sguardo specifico sulle complicità e sulle responsabilità, che diciamo essere il fil rouge che abbiamo scelto per queste due ore di Ponte Radio di oggi. Complicità e responsabilità che nel caso dei centri di detenzione amministrativa o dei semidetentivi, quindi i CAS, i centri, insomma, di prima e di seconda accoglienza, sono ovviamente le aziende, le cooperative gestrici di tali luoghi detentivi o semidetentivi. E, quindi nel focalizzare le responsabilità ci concentreremo su alcune aziende, per poi lasciarvi con una carrellata che abbiamo fatto in collaborazione con un compagno che negli anni si è speso nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa da nord a sud Italia, una carrellata storica delle mobilitazioni, boicottaggi e sabotaggi che nel tempo hanno attenzionato e colpito coloro che si rendono responsabili della reclusione delle persone che vengono ritenute persone senza un giusto documento. In conclusione, diciamo, in collegamento fra la detenzione amministrativa e quella penale, abbiamo scelto la responsabilità specifica della sanità e quindi andremo ad attenzionare uno sguardo sulle responsabilità delle ASL, come in questi ultimi anni e con gli ultimi decreti si stanno modificando le modalità di disciplinamento dei corpi attraverso la sanità, e per passare poi appunto alla responsabilità sanitaria specifica all'interno delle carceri.
0: Sì, e su questo proveremo ad avere uno sguardo su come sempre di più la sanità all'interno dei centri detentivi o comunque dei centri che privano le persone della propria libertà si stia virando da una gestione pubblica ad una gestione privata, che quindi chiaramente spesso comporta una malgestione e una non tutela di alcun tipo di diritto, appunto da un punto di vista sanitario, e di come appunto sempre di più all'interno delle carceri la gestione sanitaria sia subappaltata di fatto a privati. E poi invece lasceremo spazio ad alcune persone che hanno avuto voglia di condividere con noi e con tutte voi ascoltatrici e ascoltatori un racconto di quella che è stata alcuni aspetti, diciamo, della loro carcerazione e appunto dei momenti in cui sono stati privati della libertà, non solo da parte di persone direttamente appunto recluse all'interno degli istituti penitenziari, ma anche uno sguardo attraverso chi ha provato e prova tutti i giorni a stargli vicino, quindi familiari, amici, parenti, compagni, compagne che in qualche modo subiscono anche loro gli effetti della detenzione.
1: Ora vi lasciamo con Ammar 808 Ein e Seuda.

0: Dovremmo essere già in collegamento con, come vi avevamo anticipato, alcuni compagni e compagne che provano a, che ci aiuteranno un po' a, a raccontare che cos'è questa mappatura che vi abbiamo detto in introduzione. Intanto vi chiedo se ci sentite bene.
1: Sì. Ciao a tutte e a tutti.
0: Perfetto, noi vi sentiamo un po' bassi, ma proviamo ad alzare. Vi chiedo di nuovo se mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, adesso vi sentiamo bene anche noi. Allora, noi avevamo pensato di farvi un paio di domande, anzitutto per provare a introdurre questa mappatura. Abbiamo dato prima i riferimenti che si può già trovare sul web www.lamappaderazzismo.org.
2: com,
0: scusate, ecco, lo sapevo che avrei sbagliato subito. .com, lo ripeteremo un sacco di altre volte così proviamo a non sbagliarci più. E quindi volevamo chiedervi anzitutto un po' che cos'è, ma soprattutto che tipo di strumento può essere, quindi diciamo con che spirito è stata costruita. Abbiamo detto prima che viene da contributi che arrivano da tutta Italia, sicuramente da un territorio non a livello diciamo omogeneo uniforme sul territorio nazionale, ma che comunque ha tanti contributi anche diversi che provano a tracciare i fili tra cosiddetta accoglienza, quindi Cascara, i CPR, quindi proprio la detenzione amministrativa, il lavoro nelle campagne, eccetera, ma diciamo un po' il fil rouge è quello dell'obiettivo con cui è stata scritta e quindi che tipo di strumento vorrebbe essere.
1: Certo, allora, secondo me, insomma, intanto grazie per questa ospitata. Cercherò di essere, insomma, sintetico e chiaro, ma se mi perdo pezzi, interrompetemi pure. La mappatura, insomma, nasce un po' da questa nostra esigenza collettiva, inizialmente di mettere insieme saperi su quella che era la detenzione amministrativa in Italia e il comparto dell'agroindustria. Grazie alle esperienze che abbiamo accumulato negli anni di lotta e di mobilitazioni intorno a questi temi, abbiamo pensato un po' di fare questo lavoro, se vogliamo, compilativo e storico sulla storia appunto dell'agroindustria e della detenzione amministrativa e delle deportazioni in Italia, dal quale piano piano è nato questo lungo scritto che riguarda appunto questi temi e che a una certa si è voluto dotare di questo strumento informatico, appunto del sito che menzionavate voi prima, in quanto abbiamo un po' avuto l'intuizione che la macchina della detenzione amministrativa si confà di mille elementi o insomma ingranaggi, come ci piace definirli, e spesso sono mani integrati fra di loro. Un esempio dal punto di vista, diciamo, amministrativo legale è per esempio il lavoro Gorgo CPR, che era stato pubblicato al tempo da Altra Economia, e noi abbiamo voluto occuparci più direttamente della logistica e del funzionamento, se vogliamo, di tutti i giorni, appunto di questa della macchina delle deportazioni. Perché appunto durante questi anni di lotta e di mobilitazione ci siamo un po' resi conto, siamo arrivati un po' tutti alla stessa conclusione, ovvero che questi piccoli ingranaggi che sono cooperative, aziende private, ovviamente anche le istituzioni fanno parte di questa categoria, se viste sufficientemente da vicino ci possono far rendere conto di quanto in realtà il sistema funzioni male. Il sistema, ovviamente non ne faccio un discorso puramente funzionale, ma lo dico perché il sistema ha tutta una serie di cadute e di punti deboli e di interessi che noi vogliamo mettere in luce e rendere evidenti a chiunque poi leggerà la mappatura o guarderà il sito. Magari qualcuno lo sta già facendo, cioè, si confà di in realtà tre sezioni: una appunto il lungo ed esaustivo testo scritto a moltissime mani, un'altra la lista delle aziende, delle istituzioni e delle cooperative complici nel sistema di sfruttamento di detenzione amministrativa e di deportazione in Italia, e una terza è proprio la mappa di per sé, grazie alla quale gli utenti del sito sono in grado di individuare nel territorio nazionale, nel proprio territorio, tutte le sedi, non soltanto dei CPR, ma anche delle aziende, delle istituzioni che ne permettono il funzionamento.
3: Bene, grazie mille per questa prima introduzione. Appunto, come si diceva, la mappa in sé si compone di tanti tassellini e insomma si hanno tante modalità di visualizzare sia le tratte deportative, ad esempio, oppure i luoghi dove sono concentrati i ghetti dello sfruttamento dei braccianti dal nord al sud Italia, come anche i centri di detenzione amministrativa e gli aeroporti da dove le persone vengono poi deportate, nonché appunto, come si diceva, i luoghi dove si trovano le sedi delle cooperative o delle aziende che collaborano nel business della migrazione, come anche altri luoghi caldi, ad esempio i luoghi a maggiore controllo all'interno dei territori, perché come spesso si dice a questi microfoni il razzismo evidentemente non parte, non è visibile unicamente nei luoghi, nei lager razzisti italiani, ma anche all'interno dei quartieri, e quindi le zone rosse che vengono istituite inizialmente come zone emergenziali e che poi chiaramente vedono una loro applicazione ordinaria degli ultimi tempi. Ma a questo punto vi chiederemo se vi va di farci un po' una messa a fuoco specifica sulle aziende che, come abbiamo detto, sono appunto le responsabilità, è un po' il fil rouge che abbiamo scelto per questa puntata, quindi una messa a fuoco, se vi va, specifica delle aziende che hanno spazio all'interno di questa mappatura, raccontandoci un po' anche come abbiamo visto nel tempo svilupparsi una sorta di monopolio da parte di alcune cooperative e alcune aziende che nel tempo si sono sempre più specializzate nel business della migrazione, vedendone un cospicuo rientro economico.
1: Sì, beh, cioè innanzitutto come hai detto c'è e si trova all'interno soprattutto dei testi della mappatura tutta anche la storia delle gestioni di quelli che sono i centri di detenzione amministrativa, ma non solo, anche dei centri di accoglienza, perché poi spesso le cooperative, le aziende, gli enti gestori sono più o meno gli stessi, e anzi la mappatura aiuta in qualche modo a ricostruire tutto quell'arcipelago, quella rete di cooperative che poi nel tempo cambiano anche nome e acquisiscono varie ramificazioni per appunto mettere le mani su questo grande business di gestione appunto del controllo e del contenimento delle persone razzializzate. Diciamo che nella mappatura, a partire da tutta una serie di assemblee di lotta e di solidarietà con quelle che sono state le lotte dei reclusi all'interno soprattutto dei centri di detenzione amministrativa, quindi dei CPR, ma non solo, abbiamo cercato appunto di ricostruire innanzitutto il ruolo di quelli che sono gli enti gestori, andando a guardare anche le gare d'appalto, il modo in cui vi partecipano e poi effettivamente come vengono vinti questi appalti e come vengono poi anche gestiti. E chiaramente a partire da questo lavoro sono emerse delle grosse cooperative che in questo momento, diciamo, si spartiscono la torta di questo business. E ad esempio, guardando i CPR nello specifico, ci sono chiaramente alcune compagnie che hanno un ruolo sempre più importante, preponderante, anche perché in qualche modo si sono messe a disposizione degli apparati dello Stato proprio per gestire le varie forme di tortura che conosciamo. Ne cito un paio, in realtà ve le posso anche citare tutte perché comunque nel lavoro di mappatura si trovano
4: Parto da Echene, che in questo momento è una delle principali e che ha sede in Veneto, dove a Battaglia Terme, nella provincia di Padova, dove tra l'altro nel tempo si era espansa nella gestione di quelli che erano i CAS del territorio, soprattutto in seguito a quella che veniva definita l'emergenza migranti di qualche anno fa. E a partire dalla gestione di questi centri si è poi dotata di, al tempo non si chiamava ancora Echene, ma appunto di questa diramazione che ha assunto il nome di Echene e che piano piano si è espansa nella gestione dei CPR, a partire da quello di Gradisca di Sonzo, che gestisce dal momento della riapertura a fine 2019, e poi nel tempo, passando per Macomer per un breve periodo di gestione, si trova ora a gestire il CPR di Gradisca di Sonzo, quello di Milano e quello di Roma. E poi ce ne sono degli altri di enti gestori di questo tipo, soprattutto tra Sud e Centro Italia, ad esempio cito Officine Sociali, perché gestisce in questo momento Macomer e Potenza. Ce ne sono poi altri come Hera, che sta a Brindisi a Trapani, Albatros a Caltanissetta, La Mano di Francesco a Bari e poi a Torino, come forse avete poi nel tempo anche discusso, parlato e lottato, Sanitalia. Diciamo che andando a vedere poi quelle che sono le gare d'appalto, ma in generale tutte le partecipazioni di queste cooperative, ci si accorge che c'è una sorta di oligopolio di queste cooperative, che sono sempre più grandi, che stanno aumentando anche i loro fatturati nel tempo e che si stanno sostanzialmente spartendo un po' la gestione e il contenimento che è operato dalle politiche migratorie, come sappiamo. Non ne ho citata una, ma perché non gestisce CPR in Italia, ma in realtà è uno dei player, come si dice, più importanti in quest'ambito, ed è Meli Hospes, che in questo momento ha vinto l'appalto per la gestione dei centri in Albania, di fatto sta gestendo in questo momento il CPR di Gjader, però poi se si va a indagare, e questo lo si trova appunto nella mappatura, e agisce come un soggetto di accoglienza, quindi gestisce un numero enorme di posti di accoglienza in Italia, dai CAS del nord-est, ad esempio la Cavarzerani di Udine, a moltissimi altri centri in giro per l'Italia. E quindi questo lavoro di mappatura, che poi verrà in qualche modo finalizzato, in realtà sarà un work in progress per i prossimi anni, che verrà aggiornato mettendo assieme tutti i tasselli e gli ingranaggi che verranno fuori un po' nel tempo, ci ha permesso, insomma, non solo di costruire e ricostruire tutta la macchina del razzismo di Stato, ma di andare proprio a vedere le sue articolazioni anche più dettagliate, perché poi a partire da questi enti gestori in realtà si diramano tutta una serie di altre entità, spesso molto piccole, spesso collocate nei territori in maniera molto dispersa, che sono complici e collaborano poi nei fatti nella gestione complessiva di questi centri, di strutture e dispositivi che caratterizzano un po' il razzismo di Stato. Quindi ci sono queste grandi aziende complici, però poi attorno c'è un arcipelago di aziende molto più piccole che probabilmente stanno nei posti in cui abitiamo e sono disperse, e nella mappatura si trovano proprio le indicazioni precise anche del ruolo che hanno. Mi riferisco alla gestione dei servizi di mensa, come anche alla gestione di quelli che sono gli apparati di sicurezza all'interno dei centri di detenzione, come anche tutti quei servizi di manutenzione e approntamento di quelli che sono i dispositivi di contenimento effettivi, telecamere, reti, gabbie, e quindi in questa mappatura abbiamo cercato proprio di ricostruire tutti i ruoli e tutte le complicità di queste aziende che permettono l'esistenza di questo sistema.
0: Ti ringrazio molto, peraltro mi piace molto l'utilizzo del termine arcipelago, che dà proprio l'idea, no, anche dell'obiettivo di cui si parlava prima, di riuscire a spacchettare il razzismo di Stato in soggetti, come dire, ben identificabili, facilmente riconoscibili, che magari sono anche fisicamente presenti nei nostri territori, che è sicuramente, come dire, anche un dato importante per non lasciarsi anche sovrastare, no, dall'immensità e della pervasività del razzismo di Stato, ma avere, come dire, ben chiaro che ci sono dei soggetti che si possono tirare in ballo. Io ti ringrazio molto.
3: Vi ringraziamo molto. Avete qualcosa da aggiungere?
4: No, se non che appunto questo il sito è effettivamente online, ma diciamo che è ancora in fieri, nel senso che lo stiamo costruendo e dettagliando un po' meglio, poi usciranno anche tutta una serie di testi che sono sia introduttivi di cornice che poi anche specifici, più narrativi rispetto alle storie e alle situazioni che si trovano all'interno della mappatura, che usciranno poi nel tempo, quindi insomma i canali più o meno li conosciamo, c'è sicuramente questo sito che è un po' la fonte da cui usciranno tutte queste informazioni e questi testi.
3: Benissimo, grazie mille, lo ripetiamo ancora una volta, potete trovare la mappatura fatta, insomma, da compagni e compagne antirazzisti e antirazziste in giro per l'Italia sul sito www.lamappaderrazzismo.com.

13:32 abbiamo sentito questa prima parte della conduzione del Ponte Radio di questo venerdì 26 giugno. Abbiamo parlato con compagni e compagne che ci hanno presentato appunto questo lavoro di mappatura e soprattutto, diciamo, nella seconda parte dell'intervento si sono focalizzati sugli enti gestori, cioè chi gestisce poi di fatto sia i CPR in giro per l'Italia, quindi i vari luoghi appunto di detenzione amministrativa e privazione della libertà, ma anche appunto, come ci raccontavano, l'arcipelago di aziende piccole, medie e grandi che gli ruota intorno. Quello che proveremo a fare nei prossimi minuti è di raccontarvi invece un po' riguardo a Sanitalia, che è l'unica, diciamo, che non è stata nominata dai compagni prima, proprio perché essendo qua su Torino ve l'avremmo raccontato noi qua direttamente dai microfoni di Blackout, e quindi appunto volevamo concentrarci in questa decina di minuti, diciamo, che segue, sul raccontarvi chi è Sanitalia, che appunto azienda cooperativa di sede a Torino, che esiste in realtà sul territorio piemontese o comunque, diciamo, limitrofo, quindi Piemonte, Liguria e Lombardia, da più di una decina d'anni, da sempre principalmente attiva nell'area sanitaria. Gestisce, ha sempre gestito, diciamo, una serie di servizi cosiddetti infermieristici e strutture di residenzialità, che siano queste diciamo psichiatriche, tra cui appunto tre case di residenza ad Asti e due ad Albisso alla Marina, che è vicino a Savona, e poi 5 RSA tra Lombardia, Liguria e Piemonte. È anche abbastanza famosa perché è la partner, la medical partner del Torino FC, quindi della squadra di calcio del Toro. Come vi dicevo, un'azienda che esiste sul territorio da oltre una decina d'anni, ma che ha avuto negli ultimi appunto 10-15 anni una crescita economica rapida e estremamente significativa. Intorno al 2013 aveva un fatturato che superava di poco i 27.000 euro l'anno, quindi discretamente piccola. 10 anni dopo arriviamo a superare il 14 milioni di euro, ed è interessante provare a tracciare, diciamo, come è avvenuta questa espansione, non tanto, diciamo, perché ci interessa dare un taglio a questo Ponte Radio a mo' di inchiesta giornalistica, che sicuramente ci sono anche tante persone che

lo fanno e che probabilmente lo fanno anche meglio di me adesso a questi microfoni, ma perché è interessante tracciare l'origine di questo ampliamento di questa cooperativa, perché da quando si è lanciata appunto nel business della detenzione amministrativa, quindi del lucrare sulla pelle delle persone che vengono recluse o rinchiuse appunto in questi centri, che siano CPR o CAS, ha avuto, come dire, un'espansione anche a livello economico veramente, veramente significativa, e quindi sempre nell'ottica, come dire, di spacchettare il razzismo di Stato e identificare quali sono le responsabilità che possiamo trovare anche qua sul territorio nazionale. Negli ultimi anni ha iniziato Sanitalia a gestire una serie di CAS, due ad Asti e uno a Chiaves, che è nelle Valli di Lanzo, peraltro CAS dove le persone che sono in qualche forma obbligate a stare all'interno di queste strutture hanno più volte manifestato, sono scesi in strada, hanno protestato sia per le condizioni in cui stavano all'interno di questi CAS, ma anche proprio identificando il CAS come parte non di un sistema evidentemente di accoglienza, ma di sfruttamento delle persone migranti.

Quindi da quando ha iniziato a gestire Sanitalia questi CAS, si è lanciata appunto in questo business dello sfruttamento delle persone migranti razzializzate, per poi arrivare, come dire, al suo culmine nel diciamo 2025, non abbiamo bene contezza, diciamo, del mese preciso, però nel 2025, quando ha preso in gestione, ha vinto l'appalto per oltre 8,4 milioni di euro per la gestione del CPR di Corso Brunelleschi di Torino, che ricordiamo era rimasto chiuso da marzo del 23 a seguito delle proteste, delle rivolte delle persone recluse all'interno del CPR, che anche attraverso l'utilizzo del fuoco avevano letteralmente distrutto dall'interno il CPR, che aveva dovuto chiudere da appunto marzo 23 fino alla sua riapertura di luglio 25. Peraltro questo bando è stato un bando un po' particolare perché era sostanzialmente strutturato, diciamo, su due tranche, per cui nella prima fase Sanitalia si impegnava a garantire, tra virgolette, utilizzo un po' il lessico, diciamo, da bando, anche per farvi capire un po' come vengono scritte queste cose, una cinquantina di posti, quindi una cinquantina di persone recluse, una cinquantina di persone su cui lucrare, perché recluse all'interno del CPR, e poi una da 4 milioni, quindi su quegli 8, diciamo, la metà, una seconda metà, quindi altri 4 milioni nella seconda tranche, se riesce ad ampliare la capienza del CPR da due aree, più o meno un'area tiene 25 persone, quindi diciamo passare da due aree a 3/4. Peraltro non è la prima volta che Sanitalia lavorava all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, perché già con la precedente gestione, che era di GEPSA, aveva in carico una serie di servizi che subappaltati, diciamo, dall'ente gestore, ulteriormente appunto subappaltati e privatizzati, che erano riferiti, diciamo, a servizi di igiene, sanificazione e assistenza infermieristica. Di nuovo utilizzo parole da bando, perché sappiamo benissimo, come ci raccontano anche le persone da dentro, che non esiste alcun tipo di igiene, di sanificazione, di assistenza medica, per cui come dire, non servizi, possiamo dire.

Ma lo stesso CPR di Torino non è un caso isolato, nel senso che a un certo punto Sanitalia ha deciso di lanciarsi in questo business e ci ha provato su più fronti. Nell'aprile del 24 è stata fra le 30 cooperative, aziende, insomma multinazionali eccetera, che si sono candidate a gestire il centro di Jader, quello in Albania di cui parlavano anche prima i compagni. Non ha vinto, come dicevamo appunto, ha vinto Medi Orset e poi ha partecipato anche alla gara del CPR di Via Corelli di Milano, che poi appunto è stata vinta dai Kenema, che comunque come dire, dà bene il quadro di quanto abbia provato a lanciarsi appunto all'interno di questo business. L'altro dato interessante rispetto a quello che dicevamo prima, quindi all'allargamento delle espansioni, diciamo delle speculazioni finanziarie di Sanitalia, che ci dà un po' la misura di quanto un'azienda, una cooperativa piccola sul territorio torinese stia facendo letteralmente i milioni sulla pelle delle persone migranti e che quindi ovviamente inizia ad espandere il suo business con due acquisti immobiliari piuttosto significativi sempre qua sul territorio, diciamo, piemontese. La prima è l'acquisto della casa di riposo Maina di Asti, che è una casa di riposo che hanno chiuso nel 22, peraltro una delle più grandi in Italia, che è stata appunto acquistata da Sanitalia per ben 7,5 milioni di euro. E poi l'ultimo tentativo di investimento, comunque diciamo di allargamento sul territorio, è l'acquisizione, non sappiamo ancora se del tutto finalizzato o comunque diciamo in fase di chiusura, di Toolbox, che è un spazio di coworking che esiste su in Crocetta a Torino, in un quartiere appunto abbastanza vicino anche al centro, che esiste appunto da diversi anni, uno spazio di coworking che vi lasciamo immaginare che genere di soggetti abbia all'interno: freelance, professionisti, non si sa bene di che tipo, incubatore di startup, aziende di vario tipo, ma tutte diciamo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, quindi diciamo tutti soggetti che non vorremmo avere come vicini né di casa né di ufficio.

E dopo questa carrellata, diciamo un po' più, come vi dicevamo, a mo' di taglio d'inchiesta, ma che ci sembrava rilevante proprio per avere un'idea di che tipo di soggetto con cui diciamo ci si può confrontare, l'altra cosa che vi volevamo raccontare su questo è provare a fare un po' non un bilancio, però provare a diciamo delineare che direzione sta prendendo Sanitalia proprio nella gestione del CPR. Queste cose che adesso vi racconteremo le sappiamo non più per inchieste giornalistiche, ma proprio perché le persone recluse all'interno del CPR hanno avuto tempo e voglia di condividere con noi una serie di racconti, di riflessioni. Ci hanno raccontato come nel corso di quest'anno è in qualche modo cambiata anche la gestione di Sanitalia stessa. Perché dico cambiata? Perché inizialmente sembrava voler mantenere un profilo un po' più basso, nel senso di, abbiamo visto e ci hanno soprattutto raccontato di una gestione che insomma era stata un po' definita quasi da bastone carota, cioè delle piccole concessioni rispetto alla gestione precedente di GEPSA, bilanciata in un certo senso, equilibrata da politiche repressive invece molto dure, in piena continuità appunto con le gestioni precedenti. Non parleremmo diciamo di migliorie delle condizioni quotidiane, però alcune piccole questioni che sicuramente sono stati abbastanza dirimenti, per esempio l'introduzione dei telefoni che per le persone che sono all'interno permette anche di poter contattare diciamo più facilmente familiari, amici, parenti, chiunque vogliano, ma anche di rompere un pochino quell'isolamento che invece è caratteristico del CPR, che l'amministrazione stessa vorrebbe. Inizialmente anche il cibo, che è sempre stata una questione estremamente dirimente all'interno del CPR, sia perché bombato di psicofarmaci, sia perché spesso dato marcio, inizialmente sembrava essere diciamo un po' meglio, anche se non è proprio l'espressione che vorrei usare, per poi, come dire, a distanza di un anno vedere invece riproporsi tutta una serie di dinamiche di tortura quotidiana fatta appunto di piccole, medie, grandi soprusi e privazioni. In ultimo, l'ultima cosa che ci raccontavano proprio le persone all'interno è che l'acqua è razionata, cioè gli danno un litro al giorno, cosa che, come dire, con il caldo che c'è è veramente molto complessa da gestire, molto difficile per le persone dentro. E un po' l'idea che si sono fatte sia le persone dentro che le compagne e compagni da fuori è che inizialmente il tentativo fosse quello di raggiungere un livello di pacificazione, ovviamente sapendo quello che dicevamo prima del bando su due tranche, che più riesce, come dire, ad ampliare la quantità di persone che vengono recluse, quindi di persone su cui lucrare, più soldi guadagna, sicuramente avere quel livello, no, di pacificazione garantisce soprattutto lo svolgimento dei lavori che Sanitalia si è impegnata a fare all'interno del CPR e che in qualche modo continua a fare, perché le persone continuano a ribellarsi all'interno del CPR. Diverse aree sono state bruciate dalla sua riapertura meno di un anno fa, in ultimo proprio l'ultima delle due aree che sono rimaste aperte in questi mesi, l'ultima è bruciata meno di una settimana fa, un'area, almeno una stanza diciamo all'interno di quest'area è bruciata. Adesso si parla dell'apertura di una terza area che quindi garantirebbe a Sanitalia appunto questo allargamento dei propri profitti, ma che sappiamo molto bene che si deve poi scontrare con la rabbia delle persone che da dentro in qualche modo in tutte le forme che riescono e che possano si ribellano.

E prima di passare, insomma, alla prossima parte relativa, specificamente alla responsabilità sanitaria all'interno delle carceri e dei centri di detenzione amministrativa, ci sembrava importante proprio nell'aver visualizzato quali siano le responsabilità, appunto, dei vari tipi di gestione di aziende responsabili e le gestioni all'interno dei centri di detenzione amministrativa o semi-amministrativa, ci sembrava abbastanza importante mostrarvi un po' e anche, insomma, il senso dell'avere una mappatura a disposizione che visualizza proprio quali siano gli attori responsabili del razzismo all'interno del territorio nazionale, quello di darvi un po' una carrellata storica di quelle che sono state nel tempo le mobilitazioni che hanno visto visualizzate e colpite le aziende e i collaboratori e le collaboratrici della macchina razzista italiana. Questo lo abbiamo fatto attraverso un contributo che ci è arrivato scritto da un compagno, come dicevo a inizio puntata, che nel tempo si è speso molto nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa, e vado a leggervi il suo contributo.

prima della carrellata di mobilitazioni, boicottaggi e azioni che negli anni hanno colpito e mostrato chi sono i carcerieri nei lager razzisti italiani, una premessa ovvia ma necessaria. I centri di detenzione per stranieri, CPR, vanno chiusi, non è possibile umanizzarli. E se le mura dei CPR sembrano troppo alte e invalicabili, si può comunque dare il proprio contributo da fuori per ostacolare e rallentare la macchina delle espulsioni. Infatti, come più volte sottolineato in questa prima parte del Ponte Radio di oggi, intorno ai CPR ruota un mondo di affari e di affaristi che è sempre alla portata delle nostre mani. Per questo crediamo che identificare questi collaboratori sia importante per contribuire alla lotta contro i centri, anche al di fuori delle loro mura, per costruire e continuare a portare avanti momenti di complicità e solidarietà con chi lotta dentro, i CPR con chi resiste ai fermi in strada, nelle stazioni e nelle questure. Chi partecipa alla gestione dei CPR o alla deportazione di chi vi è internato dalle cooperative pseudo-umanitarie, le cosiddette cooperative dell'accoglienza, alle compagnie di trasporto aereo, ha compiti esclusivamente di tipo carcerario. E l'umanitarismo, che spesso professa, è solo il mascheramento di un settore economico in costante crescita in tutto il pianeta, ossia la gestione e il controllo delle eccedenze umane in condizioni di emergenza. Disastri ambientali, inquinamento, guerre, sradicamento sociale, l'ordinaria amministrazione dell'economia planetaria producono flussi di profughi e da questi si può estrarre valore. Per farlo basta nascondere le vere cause dell'erranza forzata e ribaltare il senso delle parole. Con gli interventi militari ed economici della NATO diventano guerre umanitarie, così i prigionieri dei CPR diventano ospiti e i loro carcerieri erogatori di servizi. Ma le continue rivolte, i danneggiamenti, gli incendi e le fughe degli internati non mancano di ricordare a questi figuri che non sempre è agevole occultare il proprio ruolo da secondini. Quindi individuare varie parti che compongono la macchina del sistema detentivo ed espulsivo e che ne consentono il funzionamento, conoscerne i responsabili materiali, permette di portare anche la lotta per la libertà su un piano altrettanto materiale.

Guardando al recente passato, sono state tante e diversificate le forme di azione messe in pratica contro i responsabili della gestione dei centri di detenzione, a partire dalle contestazioni contro la Croce Rossa, che negli anni ha gestito vari in tutta Italia, contestazioni che hanno preso forme diverse, dai volantinaggi di controinformazione agli interventi in occasione dei suoi eventi pubblici, dall'imbrattamento di alcune sedi all'occupazione dei suoi uffici per denunciarne il ruolo di carcerieri e smascherare la facciata umanitaria. E in seguito all'occupazione degli uffici della sede barese e delle continue proteste nel novembre 2005, la Croce Rossa di Bari rinunciò alla gestione precedentemente vinta in gara d'appalto dell'allora in costruzione centro di Bari San Paolo. Ricordiamo le azioni contro Sodexo, la grande multinazionale del catering che, oltre a fornire il cibo a scuole, ospedali, cliniche e aziende di mezza Italia, nel 2009 ha gestito la fornitura dei pasti ai reclusi del centro di identificazione ed espulsione di Milano e Roma, tra l'altro distinguendosi per la pessima qualità del cibo fornito a questi ultimi, che spesso hanno documentato la presenza finanche di vermi e scarafaggi. Nel mese di ottobre 2009, ad esempio, si sono susseguiti una serie di interventi, periodo in cui alcuni reclusi nel CIE di Roma erano in sciopero della fame contro le condizioni di detenzione e a Milano era in corso un processo contro 14 migranti per una rivolta all'interno del CIE di Via Corelli. L'1 ottobre 2009 a Torino un gruppo di antirazzisti è entrato nella mensa del Politecnico esponendo uno striscione con una scritta «La Sodexo ingrassa sui lager» e distribuendo volantini ai presenti. Il 12 ottobre 2009 a Milano incursione in una mensa gestita da Sodexo con striscione e volantini che invitavano al boicottaggio della multinazionale. Il 13 ottobre 2009 irruzione in una sede a Rivoli con volantini e megafono. In altre occasioni, novembre 2009 a Bruxelles e ottobre 2010 a Cinisello Balsamo, Milano, ignoti hanno infranto le vetrate della sede di Sodexo in solidarietà ai rivoltosi all'interno dei centri. A ottobre 2017, con Sodexo che nel frattempo aveva preso l'appalto per il CIE di Torino, alcuni nemici delle espulsioni tornano a interrompere il pranzo alla mensa del Politecnico torinese con un racconto al megafono del legame tra l'azienda che prepara i pasti agli studenti e la detenzione di chi non ha i documenti cosiddetti in regola e di come questi pasti vengano conditi con psicofarmaci per tenere sedati gli internati, a loro insaputa ovviamente. Simile intervento il 12 novembre del 2019 dentro il campus Einaudi, sempre a Torino. A Graz, in Austria, il 6 marzo del 2019, invece, un veicolo della Sodexo è stato incendiato in solidarietà con i compagni arrestati a Trento e a Torino in ambito delle lotte contro le espulsioni.

altro colosso della ristorazione, meno noto di Sodexo, è Camst. Ha gestito la mensa del centro di Torino prima di Sodexo. Tra il 2009 e il 2010, in varie occasioni, questa ditta si è ritrovata le pareti esterne di alcune sedi coperte di scritte CIE, Lager, No CIE, Camst, complici speculatori, o con frasi in cui si fa riferimento alla pessima qualità del cibo, visto che questi professionisti della ristorazione avevano pensato bene di rifornire con scarti ed avanzi di produzione la mensa del CIE di Corso Brunelleschi. A Moncalieri un centinaio di volantini dal titolo «Chi sono i vostri vicini di casa?» sono finiti nelle buche dei vicini di casa della locale sede della ditta, nei cortili delle aziende attigue e sui parabrezza di alcune auto. Poste Italiane si è conquistata, forse alcuni ricorderanno, l'attenzione dei nemici delle espulsioni per il ruolo che la compagnia aerea Mistral Air, di cui è proprietaria Poste Italiane, ha assunto nella deportazione delle persone senza documenti europei. La società aerea si è aggiudicata infatti nel 2011 l'appalto da parte del Ministero degli Interni per lo spostamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari cosiddetti, un'attività che è andata crescendo fino a diventare una vera e propria specializzazione. Le iniziative e le azioni che hanno preso di mira Poste Italiane sono tante, di varia natura ovviamente, e sparse su tutto il territorio nazionale. Si va dai volantinaggi agli imbrattamenti di muri di alcuni uffici, dai presidi pubblici davanti alle sede di Poste Italiane, agli attacchinaggi sulle vetrine, alle vetrine infrante, ai postamat messi fuori uso in maniere fantasiose. Dal 2014 al 2019 gli episodi documentati vanno da nord a sud: Torino, Bologna, Trento, Saronno, Genova, Milano e Lecce. Da uno dei volantini. Il gruppo Poste Italiane ha una compagnia aerea, Mistral Air, che oltre a spedire in giro per mezzo mondo pacchi e raccomandate, collabora attivamente con il Ministero dell'Interno nella deportazione forzata di persone senza permesso di soggiorno. Ricordare la responsabilità di Poste Italiane è un modo per sostenere gli uomini e le donne rinchiusi nei CIE che lottano e si ribellano, per aiutarli a distruggere gli ultimi anelli di questa infame catena che ancora lega troppe persone ad una vita di miseria e prigionia, solo perché sono nati in un altro paese e senza il giusto pezzo di carta in tasca. Fondazione Regina Paci e Banca Intesa, appunto, andiamo un po' a questo punto indietro nel tempo, possiamo raccontare per esempio l'intervento che a Lecce tra il 2002 e il 2005 si è particolarmente focalizzato sulla contestazione diretta alla curia leccese che all'epoca gestiva l'ancora CPT Regina Pacis di San Foca attraverso una fondazione presieduta dal vescovo Ruppi. Si va da varie contestazioni rumorose davanti a chiese in cui il vescovo celebrava messe e numerose scritte sui muri nelle chiese leccesi, dall'incendio del portone del Duomo di Lecce, sede del vescovato, ad una bottiglia incendiaria lanciata sulla facciata della casa del direttore del CPT, nonché prete segretario personale del vescovo. L'attenzione si è rivolta, oltre che contro i medici che coprivano i pestaggi all'interno del CPT, anche contro Banca Intesa, che gestiva i conti della Fondazione Regina Pacis, con attacchi anonimi contro diverse filiali a Lecce e provincia, per esempio Taranto, Milano, Bergamo, tra il 2003 e il 2006. Vari metodi di danneggiamento, incendio, ordigni artigianali, vetrate infrante, colla nei bancomat, volantini o semplici biglietti di rivendicazioni con frasi del tipo «Nessuna pace per i complici del Regina Pacis, libertà per i reclusi», lasciati nelle vicinanze, ne inquadravano bene le motivazioni.

E ringraziando il compagno che ci ha dedicato questo tempo e ci ha aiutato, insomma, a ripercorrere un po' i passi storici che hanno visto le aziende collaboratrici del razzismo di Stato colpite, ci proviamo ad agganciare al suo racconto per attualizzare anche gli ultimissimi anni, proprio perché appunto come nel suo racconto anche in questo caso emerge ed emergerà, forse uno dei pezzi più importanti è proprio rendersi conto e assumersi quanto il ventaglio di pratiche che possono essere messe in campo per sanzionare, visibilizzare, rendere far sì che le aziende si assumano le proprie responsabilità, in alcuni casi anche che siano delle forme di deterrenti perché tali aziende o altre come esse prendano in gestione alcuni pezzi della macchina delle espulsioni. Ecco, questo ventaglio è talmente ampio e nessuna di queste pratiche ha più legittimità di altre. Infatti qui mi ricollego e cerco di attualizzare agli ultimi anni. Nel 2023, nell'ambito di una mobilitazione cittadina che prende piede nella città di Torino contro la riapertura del CPR Sabaudo, si sono susseguite una serie di iniziative, presidi, cortei, momenti informativi che hanno portato alla conoscenza delle persone che in quel momento si mobilitavano della responsabilità di un'azienda tale operosa che ad ora gestisce praticamente tutte le pulizie ordinarie di tutte le grandi stazioni d'Italia, quindi nel girare per le stazioni troverete camioncini o personale di operosa che gira all'interno delle stazioni nel lavoro di bonifica dei locali. Operosa SPA che ha avuto appunto la gestione, ha vinto la gara d'appalto per la gestione dei lavori ordinari all'interno del lager torinese, che ai tempi però venne poi chiuso poco dopo dalle rivolte dei reclusi all'interno. Operosa vince un bando quadriennale, si qualifica a pieno titolo come una delle aziende impegnate nel sociale, cioè a speculare sulla pelle delle persone, e inizia a mettere le mani in pasta nel business della detenzione. Quindi nella primavera e nell'estate del 2023 viene colpita con un call bombing, un fall bombing e un danneggiamento di alcuni dei suoi veicoli presenti nel territorio sabaudo. Sempre nell'ambito della stessa mobilitazione, anche la New Coop, azienda impegnata ai tempi nella ristrutturazione effettiva del CPR di Corso Brunelleschi, subisce un danneggiamento alla sua sede torinese nell'estate del 2024. Un'altra azienda responsabile che spesso non viene neanche riconosciuta come un'azienda nelle torture dei centri di detenzione amministrativa è l'immancabile ASL, gestrice della sanità pubblica nazionale, azienda sanitaria locale, appunto, poiché nazionale si divide nelle sue varie diramazioni territoriali, ma che ovviamente per anni ha validato la reclusione attraverso la firma delle visite di idoneità alla detenzione per le persone rastrellate in strada. Negli anni diversi sono stati i momenti che hanno visto l'ASL attenzionata, già infatti nel 2020, inizio 2021, durante l'exploit del Covid-19 della gestione carceraria attuata dai governi di mezzo mondo, diverse sono state le imboccate negli uffici della direzione generale e amministrativa dell'azienda in via San Secondo a Torino, sempre in dialogo con le rivendicazioni interne dei detenuti che vedevano la loro preoccupazione rispetto all'ambiente di restrizione in cui vivevano e attuavano ovviamente una serie di momenti di insubordinazione che hanno scandito l'esistenza dal 98 ad oggi dei centri di detenzione amministrativa. Ma anche negli ultimi mesi nei primi mesi del 2026, a seguito di scioperi della fame e proteste interne rispetto alla gestione sanitaria, o per meglio dire patogena, del centro torinese, come anche di tutti gli altri CPR in giro per l'Italia, alcuni solidali con i detenuti imboccano negli stessi uffici della ASL per attenzionarle la responsabilità, che come di consueto la direzione si sciacqua di dosso con un semplice "non so quali siano le condizioni nei CPR".

0: Come vi sarete accorti, abbiamo cambiato album di sottofondo e adesso stavamo ascoltando Sinbad Award, che è di Shabdid con alcuni pezzi di Another, che è veramente un album fighissimo. Andatevelo a ascoltare tutto, visto che noi parliamo tanto e quindi vi facciamo ascoltare poca musica. Siete in diretta con il Ponte Radio, questa puntata di oggi, 26 giugno, conduttrice Radio Blackout, quindi 105.25. Vi ricordiamo il numero di telefono se volete scriverci e interagire con questa conduzione del Ponte Radio al 346-667-3263. Noi volevamo concludere questa prima parte, che abbiamo dedicato maggiormente alle responsabilità nel razzismo di Stato e quindi nella detenzione e nel chi gestisce, lucra e guadagna dalla detenzione amministrativa, sull'ultima responsabilità che vi stavamo raccontando anche prima a livello di mobilitazioni che negli anni si sono messe in campo, che è la questione sanitaria, che è una questione fondamentale da trattare sia quando si parla di detenzione amministrativa che quando si parla di detenzione penale, e purtroppo è una questione che attraversa le mura di questo carcere, di tutte le carceri, che siano esse appunto penali o amministrative, che tocca anche, come dicevamo in introduzione, le persone che hanno che subiscono la detenzione in modo indiretto, perché hanno magari un amico, un familiare o qualcuno di caro, di cara all'interno appunto delle carceri o nei CPR, e che per quanto riguarda soprattutto il CPR di Corso Brunelleschi è stata proprio una rivendicazione di lotta grande, che ha appunto attraversato gli ultimi mesi di mobilitazione anche da parte appunto delle persone recluse. Partiamo ovviamente dall'assunto condiviso, che all'interno di questi ruoli non esista effettivamente una sanità, quindi non ci sia una possibilità di tutelare in nessuna forma i diritti alla salute delle persone che sono recluse, ma anzi la sanità rappresenta un tassello stesso su cui poggia la violenza della detenzione, sia da un lato ovviamente per la mancanza strutturale di cure sanitarie, sia per la non tutela, come dicevamo prima, della salute, ma anche proprio come esistenza stessa, ragionare su CPR e carcere come elementi di fatto patogeni essi stessi, e quindi ragionare di tutela della salute in un posto che ti priva della salute per la sua stessa esistenza è un po' un paradosso. Quello, sempre per seguire un po' il filo che ci ha accompagnate in tutta la puntata, quello che con cui volevamo chiudere un po' le varie diramazioni, origini che ha la violenza sanitaria all'interno dei CPR, della macchina appunto della detenzione amministrativa, che si poggia su più fronti, tra cui in primis quello che è la gestione della cosiddetta sanità all'interno del CPR, della detenzione, del luogo detentivo stesso. In primis sicuramente un tema che toccheremo anche più tardi attraverso le voci di chi la detenzione se l'è vissuta, purtroppo la somministrazione di psicofarmaci, coatta o non, quindi infilata di nascosto nel cibo, o anche somministrazioni di terapie all'interno dei centri detentivi, l'assenza completa di cure, il fatto che ovviamente non venga effettivamente curata nessun tipo di patologia o disturbo medico. Ci raccontavano tante volte dal CPR che l'unica cosa che viene data è la tachipirina, a prescindere da quale sia il problema di salute, ma sempre per tracciare l'unicum, anche il fatto che non arrivino le carte quando le persone vengono trasferite dal carcere al CPR, spesso perché appunto magari scade il permesso di soggiorno, non si riesce a rinnovare il documento o viene tolto il documento quando ci si trova all'interno di una detenzione penale, e quindi poi automaticamente, finita la detenzione, si passa alla detenzione nel CPR, e spesso non vengono portate appunto le carte di descrizione poi di quali sono le terapie che le persone prendono, non garantendo alcun tipo di continuità nelle cure e quindi risultando poi effettivamente come una privazione di cure. Su questo peraltro lo dicevamo anche un po' anche un po' prima, all'interno dei CPR ci sono la gestione è sostanzialmente privata, e privata è anche la sanità, nel senso che il medico che lavora all'interno del CPR, in particolare quello pagato da Sanitalia a Torino, è un chirurgo plastico anzitutto, e in secondo luogo non deve rendere conto, diciamo, dei livelli di tutela della salute garantite dal pubblico, perché è tutto privatizzato, e quindi quello che deve garantire sostanzialmente è quello che Sanitalia ha promesso in un bando al ribasso, che è quello che ha vinto nel 2025. Quindi impossibile che ci sia questo livello di tutela. Rapidamente le altre fonti, diciamo gli altri tasselli di questa violenza sanitaria per quanto riguarda il territorio torinese: sicuramente l'ospedale Martini, che è l'ospedale che si trova più vicino geograficamente al CPR, quello in cui le persone con enorme fatica a volte riescono ad arrivare, ovviamente mancando le cure all'interno. Ogni tanto le persone vengono trasferite all'ospedale Martini con difficoltà, perché devono spesso insistere per poter essere portati in ospedale, per poter essere come dire attese da un medico, ricorrendo anche, come dire, a lotta attraverso episodi di autolesionismo pur di riuscire ad avere accesso a questa forma di salute, per quanto misera. E perché dico misera? Perché ovviamente episodi di isolamento e negligenza all'interno dell'ospedale Martini sono all'ordine del giorno. Le persone vengono portate dal CPR a una sala che è cosiddetta sala Tommy, che è una sala separata, quindi non all'interno proprio dell'ospedale, ma un po' nascosta, in maniera tale che appunto questi episodi di negligenza possano passare anche sotto silenzio, nessuno possa vedere né interagire con le persone che vengono portate dal CPR, quindi riproponendo di nuovo isolamento. Non vengono curate, vengono riportati indietro senza cure, e spesso neanche senza delle carte che raccontino, diciamo, qual è lo stato di salute della persona.
1: Peraltro, una piccola aggiunta: la sala Tommy è una sala che è stata utilizzata ed è nata, diciamo, all'interno dell'ospedale Martini proprio durante la pandemia da Covid-19, una sala che quindi è nata per la gestione emergenziale. Non sorprende, anzi sembra evidente come ancora una volta la emergenza venga utilizzata come una forma, diciamo, di sperimentazione di pratiche e dispositivi che poi vengono, diciamo, si calcificano nella realtà dell'ordinario. E quindi osservare ancora una volta come l'emergenza non sia altro che un pezzettino della normalità.
0: E proprio diciamo su questa onda dell'emergenzialità che vi raccontiamo diciamo l'ultimo tassello di cui abbiamo contezza, su cui insomma abbiamo ragionato sempre anche grazie al racconto delle persone recluse nei CPR, che è la visita di idoneità. Intanto poi faremo due parole sul concetto stesso di idoneità, ma è la visita che dovrebbe essere fatta secondo decreto Lamorgese del 22, che stabilisce che l'ASL deve effettuare una visita medica prima dell'ingresso delle persone nel CPR. In particolare su Torino lo faceva la sede dell'ASL di via Farinelli, che peraltro è presente nella mappatura con cui abbiamo aperto questo ponte radio,
1: www.lamappaderrazismo.com,
0: ma che dall'ultimo disegno di legge immigrazione, che è in fase, diciamo, di approvazione proprio in queste settimane, in realtà questo tassello viene messo un po' in discussione, ma si prevede che la visita si faccia entro le prime 48 ore proprio già all'interno del CPR. Quindi di nuovo stesso discorso di prima: non sarà più un medico pubblico, ma sarà un medico privato pagato dall'ente gestore, che quindi, come dire, non ha nessun interesse a stabilire se una persona abbia delle condizioni di salute cosiddette idonee, dico fra molte virgolette, le sto facendo ovviamente attraverso le radio, non si possono vedere alla detenzione. E su questo c'è proprio tutto il ragionamento di concetto di idoneità. Attraverso i microfoni di Blackout su Arraga abbiamo fatto una puntata intera proprio che ragiona sul concetto di idoneità, però due parole volevamo dirle anche qua proprio in chiusura. È un dibattito che ha iniziato, come dire, a entrare un pochino nell'ordine del giorno di un dibattito pubblico, ma che si è sostanzialmente arenata come fosse una specie di dibattito tecnico scientifico su se una persona può o non può essere idonea al CPR, quanto tempo ci vuole per un medico o una medica per capire se questa persona ha le condizioni di salute, di nuovo idonee tra virgolette, alla detenzione, senza ragionare sul fatto che, o come dire, in maniera anche estremamente strumentale, riduttiva, ma soprattutto strumentale, sul fatto che non può esserci un'idoneità per entrare all'interno di un luogo che è patogeno per definizione, e quindi viene meno tutto il discorso iniziale.
1: Peraltro un altro pezzettino da sottolineare è quanto la normativizzazione della visita di idoneità entro le 48 ore dall'ingresso al CPR agita dal medico privato pagato da Sanitalia in realtà è una pratica che è già in atto al di là della normativizzazione che dovrebbe essere prevista all'interno del nuovo disegno di legge che è in fase di approvazione. Queste sono parole che ci arrivano, i racconti che ci arrivano direttamente dal CPR, quindi ancora una volta sottolineando quanto per l'appunto, cioè, la gestione in genere delle persone che migrano, quindi la gestione dei flussi migratori, non sia altro che una forma che prevede una serie di misure emergenziali, quindi essa stessa è gestita appunto come un'emergenza, e questo lo abbiamo visto con l'attuazione di una serie di decreti legge degli scorsi anni, dal decreto Cutro al decreto Sud. Quindi gestire una popolazione che viene spinta alla migrazione attraverso la distruzione dei propri territori e delle popolazioni esistenti e delle popolazioni che vivono all'interno di territori espropriati e distrutti dall'estrattivismo italiano, vengono gestiti proprio come un'emergenza, e questo si vede per l'appunto anche in tutta la serie di pratiche ancora una volta e di dispositivi che vengono applicati. Per esempio, in questo caso stiamo parlando del governo italiano, come appunto la visita di idoneità che per tempo negli ultimi mesi è stata gestita diciamo sotto banco all'interno dei centri di detenzione dai medici privati pagati da Sanitalia, e che però ora appunto vede una sua normativizzazione. E a sottolineare ancora di più quanto non ci sia e non ci sarà evidentemente interesse da parte dei medici di come dire, definire una persona come non idonea, bisogna considerare il fatto che il medico è pagato da Sanitalia e Sanitalia stessa è pagata attraverso un bando che prevede, diciamo, l'erogazione di denaro sulla base di quante persone sono presenti all'interno di un centro di detenzione amministrativa e per quanto tempo esse sono presenti. Quindi meno persone ci sono all'interno del centro di detenzione amministrativa, meno Sanitalia e quindi il medico si intascano soldi.
0: E proprio su questa scia, parlando appunto delle visite, ovviamente anche per entrare in carcere dovrebbero esistere queste visite, e quindi lo stesso, come dire, soggetto, che in questo caso è l'ASL, si rende complice di tutto quello che è appunto privazione della libertà, tortura e privazione, come dire, di diritti basilari essenziali tutti i giorni e quotidiana, che avviene anche all'interno delle carceri.
1: E prima di insomma continuare con il secondo pezzo della puntata di oggi, che è relativa specificamente a invece la gestione sanitaria e i contributi di persone che hanno attraversato la detenzione penale, vi lasciamo con un pezzo, e poi anche andremo a vedere come in realtà anche all'interno delle carceri negli ultimi tempi la privatizzazione sanitaria sia un processo in atto.
2: Yo, أدرى السادة لفاضل رجعنا لي بشكل جديد أخوكم فرسان نفسي راح وقبلك

0: E avete ascoltato un po' di rap sudanese direttamente dal Sudan, registrato ovviamente per le strade. Insomma, per continuare la puntata e gli approfondimenti di oggi, passiamo a un contributo mandatoci da uno dei compagni della redazione di Aria, che insomma prova un po' a centrare lo sguardo su la responsabilità, quali siano le responsabilità sanitarie e della gestione sanitaria, quindi della farmacologizzazione estrema e nonché della burocratizzazione inapprocciabile per i detenuti all'interno delle galere penali.
1: Nel parlare di carcere, di detenzione e di violenza del carcere sulle persone recluse e le persone che indirettamente scontano una condanna perché vicine, per questioni di legami affettivi o di legami familiari a chi è recluso, oggi abbiamo voluto raccogliere delle testimonianze da parte di persone che hanno vissuto sulla loro pelle il carcere o che ancora stanno vivendo il calvario del carcere, proprio perché legate da questi legami affettivi e familiari con qualcuno che sta scontando una condanna. Il punto di vista per parlare di detenzione, della violenza della detenzione, è quello che arriva dalle sezioni cosiddette comuni. Infatti, i livelli di violenza che colpiscono le persone recluse non sono solamente fatti di sbarre e di abusi della polizia penitenziaria, ossia le forme di violenza che talvolta emergono più facilmente quando si parla di carcere o che vengono più facilmente divulgate dai mezzi di informazione, ma vogliamo provare a parlare di come la violenza può essere somministrata sotto forma di terapie, di patologizzazione e soprattutto anche di mancate cure e di come possa diventare violenza anche la macchina burocratica, quella macchina fatta di istanze, fatta di rigetti, fatta di verbali della polizia penitenziaria e degli educatori e anche di diagnosi falsate e di negligenze degli avvocati di ufficio oppure degli stessi giudici, quella forma di violenza burocratica che rende il carcere è una sorta di calvario dove le aspettative vengono frustrate e dove talvolta un pezzo di carta può far dipendere, da un pezzo di carta può dipendere la salute di una persona o tante aspettative. Talvolta quello che si registra in carcere è come al seguito di un rigetto si rischi la vita o si mette a repentaglio la propria vita con tentativi di suicidio o tentativi di autolesionismo che vengono fuori proprio come espressione della sofferenza che causa il carcere alle persone recluse. Questo punto di vista che arriva dalle sezioni cosiddette comuni, delle sezioni che come racconteremo con gli altri vocali e gli altri tentativi di approfondimento. È un carcere estremamente, sono sezioni estremamente sovraffollate in un contesto in cui i reati aumentano, quindi i pacchetti di sicurezza aumentano tanto la quantità dei reati quanto anche la cornice edittale di determinate pene e quindi un sovraffollamento che in prospettiva può tendere solo ed esclusivamente ad aumentare, è un sovraffollamento che rappresenta un'altra faccia della medaglia di quella che è la tortura del 41 bis, dove da un lato nei regimi speciali come quello del 41 bis o dell'alta sorveglianza vediamo una forma di tortura che punta a privare il detenuto delle ore di aria, delle ore di socialità, della possibilità di avere colloqui con i parenti e anche punta alla deprivazione sensoriale. Dall'altro invece vediamo la forma di tortura del sovraffollamento, quella della compagnia forzata in celle e sezioni anguste dove le persone vengono stipate in sovrannumero in delle celle che hanno dei posti ridotti e si costringono le persone nelle sezioni comuni a una lotta per la sopravvivenza tra abusi della dell'amministrazione e anche dinamiche di sopraffazione interna. Ci interessa mettere l'accento, avere un focus su quella che è la gestione sanitaria, partendo anche dagli spunti che sono arrivati qualche poco più di un mese fa da quella che è stata una dichiarazione che è stata letta nel Tribunale di Bologna da Alfredo Cospito, prigioniero anarchico al momento rinchiuso al regime di 41 bis, che durante lo sciopero della fame ha attraversato il reparto ospedaliero del carcere di Opera, dove vengono reclusi detenuti al 41 bis, e attraverso questa dichiarazione Alfredo ha fatto emergere la condizione di accanimento nei confronti di persone anziane affette da Alzheimer e incapaci di deambulare, quasi privi di qualsiasi capacità di cognizione, ma sui quali ancora lo Stato continua a gravare con appunto la propria violenza, la propria sopraffazione, costringendoli a un regime di totale isolamento. Abbiamo preso spunto da questa dichiarazione perché appunto colpisce vedere quanto sia possa essere gravoso l'intento punitivo dello Stato, che da un lato si sostanzia, si esprime attraverso la volontà di mantenere in gabbia i reparti speciali, i reparti sanitari dei detenuti rinclusi al 41 bis, e che dall'altro lato si manifesta nelle sezioni comuni con una totale assenza di cure, come verrà raccontato dalla testimonianza di un ex recluso che ha ottenuto la libertà solamente da qualche mese, dove il sovraffollamento diventa anche una scusa per non somministrare le necessarie cure sanitarie alle persone recluse. E sistemi. Attraverso queste testimonianze possiamo avere la possibilità non solo di guardare al carcere nella sua complessità, e quindi non solo come un sistema fatto di gabbie, chiavi e violenza che viene somministrata quotidianamente per mano della polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ma come un sistema complesso dove sono diversi gli attori che esercitano vessazioni o sono complici della violenza delle istituzioni penitenziarie, e i differenti ruoli che appunto giocano all'interno della tortura all'interno delle carceri. Ma soprattutto è possibile attraverso queste testimonianze non solo approfondire, ma anche provare a costruire dei legami con le persone che hanno vissuto e vivono sulla loro pelle la violenza della detenzione, e provare a trovare dei modi

0: già sto in ritardo. Cart o televisione, sto sorvegliato, ma sento una star. Tengo i proiettori puntato in quello pendolo per farci.
1: Proviamo ora a dare un quadro generale un po' più nazionale di quelli che sono, che è la realtà carceraria. Nel 2025, nei 189 istituti penitenziari che ci sono sul nostro territorio, sono state rinchiuse più di 63.000 persone, con livelli medi di sovraffollamento superiori al 150%. Nello stesso anno si sono registrati 254 decessi in carcere, di cui 76 sono suicidi. Negli ultimi 5 anni i suicidi complessivi sono stati 370. A questo si aggiungono quasi 2.000 tentativi di suicidio e oltre 11.700 episodi di autolesionismo. E questi, che non sono numeri, ma sono persone con la loro vita e i loro affetti che hanno perso la vita all'interno del carcere, sono vittime dello Stato che compie questi omicidi ogni anno. Riteniamo che anche l'ASL, in quanto responsabile della gestione sanitaria all'interno delle carceri, sia responsabile di tutte queste morti e di tutti questi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo, che ricordiamo sono proprio frutto della gestione del carcere. In questo ambiente così disumanizzante e violento, spesso l'unica forma che le persone hanno per sopportarle è quella di porre fine alla propria vita. E quindi ci teniamo a ricordare che appunto lo Stato e l'ASL hanno le mani sporche di sangue. E dato che l'ASL è responsabile della gestione sanitaria, vogliamo provare a raccontare un po' come viene organizzata questa gestione sanitaria, nello specifico in Piemonte e poi a Torino, inizialmente con i dati pochi che si riescono a reperire dalle pagine delle varie ASL, e soprattutto poi con delle testimonianze che arrivano direttamente dall'interno del carcere delle Vallette, da persone che abbiamo conosciuto durante questi anni e che sono finalmente libere e che hanno deciso di raccontare la loro esperienza all'interno del carcere. Ci sono tre tipi di assistenza sanitaria in carcere, che si chiamano BASE, SPOC e HUB. Adesso proveremo a vederle una per volta. L'organizzazione sanitaria base è quella che è stata scelta per i carceri di Fossano e di Verbania. Comprende una copertura medica di 12 ore al giorno, con un notturno a chiamata che deve recarsi dall'esterno del carcere, quindi la classica guardia medica, e questo ovviamente comporta delle tempistiche molto lunghe per raggiungere il carcere e la persona che ha bisogno. Il medico responsabile si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì, e c'è l'ambulatorio infermieristico, di cui però non è specificata quante ore di assistenza fanno e quanti infermieri ci sono. Abbiamo poi la gestione definita SPOC,

che si è organizzato così il carcere di Saluzzo, di Vercelli, quello di Alessandria in centro, il Cantiello Gaeta, quello di Novara, quello di Biella e quello di Ivrea. Questa organizzazione prevede una copertura medica 24 ore su 24. Il medico responsabile anche qui si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì. In questo caso è specificata l'assistenza infermieristica, che è di 12 ore con 2 infermiere per turno, quindi 2 infermiere in carceri che vanno dai 360 Saluzzo, 584 persone rinchiuse nel carcere di Biella, quindi immaginiamoci appunto che per 300-500 persone ci siano solo 2 infermieri in turno, che sono quelli che possono dare i medicinali, e solo per 12 ore. In più questo tipo di organizzazione prevede un ricovero ospedaliero solo per 7 giorni, dopodiché la persona che necessita più giorni di ricovero deve essere trasferita presso l'hub del territorio, che per il Piemonte è Torino. Infine abbiamo l'organizzazione di tipo hub, che è quella adottata dal carcere di Quarto d'Asti, Cuneo, il San Michele ad Alessandria e il carcere di Torino. Anche qui abbiamo una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile ha sempre le sue 3 ore dal lunedì al venerdì e la copertura infermieristica è di 24 ore su 24 con 2 infermiere di giorno e una sola infermiera di notte. Queste carceri vanno dalle 277 persone rinchiuse in quello di Asti, 410 a Cuneo, 1525 a Torino, quindi abbiamo 2 infermiere di giorno per tutte queste persone e una sola di notte. Questo fa capire il tipo reale di assistenza che si riesce a dare in queste carceri. Vi è poi un solo hub ospedaliero a Torino che ha 19 posti letto, l'unico in tutta la regione, quindi come dicevamo prima, se ci sono persone che hanno bisogno di più di 7 giorni di ricovero vengono trasferite in questo hub a Torino che ha 19 posti. In generale comunque volevamo farvi sapere che le persone recluse nelle carceri piemontese in questo momento sono 4.449 persone e in tutti gli ospedali piemontesi che prevedono dei posti dedicati alle persone detenute in totale sono 35 posti letto. Quindi solo 35 persone hanno un posto letto dedicato in un ospedale, tutte le altre di queste 4.449 no. Il carcere di Torino, l'Orso Cotugno, ha poi delle sezioni speciali, le uniche in tutta la regione, quindi che fanno da riferimento regionale. Ha il Sestante, che è una sezione che gestisce tutta la parte di salute mentale, con 40 posti. E nella sezione femminile dello stesso carcere ci sono solo 2 celle destinate appunto a questo tipo di gestione. Abbiamo poi la sezione Arcobaleno, che anche questa è l'unica regionale per la gestione delle dipendenze, che ha 70 posti. Vi è poi la sezione Prometeo, che riguarda le problematiche infettivologiche, quindi per le persone HIV positive, per le persone che hanno l'HCV e che sono in terapia antivirale, e 18 posti per tutta la regione. Infine c'è l'ICAM, che è la custodia attenuata per le mamme e i bambini sotto i 6 anni, che ha 11 posti. Infine, sempre al carcere Lorusso e Cotugno, c'è una sezione di assistenza intensiva che si divide in alta intensità, che ha 19 più 3 posti per le patologie acute, dove c'è un'assistenza medica infermieristica 24 ore su 24, e la bassa intensità, che ha 23 posti per quelle che sono le patologie croniche e le gravi menomazioni. Questo ci fa pensare all'assurdità di mantenere all'interno del carcere persone che addirittura a cui vengono riconosciute gravi menomazioni. Qui c'è il passaggio medico quotidiano, che però potrebbe anche voler dire 10 minuti al giorno, e le infermiere sono quelle che rispondono a tutto il carcere, quindi quelle 2 infermiere diurne e un'infermiera notturna che, oltre a guardare le più di 1.000 persone all'interno del carcere delle Vallette, hanno anche questa parte di bassa intensità. Infine a Torino abbiamo anche l'IPM Ferrante a Porti per i minori, dove c'è la presenza di un medico 4 ore dal lunedì al sabato,
Gli infermieri hanno un turno dalle 8 alle 13, dalle 18 alle 21, quindi lasciando anche qui degli orari scoperti. C'è alcuni psicologi del neuropsichiatria infantile alcune ore dal lunedì al venerdì e un medico di neuropsichiatria infantile 6 ore a settimana. Questa è la risposta che dà l'ASL. Allo stesso tempo l'ASL poi dichiara che ci sono tra i 10 e i 15 gesti autolesivi alla settimana in questo istituto. Quindi già questi dati bastano per far capire che quello che viene dichiarato dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi i servizi sanitari hanno garantiti all'interno delle carceri, devono avere la stessa qualità di quelli garantiti alle persone libere. Comprendiamo bene con questi dati che questo ovviamente non è possibile, già lo sapevamo, ma diciamo questi dati danno ancora di più valenza a quelle che sono le critiche portate avanti rispetto alla gestione sanitaria delle carceri. Inoltre anche all'interno della sanità penitenziaria vediamo la stessa tendenza che avviene anche a livello nazionale rispetto a tutta la sanità del paese, di esternalizzare e privatizzare questa gestione sanitaria. Infatti a Torino dal 2019 l'ASL ha affidato alla cooperativa Nuova Sair la gestione delle attività sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e accessorie sia per il carcere Lorusso Catugno che per il Ferrante a Porti, per la somma di 94.380 euro per 2 anni, quindi 2025-2026. Questa non è una piccola cooperativa del territorio, ma è una grande cooperativa con sede a Roma, che si definisce specializzata nell'outsourcing di servizi sanitari e sociosanitari e che gestisce l'assistenza sanitaria di diversi istituti penitenziari in Italia, che sono molti: il carcere di Monza, Rebibbia, Civitavecchia, Busto Arsizio, Como, Varese e appunto quelli di Torino, sia il Lorusso Catugno che il Ferrante a Porti. Questa cooperativa ha un patrimonio netto che supera i 22 milioni di euro, quindi si fa i soldi e i propri interessi sulla pelle delle persone private della libertà. Mo girem.

ringraziare i compagni e le compagne che ci hanno aiutati oggi a raccontare quello che appunto come è gestita la sanità all'interno dei centri di detenzione penale. Vi andiamo a leggere una lettera che ci è arrivata da un detenuto, un ex detenuto del carcere delle Vallette.

0: Leggiamo quindi questa lettera anonima che racconta appunto quella che è stata un po', diciamo, un'esperienza personale, ma che poi personale non è, perché qualunque persona potrebbe, come ci dice la lettera stessa, trovarsi nelle stesse condizioni, e che ci arriva appunto come contributo per questo Ponte Radio. Il carcere e il CPR non hanno senso di esistere. Questo è un pensiero ben chiaro nella mia mente, ma è anche chiaro il fatto che viviamo in una società che dovrebbe essere rasa al suolo. Concretamente ciò è ancora distante dal succedere. E parlando con un mio caro amico che combatte giornalmente per cambiare questo mondo marcio dall'interno, mi sono reso conto che bisogna iniziare cercando di ravvicinare e avvicinare chi ancora non la pensi come noi al nostro punto di vista. Oggi vorrei parlare della sanità all'interno del carcere, se così vogliamo chiamarla, e vorrei farlo dicendo le cose che ho visto, raccontando la mia esperienza, che potrebbe essere quella di ognuno di voi, o di un parente, o di un fidanzato, o vista la deriva fascista che il nostro paese sta prendendo, oltre alla repressione e l'inasprimento delle pene di ogni tipo di reato. Teniamo a mente che nessuno è più al sicuro in questo paese. Potresti trovarti anche tu un giorno in una cella, ai nuovi giunti, con le finestre in plexiglass spaccate, senza cuscino né lenzuola, e svegliarti il giorno successivo con quell'odioso rumore di serratura e quei blindi sbattuti con un'oncuranza da parte del portachiavi di turno. Dopo una notte alla ghiaccia potresti avere bisogno di farti vedere da un medico. Campa cavallo che l'erba cresce, magari è solo un po' di febbre o magari è tanta febbre, e in ogni caso sei solo. Il cancello di rotonda è lontano e tu stai male, ma l'unica speranza è ottenere una tachipirina. Ed è arrivarci, trovare la forza di urlare, farsi notare da uno di quei pezzi di merda seduti in rotonda che al 99% ti dirà: non c'è l'infermiera, non vedi che è chiusa adesso l'infermeria, segnati per la visita medica di domani. Però tu stai male adesso, ritorni nella tua cella, magari qualcuno in sezione ti darà una tachipirina, o almeno lo speri. Questo era l'esempio più banale, solo per disegnare un po' il contesto, ma i problemi in carcere sono ben più grandi di quello di cui vi ho parlato. Il carcere disumanizza in ogni suo aspetto, c'è gente veramente malata o con disabilità fisiche, privata della sua dignità, senza visite specialistiche, con medicine puntualmente sbagliate, senza assistenza nel lavarsi o nel pulire la cella, senza aiuti economici. Non è questo il caso di cui vi parlerò della Chiesa e di quanto fa schifo il modo in cui gestiscono i milioni di euro che dovrebbero essere destinati ai detenuti e che sono una parte centrale dei bisognosi che la Chiesa dovrebbe aiutare, o così dice. Ho visto con i miei occhi gente che, avendo subito un'operazione inerente ad un tumore alla gola, doveva respirare da un buco nella gola e di conseguenza necessitava di un cuscino specifico, diverso da quello in dotazione. Altrimenti la notte l'apertura si sarebbe tappata per via dell'inclinazione che si veniva a creare. Ma questo cuscino non arrivava mai e lui tutte le notti lo sentivamo svegliarsi soffocandosi. Ho visto un ragazzo giovane, in trattamento sanitario forzato, doveva avere una puntura al mese per essere più mansueto perché picchiato dagli sbirri. Questo ragazzo veniva trasformato in uno zombie, per tutto il mese non riusciva a fare niente, viveva nell'indigenza più totale e solo la sezione lo sosteneva un minimo.
1: Voi dite che situa de merda, ma questo non è niente. Il ragazzo aveva oltretutto un tumore in fase estremamente avanzata e da un giorno all'altro, visto che era sotto chemio, ha iniziato a perdere i capelli a ciocche. Disagio, imbarazzo, paura, abbandono, solitudine, sono solo immaginare i suoi pensieri. Quando abbiamo interpellato i graduati di sto cazzo per far sì che fosse possibile fargli tagliare i capelli a zero per ridurre un po' queste sensazioni, uno di questi lo ha guardato e con lui lì seduto ci ha detto che tanto stava morendo, cosa ci preoccupavamo a fare. Potrei andare avanti ore a raccontare storie che fanno stringere il cuore e bruciare di rabbia, ma queste sono tragedie. Potrebbe essere che io sia stato molto sfortunato nella mia esperienza carceraria, ma so che non è così, so che questa è la normalità delle carceri italiane. Chi non la pensa come me sarebbe pronto a giurare che mi è andata male e che queste sono situazioni limite, ma non è così. Ci tengo ad aprire un piccolo discorso sulle terapie e sul trattamento dei problemi psichiatrici, problemi di sonno, problemi di dipendenze in genere. Il numero di detenuti è enorme, ognuno ha la sua storia, sua e solo sua. Nessun medico, nessuno psichiatra, nessuno psicologo si occupa del detenuto persona. Si occupano tutti del detenuto numero, perché il detenuto numero è facile da gestire, più facile da dividere in classi, gruppi, più facile da trattare senza valutare la reale necessità. Sei marocchino, hai quel taglio di capelli. Sei un rompicazzo perché incazzato e casinista. Seroquel, Nozinal. e via, e dormirai assai. Sei un tossico di crack, nervoso, che sta ancora scimmiando e sei dentro da poco. Una settimana di Valium a scalare, poi sei soldi, ti compri il Tavor e noi te lo diamo 3 volte al giorno, se no dopo il Valium, Seroquel, Nozinal, al nastro, così non spacchi la minchia. Il punto in carcere non è migliorare la condizione delle persone, il punto è affliggere, punire, creare disagio, malessere e spegnere le coscienze di giovani persone abbandonate a se stesse e zombificate, sopprimendo la volontà di combattere e resistere o anche solo di sopravvivere, perché in carcere si può solo sopravvivere, mai imparare a vivere. Il risultato è davanti a tutti, che è escluso, è sempre più solo e abbandonato, senza nessuna via d'uscita da questo loop. Carcere, libertà, povertà, strada, reati, arresto, sempre così a giro, fino alla morte, per sfinimento o età.
0: Per quanto riguarda la parte di trattamento metadonico c'è stato un buon miglioramento, ma la capienza della sezione terapeutica, nella mia personale esperienza, è troppo ridotta. Ogni blocco ha bisogno di una sezione terapeutica. Voglio aggiungere una riflessione sul fatto che la galera, come dicevo, bevendo una birra con questo mio amico, se proprio deve esistere, deve avere una funzione riqualificante. La parola rieducativa mi fa contorcere dal fastidio. Ci tengo a precisare che ognuno la galera se la deve fare come meglio crede. Se hai bisogno di dormire tutto il tempo per arrivare alla fine di questo percorso forzato, io sono d'accordo. E sti porci ti devono dare quello di cui hai bisogno. Quindi lungi da me fare una critica sull'abuso di antipsicotici, di benzodiazepine o in alcuni casi possono diventare anche dei mezzi di sostentamento improvvisato. Il mio discorso precedente era una critica forte ai medici in tutte le vesti presenti in carcere, alle loro incapacità di guardare chi hanno di fronte a loro. Le poche volte che hanno qualcuno davanti, vista la difficoltà che si ha a reperire una visita. Mi viene in extremis da aggiungere una postilla su quel pezzo di merda di dentista e su quanto dovrebbe morire con i suoi denti ficcati nel culo. Per quanti poveri cristi ho visto privato dei denti rovinati, con la speranza di una protesi, costretti a mangiare con le gengive per mesi o anni, perché le estrazioni vengono pagate, mentre le protesi le devi pagare l'ente di sto cazzo o l'associazione di sta minchia. Intanto quello che deve piangere ogni boccone non è sicuramente loro, quando quei pezzi di merda di sbirri in ufficio di comando ce la fanno ad accettare un 99 per il vitto o bere il cibo frullato. Avrei tante altre cose da dire, mi piacerebbe si potesse fare un discorso costruttivo e in alcuni casi riesco a farlo, ma quando scrivo mi tornano in mente tutte le cose che certe volte cerco di nascondere un po' più nel fondo della mia mente, perché sennò non potrei permettermi di dormire mai più, e mi passa la voglia di avvicinarmi a chiunque non la pensa come me. Quando escono tutti questi ricordi, tutto quello che penso e tutto quello che si può costruire, ma solo distruggere.
1: Only hate cops.

0: E quasi in conclusione di questo Ponte Radio vi mandiamo in onda l'ultimo contributo che ci arriva sempre da un detenuto che è stato internato all'interno del carcere delle Vallette, un contributo che in realtà dura 17 minuti, quindi non sarete nella capacità come appunto in giro per l'Italia in ascolto del Ponte Radio di ascoltarvelo tutto. Noi lo lasceremo comunque in onda sulle frequenze di Radio Blackout in collegamento con Harraga, che è la trasmissione subito dopo, e in ogni caso lo caricheremo all'interno del podcast del Ponte Radio, così chi in ascolto in giro per l'Italia lo volesse sentire tutto lo potrà fare in differita. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo venerdì con il Ponte Radio.
1: Ciao a tutti, io come ex detenuto devo raccontare la mia esperienza dentro alle Vallette. Vorrei raccontare la situazione sanitaria. Come funziona la sanità dentro in carcere? Cosa succede quando un detenuto chiede una visita medica? Cosa succede quando un detenuto sta male? Cosa può succedere quando chiedi una tachipirina? Prima di tutto, il diritto alla salute, come dice la Costituzione italiana, è un diritto di ogni umano, anche di chi si trova in carcere. Ma questo diritto alla salute nel carcere di Torino non va oltre ad una tachipirina o un Burifin, anche se avere questo non è facile. Spesso le persone che chiedono tachipirina non li danno, perché di solito dicono che non ci sono medicine. Poi alcune persone magari non riescono a sopportare questo dolore, mettono sgabello vicino al cancello finché non gli danno tachipirina. Delle volte magari ci sono le situazioni in cui hanno bisogno di una visita medica, chiedono visita medica. Quando chiedi visita medica ti danno tachipirina, quando chiedi tachipirina non ti danno neanche tachipirina, dicono che stai facendo scuse e non ti credono. Poi quando chiedi la visita magari ti dicono domani o dopodomani, passano i giorni, non ti portano in ospedale o non ti fanno fare una visita di base con il medico di base. Ho visto alcune persone che stavano male e hanno chiesto la visita medica. Alcuni di loro, che conoscevo molto bene, erano con me in sessione. Uno in particolare che chiedeva la visita medica, non li hanno portato. Poi ha chiesto il giorno dopo di nuovo e non li credevano. Poi un giorno lì è caduto per terra, appena è uscito dalla cella è caduto per terra. La sua lingua era andata dentro, non riusciva più, non si vedeva più la lingua, non so come dire. Poi c'erano alcuni detenuti che le hanno tirato questa lingua. Poi questi detenuti hanno anche preso certificato di salvezza, tipo, perché li avevano dato l'ASL di Torino. Perché dicevano che se non le tiravano questa lingua, lui sarebbe morto. Poi c'era un altro caso. Che c'era quando hanno portato questo ragazzo, questa persona che era andata la sua lingua dentro nella bocca, come si dice, non so. Dopo, quando li hanno portato in ospedale, dopo tornato quasi più di tre settimane, 28 giorni mi sembra, gli avevano fatto interventi, le cose, e che i dottori dicevano che se lui sarebbe ritardato un po' sarebbe morto. Comunque c'era poi un altro che lui anche chiedeva la visita medica, ma non li credevano. Poi un giorno lui si sentiva male di notte, poi abbiamo iniziato a sbattere i blindi dentro in carcere, quando anche una persona, anche se ci sono mille problemi tra detenuti, ma quando uno sta male c'è una solidarietà molto potente, che tutti si uniscono, sbattono i blindi finché non arrivano assistenti. Se arrivano assistenti magari un po' tranquillizzano. Poi, se non arriva ancora medico di nuovo tutta la notte, iniziano a sbattere. Tutti uniscono con questa, che c'è questa forza di unità è molto forte. Poi, arrivati questi assistenti di merda, sono entrati, hanno visto, dicevano, ok, chiamiamo il medico, ma non è arrivato. Di nuovo, passati un po' di minuti, 20, 30, di nuovo hanno iniziato a sbattere, abbiamo iniziato a sbattere. Poi è arrivato il medico dopo non lo so quante volte, magari dopo ore e ore. Questa che dopo che hanno portato in ospedale, dopo che hanno visto la situazione, che poi quando è arrivato il medico, medico subito ha chiamato l'ambulanza, perché era emergenza. In pronto soccorso dovevano portare. Appena arriva l'ambulanza, subito lo portano in ospedale. E lui è rimasto quasi un mese dentro in ospedale. Quando poi gli hanno portato, la sua pancia tutta era cucita, perché avevano fatto 3-4 interventi. Anche su lui, se non avrebbero portato, e sarebbe morto anche lui. Quindi, per questi piccoli minuti, questa piccola, non lo so come dire. Comunque si è salvato, ma succede, ci sono alcune persone magari non ce la fanno, magari si muoiono, o magari non riescono a sopportare questo dolore, magari impazziscono tantissime. Poi se parli in carcere di notte non ci sono i medici, nei blocco non ci sono, poi non so se ci sono in altre carceri, ma per le leggi, secondo me, quelle che so io, uniblock deve avere un medico. Di notte in carcere né ci sono medici, né ci sono infermiere, no, né ci sono neanche nessuno sanitario, nessuno personale sanitario esiste in carcere di notte. I blocchi non ci sono, non li abbiamo mai visti. Magari se c'è qualche grande emergenza, emergenza, grandissima emergenza, perché una persona, finché non sta per morire, non arriva un medico. Comunque, le infermiere di solito funzionano, i medici di giorno, sì. Mattina presto passa un medico, ma tu devi iscriverti prima dalle 7:30, no, prima dalle 7:00, 8:30, poi no, alle 9:00 arriva il medico, scusa. Se tu stai male, per caso stai male, non sei svegliato, non puoi andare da medico, perché non ti sei iscritto mattina presto. Ma se una persona sta male, come può svegliarsi mattina presto? Magari è tutta la notte non ha dormito, ma tu per forza devi svegliarti, devi aspettare tutta la notte, o magari devi sopportare tutto il dolore, perché stai aspettando che arrivano questi sbirri e tu gli dici che segni il mio nome per il dottore. Se per caso tutta la notte non hai dormito, mattina presto ti chiudi gli occhi, apri una cera, non gli dici di scrivere e segnare il tuo nome perché stai dormendo. Se poi arriva il dottore, vai dal dottore, non ti fanno visita medica, perché ti dicono che non ti sei iscritto la visita medica. Infermieri passano al giorno 3 volte, mattina portano le terapie per le persone che prendono queste terapie, perché vogliono farli dormire. Questa terapia che dicono psichiatria, per dormire, per queste cose qua, per le persone con la dipendenza. Pomeriggio le stesse terapie per le persone che vogliono dormire, perché di sera poi passano di nuovo solo queste terapie. Perché per loro dare questa terapia è per loro una cosa, tranquillizzarli, magari non vogliono sentire le persone, vuol dire che dormono questa gente e non vogliono ascoltarli, perché il loro obiettivo non so cosa vogliono. Quelle che penso, magari dicono che il carcere è un posto riabilitativo, quindi io non capisco se gli danno queste terapie 3 volte al giorno, li fanno dormire 2 volte al giorno, ma come possono inserirli nella società, quelle che parlano loro di questa società? Se loro dormono, escono, gli danno queste terapie, d'altra parte gli arriva la droga, queste tutte cose, poi gli danno un'altra dipendenza di terapie, perché senza terapia poi non riescono a stare. All'inizio iniziano queste terapie, magari prendono qualche volta, diventa una dipendenza, poi se prende una terapia non funziona più, per, poi loro cercano altre terapie, magari chiedono altri detenuti, magari se non hanno se hanno spesa, magari se hanno soldi, iniziano a comprare terapie di altre persone, le pastiglie, perché non li bastano poi una terapia non funziona più per loro, perché magari fuori hanno fatto qualche altro luogo, qua non c'è nessun inserimento, qua non c'è nessuna attività in cui possono passare tempo. Alcune persone che avevo visto non riuscivano a uscire da cella perché avevano paura, non so, volevano stare da soli, isolati. Queste persone hanno perso, queste gente hanno perso la speranza, e alcuni di loro, come ho visto alcuni che parlavano da soli perché non stavano bene, perché non dovevano stare in carcere, non era un posto per loro, perché loro erano disabili, avevano problemi psichiatrici. Ma pensi come se fosse un manicomio, in alcune sessioni quando entri vedi le persone con queste tutte difficoltà che non sono normali e li mettono in carcere. Poi alcuni ho visto che c'erano, io alcuni conosco che erano entrati normali, erano normalissimi. Uno di loro che io conoscevo molto bene era con noi in sessione, che giocava a calcio, cantava, delle volte ballava, facevo ridere tutti, poi li hanno portato in blocco A. Lì è rimasto per circa 8 mesi, anche un po' meno, circa 8 mesi. Quando è tornato il giorno, l'ho visto che non riuscivo a parlare, non riuscivo a camminare bene, camminava dritto, non riuscivo a girare la testa, perché la testa non lo so cosa gli hanno dato, cadeva la saliva dalla bocca, non riuscivo proprio a parlare. Quando l'ho visto gli ho chiesto, ma cosa è successo, mi conosci? Mi dice, ma chi sei? Allora io sei. Quando mi ha riconosciuto, io gli ho dato un po' di forza, magari ho raccontato un po' di cose, volevo farlo ridere, ma non riuscivo anche a ridere. Poi gli ho detto, ma ti ricordi che tu eri un bravissimo ragazzo che giocava, cantava? Perché non fai di nuovo queste cose? Mi dici, oh, ok, appena salgo faccio doccia e domani io scendo in forma. Quindi le persone, non solo questa, altri che erano entrati normali, ancora hanno adesso la disabilità davvero, è una disabilità molto grave, perché non capiscono più dove sono, cosa stanno facendo, perché sono qua, non capiscono più niente. Non dovrebbero essere a questo posto per loro, per tanti di loro, perché non è, poi anche se tu chiedi al CERT, magari ti mettono in lista da CERT, vai lì, prima di tutto non ti portano così facili. Quando ti portano, magari ti fanno un'analisi del sangue, del capello di nuovo, come si dice, ti fanno urine quando sei lì. Se vedono che tu sei drogato o qualcosa, ti mandano di nuovo in carcere. Anziché ti curano lì, non ti curano, ti mandano di nuovo in carcere, di nuovo in un posto dove c'è pieno di droga. Un carcere che è pieno di droga, c'è una piazza di spaccio che portano questi, secondo me, loro. Comunque, come funziona, come ti iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, queste psicoterapie? Quando entri in carcere, appena entri ti fanno un colloquio da psicologo, ti fanno un po' di domande. Prima domanda, come stai, da dove vieni, dove sei nato, poi ti ripetono le stesse domande qualche volta, poi ti dicono se hai qualche dipendenza, se hai qualche dipendenza magari le racconti, poi che ti fanno la domanda assurda, dicono, ah, pensi di suicidarti? E se qualcuno vuole suicidarsi, non è che le dici che io voglio suicidarmi. Quindi ti fanno queste domande assurde, poi ti dicono, ah, vuoi prendere qualche terapia subito per dormire? Ma ti sento molto agitato, perché non prendi una terapia, tipo così, magari come se fosse... Poi ti dicono, ok, pensaci, ti mandiamo da psichiatra, se tu sei un po' magari, hai qualche vizio. Magari anche il carcere dovrebbe essere un posto dove ti allontanano dalla droga, dalla dipendenza, ma anzi lì inizia un'altra dipendenza di droga, di terapia, di questa terapia di merda. Quando poi tu entri, magari se sei fortunato, quando sei entrato dentro carcere, dopo il giorno dopo, magari uno dentro una settimana, arriva l'educatrice. Se sei fortunato una settimana. Altrimenti anche ho visto le persone da 8-9 mesi che non conoscevano ancora la loro educatrice, chi è e come è fatta. Poi in questi giorni, all'inizio, quando entri, ti arriva la psichiatra, magari ti fa qualche colloquio. La prima cosa che provano a darti le, non lo so perché fanno queste terapie per farti dormire, non lo so se loro cosa pensano, magari dal loro punto di vista non lo so se vogliono aiutarti o vogliono farli dormire. Comunque queste medicine non c'è, loro magari sanno che non c'è inserimento, quindi c'è unica cosa per farli riposare. Non lo so cosa pensano, ma da lì iniziano a dare.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: There's kind of light there now.
1: Roger, we got it. We've

0: Eh sì, siamo tornati, cazzo, ci siamo! Lezioni universali di esistenza, di nuovo qui! C'è grande emozione, soprattutto perché, come immaginerete, non ho certo riaperto questi microfoni in solitudine, no no, ma tempo al tempo, tempo al tempo, le cose belle hanno bisogno di attesa. Allora, ci eravamo, io sono Mario, Lezioni Universali di Esistenza, da questa stagione in onda una volta al mese su Radio Wombat, come sempre in podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con la colonna portante di questo programma, il maestro Ottani in viaggio per una supernova. Ci ha lasciato per andare ad esplorare. Eravamo d'accordo che se mai fosse tornato da questo suo periglioso viaggio ci avrebbe fatto sapere e... Ecco, sta per succedere, ma riprendiamo un attimo il filo da dove lo abbiamo lasciato, quindi dall'ultimo epitomo della scorsa, ultima della puntata della scorsa stagione, e poi di nuovo qui.
1: Prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente, perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare, come dovrebbe, il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
0: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
1: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: Esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi? Chiediamo.
0: Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Iana Radisernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza. E vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia

0: Che emozione sentire registrata la voce del maestro Tani, che emozione, ma che emozione ancora più grande sarà sentirla dal vivo. Buonasera, caro maestro.
1: Non utilizzerò saluti terrestri, non sono più abituato.
0: Ti salutiamo noi terrestramente. Ciao maestro, che bello comunque sia averti con noi, fammelo ridire lo stesso.
1: Come quelle persone che di solito sono state per, non so, 3 settimane all'estero e si sentono già
0: più alte,
1: più alte, appartenenti a un'altra cultura.
0: Io dicevo di altezza, però sì, sì, pure anche.
1: Vi verremo a cercare.
0: Prego. Ma quindi intanto sei vivo, caro maestro, ed è già una bellissima notizia, ma chi poteva dubitarne dopo tutto? Bene, bene, bene. Che
1: io ne potevo dubitare, sinceramente.
0: Noi abbiamo molta più fiducia in te di quanto tu non ne abbia in te stesso, però, e non ne dubitavamo. Quindi, allora, però, la verità è questa, caro maestro, noi bramiamo di sapere qualche aggiornamento delle tue esplorazioni, però non facciamolo oggi. Ci prenderemo una puntata apposta per parlare della supernova, dei misteri che avrai visto, perché Marco Polo e il milione sono cose da mettere, come dire, nel taschino in confronto a ciò che hai veduto, no?
1: Sono d'accordo e vorrei salutare Marco anche, infatti. E inoltre, come dire, questo tipo di esplorazioni, sì, meritano uno spazio dedicato, è vero, sono d'accordo. Posso dare, volendo, una piccolissima anteprima. Sono andate peggio di quello che pensavo.
0: Ah. Aumenta la nostra voglia di sapere. Ma ce la teniamo, caro maestro. Però il fatto che tu ci sia è molto bello, ma non sei solo oggi. Hai portato con te, infatti, un ospite. E allora noi lo salutiamo, lo introduciamo, perché iniziamo scoppiettanti, di nuovo non soli. Con noi c'è oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Intanto buonasera, ingegnere.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Per me è davvero un grandissimo piacere essere qua con voi, con appunto il grandissimo maestro.
1: Buonasera, ingegner Pennello.
2: Con Mario, che stasera mi ha chiamato qua, e per me è stato veramente, non lo so, l'inizio di un anno favoloso, devo dire.
0: Che accento nordico bellissimo che ha, ingegnere. Dunque lo introduco io, l'ingegner Pennello. E lo proviene da una autorevolissima famiglia di scardinatori di porti e scaricatori di porte. Si può dire, come tutte le persone grandi, che la, anzi come tutti gli esseri grandi, che la sua casa è il cosmo intero, ma egli proviene in realtà in origine dal pianeta violetto, di cui è il più sommo poeta, nonché ablatore, nonché gozzovigliatore.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì. Ringrazio appunto per questa bellissima presentazione. Sono sicuro che anche oggi verranno trattati degli argomenti che sollazzeranno veramente tanto la mia cute, la mia intelligenza e
0: soprattutto la sua cura, ingegnere.
2: Sono molto felice di essere qua, sì, sono molto felice.
1: Ovviamente l'accento che Mario ha riconosciuto come nordico si tratta del tipico accento della razza dei nordici, di cui abbiamo già trattato in altre puntate. Questo va alieni, si intende ovviamente razza in quel senso lì.
0: Sava Sandir, come dicono i lumaconi. Bene, stia con noi, mi raccomando, ingegner Pennello. Quello che vogliamo fare oggi col maestro è tuttavia dare una risposta alle mie curiosità, che in questi mesi di assenza mi hanno, insomma, come dire, albergato, e anche a quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Io direi che è il momento di farlo subito. Abbiamo qui con noi anche l'ingegnere, che soprattutto per le cose tecniche ci può dare una mano. Infatti,
2: assolutamente.
0: Io, se siete d'accordo, proprio da quelle inizierei. Dunque, nel periodo di assenza io sono rimasto preoccupato da questo fatto. Allora, c'è questa vicenda che è successa, che i cinesi hanno allungato il giorno terrestre. Io vorrei sapere se questa cosa è problematica oppure no. Precisiamola molto rapidamente.
1: Allungato?
0: Sì, l'hanno allungato. Per la precisione l'hanno allungato di 0,06 microsecondi. È successo questo. La rotazione dell'asse terrestre è stata rallentata dalla Cina. Lo so che non lo sapevi, maestro, nel momento in cui eri in viaggio, ma infatti ti avvedo io adesso.
1: Aggiornamenti dalla Terra.
0: Aggiornamenti dalla Terra, è questa la rubrica di inizio, esattamente, proprio così. Dunque, l'agenzia spaziale americana, no, la NASA, ci racconta, ci fa sapere che il giorno si è allungato di 0,06 microsecondi e che l'asse del pianeta si è spostata di circa 2 centimetri a causa della gigantesca diga delle Tre Gole. L'enorme volume d'acqua della diga cinese, che è stata recentemente appunto costruita, ha modificato la distribuzione della massa terrestre, aumentandone il momento di inerzia. La centrale idroelettrica delle Tre Gole è la più grande struttura ingegneristica al mondo in termini di capacità installata e peso. È in grado di generare fino a 22,5 gigawatt di elettricità, la stessa quantità di 15 reattori nucleari. Cioè praticamente hanno messo tutta un botto d'acqua tutta insieme in questa mega diga e questa cosa gli ha fatto fare un giro, uno zinzinnino più largo alla Terra. Ma è uno zinzinnino più largo da viversela così? Oppure in realtà dobbiamo essere allarmati perché grandi saranno i cambiamenti che tutto ciò comporterà?
1: Questa è una chiara dimostrazione di forza e va presa esattamente come tale. A livello di cambiamenti significativi, appunto quello che è stato registrato del tempo e quindi dell'allungamento effettivo del giorno, è come dire una misurazione del giorno terrestre, intendo, è una misurazione precisa, accurata. Poi sappiamo anche, come dire, quanto la matematica gli appassioni anche. E io penso che il di fatto va interpretata solo da un punto di vista politico più che da un punto di vista fisico questa azione, ma forse le esplosioni a cui sono stato sottoposto mi hanno un po' dato alla testa.
0: La quale tuttavia per adesso è ancora attaccata, ma forse più lucido di te, caro maestro, può essere chi questa materia la mastica da quando è nato, ovvero l'ingegner Pennello.
2: Assolutamente, chiaramente questa nuova introduzione, questa nuova, diciamo, appunto, scoperta che è stata fatta dai cinesi,
1: dai cinesi.
2: È stata fatta sicuramente utilizzando degli strumenti nei laboratori scientifici molto sviluppati che magari 20-30 anni fa non sarebbero stati possibili arrivare a queste conclusioni. L'utilizzo appunto di strumenti anche come per esempio i cronometri nucleari che utilizzano. Certo. Utilizzano appunto, hanno delle sensibilità veramente
1: computer
2: incredibili, quantistici anche, assolutamente, ci portano ad avere questi risultati. Chissà quante volte si è allungato il giorno da quando è stata creata la Terra e quante volte non è stata scoperta questa cosa.
1: Certo,
2: qua.
1: Ora in questo caso i cinesi l'hanno fatto.
2: A pensare all'eruzione di un vulcano, oppure lo scioglimento dei ghiacciai, oppure l'arrivo di un meteorite magari, no? Quante volte può essere cambiato il giorno da quando il mondo è stato creato,
1: però,
2: dopo il Big Bang?
1: Quello che hanno in comune tutti questi eventi mi sembra che sia lo spostamento di una grande massa, non so, di terra, di acqua, di aria o comunque di
2: Una massa proprio
1: che si sposta
2: sulla superficie terrestre, che ovviamente causa un aumento appunto di peso specifico da quella parte e quindi poi la rotazione subisce appunto dei cambiamenti la rotazione.
1: Un bello schiaffo in faccia per i terrapiattisti, mi sembra questa.
2: Questo sì, direi che se la Terra fosse stata piatta e fosse aumentato il peso si sarebbe ribaltato. Magari non siamo fuori dallo spazio, non c'è stata nessuna catapulta e quindi
0: no, non era previsto che lo facessi adesso, tuttavia mi sembra che il momento lo richieda di domandare quello che chiede un altro ascoltatore che ci ha scritto in questi giorni, quindi a tal proposito. Ci chiede, ma scusateci se siamo troppo accademici, scusate, ma cercate di seguirci, mi rendo conto che... Ci chiede, ma appunto, se quindi la gravità fosse davvero reale, ci domanda, perché l'oceano non sarebbe tutto a sud? Cioè, ci scrive, perché l'acqua non va tutta giù e la terra rimane tutta su? Nella Terra, se appunto abbiamo dato uno schiaffo al terrapiattismo, se c'è la gravità, quindi è come un bicchiere, come una bottiglia, l'acqua scende giù, non sta su.
2: Ma dove punta la gravità?
1: Esatto.
2: Cioè la gravità punta verso cosa?
0: Ascoltatore, io no,
2: cioè, ogni massa,
0: non irridiamolo.
2: Ogni massa presente sulla Terra subisce una forza di gravità. Questa forza di gravità è perpendicolare e diretta verso cosa? Verso il nucleo terrestre,
1: esatto,
2: verso il centro terrestre. Perché verso il centro terrestre? Perché il centro terrestre contiene appunto la massa più grande, rispetto all'intera superficie
1: per
2: della
1: stesso
2: Terra.
1: Motivo nel momento in cui camminiamo verso sud non andiamo più veloce.
0: Va bene, capito ascoltatore?
3: Oppure sì,
2: o forse sì. Effettivamente devo dire che quando sono sceso quest'estate verso la Puglia ci ho messo molto meno tempo a arrivare su a Milano.
3: Cosa ci nascondono i poteri forti?
2: Cosa ci nasconde l'autostrada del sole?
0: Dobbiamo indagare. Bene, quante verità, è il momento non della pausa, no, non ancora, c'è un terzo argomento sul quale vi vorrei solleticare prima di mettere uno stacchetto, sì maestro?
3: Solletichiamoci.
0: È una lettera, questa è una lettera al vetriolo che ci è arrivata da un nostro ascoltatore nel periodo di nuovo, caro maestro, della tua assenza. Allora, l'argomento è molto spinoso, molto. Io la leggo questa lettera e... è richiesta una risposta. Il nostro ascoltatore si chiama Biasu Biglianu Sanna, è sardo, e intitola così la sua missiva: antico alfabeto lineare sardo in Egitto, la censura continua.
3: E sì? Noi la combatteremo.
0: Siamo qui per questo, è una trasmissione di servizio, come ben sapete, eccoci. Dice il nostro ascoltatore nella sua lettera: la scienza moderna dispone di tecnologie avanzatissime in grado di scandagliare il sottosuolo per centinaia e centinaia di metri in profondità. Il maestro Jean-Louis. Una tecnologia dunque in grado di portare alla luce tutto ciò che altrimenti resterebbe celato. Sì, ci riferiamo al cosiddetto SAR, Synthetic Aperture Radar, una tecnologia che si avvale della tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica. Tutto molto chiaro. Comunque è quella di cui parliamo, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del maestro, vero, delle esplorazioni di Malanga sotto le piramidi di Giza.
1: Assolutamente sì, si tratta di una sorta di geoscanner di profondità.
0: Ecco, rimandiamo anche alla puntata Giza qua, sì. Su questa pagina. Dice il nostro ascoltatore Sanna: una tecnologia che in questi giorni è diventata famosa, era di qualche appunto giorno fa la lettera, in quanto grazie a quest'ultima un team di scienziati italiani è riuscito a portare alla luce delle scoperte archeologiche che ribaltano totalmente le ridicole menzogne che fantarcheologi e fantaegittologi hanno sempre raccontato in merito alle piramidi. Voi, cari di Lezioni Universali di Esistenza, saprete senza dubbio a cosa si riferiscono tali scoperte, in effetti è così, sì, delle quali giornali e blog hanno parlato abbastanza. Tuttavia mi preme sottolineare alcuni aspetti contraddittori di tutto questo circo archeologico pseudoscientifico. Ma restando sempre al tema delle piramidi e dell'antico Egitto, mi sorgono alcune domande. Come mai ancora nessuno, ovviamente a parte me, il professor von Frankenberg Garuti e certamente il maestro Ottani, si è ancora accorto delle numerose incisioni in antico alfabeto lineare sardo presenti sia nelle piramidi di Giza sia in altri luoghi dell'antico Egitto come nelle statue dei leoni a Luxor? Come mai nessuno degli addetti ai lavori e degli pseudoscienziati si è ancora accorto di tutto questo? Fra l'altro l'antico alfabeto lineare sardo è ben visibile a occhio nudo, pensate un po', eppure non se ne sono ancora accorti. Strano, eh? E poi come mai il SAR, la strumentazione altamente tecnologica sopracitata, non è mai stata utilizzata per studiare e analizzare le centinaia e centinaia di piramidi che ci sono in Sardegna? Semplici domande che pesano come macigni, contraddizioni che mettono totalmente a nudo tutta la malafede e la cialtroneria della fantarcheologia di regime, ormai arrivata al capolinea non solo in Sardegna, ma a livello internazionale, dove questi ciarlatani sono sempre più sbugiardati, ma la censura archeologica non può durare in eterno. Questa è la nostra lettera, la lettera del nostro ascoltatore, Biasu Bigliano Sanna. Traspare amarezza e rabbia, maestro.
1: Vorrei cogliere l'occasione per salutare il professore che citava nella sua lettera, il nostro Sanna, perché...
0: Certo. Von Frankenberg Garuti.
1: Assolutamente. Ci vediamo dove sei tu.
0: Posso venire anch'io?
1: Certo, certo.
0: Maestro,
1: ma per rispondere...
0: La censura continua davvero?
1: La censura continua davvero, è sempre più inefficace perché le coscienze si stanno sempre più elevando. Ma quello che vogliamo affermare, quello che voglio affermare in questo caso è sì che appunto la fantarcheologia di regime non regge più, questo è chiaro a tutti. Ma quello che davvero secondo me è assolutamente chiaro è che sempre di più per l'antropologia, per lo studio della genetica umana e anche lo studio che fanno i linguisti e comunque tutti quelli che si specializzano nello studio delle lingue antiche e della ricerca dei linguaggi più antichi, stanno convergendo, diciamo, verso una posizione particolare, cioè quella dell'origine di popoli come i sardi, non indoeuropea. E su questo, diciamo, ci...
0: Ma autoctono?
1: Non proprio. Diciamo, si va molto indietro nel tempo, ai tempi appunto prima ancora di 10.000 anni fa, praticamente. O intorno ai 10.000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi una sorta di migrazione che parte dall'Africa del Nord e che arriva passando da Gibilterra alla Spagna, alla Sardegna, alle coste della Francia meridionale e tutte queste zone. Ora, questo secondo me è una buona premessa per arrivare dove? In realtà le testimonianze come dire, della presenza sarda in Egitto, nell'antico Egitto, sono un po' ovunque, proprio nei reperti che abbiamo trovato e nei siti archeologici dell'antico Egitto. Non solo, sono presenti anche in alcuni documenti. Si parla soprattutto di papiri, manoscritti di questo tipo. Si parla in realtà di due contesti. Un contesto, diciamo, cooperativo e di alleanza in qualche modo, e invece un contesto più... conflittuale. Il primo vede presso una dinastia in particolare di faraoni, che ora non rammento, ma cerco di ricollegarmi con uno di questi e vediamo che cosa succede. Perché in realtà quindi alcuni di questi guerrieri del popolo dei sardi provenienti dalla Sardegna sarebbero stati proprio dei parte della guardia del corpo
0: del faraone?
1: Del faraone. Del faraone egiziano, insomma, dell'antico Egitto.
0: Quindi è più che normale scoprire, ad esempio, a Luxor o a Giza.
1: Assolutamente. È ovvio, mi viene da dire, quasi, è logico. Non solo, in una fase successiva. A questo momento stiamo parlando sempre comunque del primo dei tre regni dell'antico Egitto, l'antico, quindi come dire, è anche chiaramente quello più scarno e povero di testimonianze da un punto di vista archeologico,
0: indubbiamente,
1: bibliografico. E in questo senso troviamo invece ad un certo punto la comparsa dei cosiddetti popoli del mare. Alcuni dicono sono i Pelasgi, alcuni dicono sono i Fenici, alcuni dicono sono i Turchi, alcuni dicono, cioè, quelli che poi diventeranno i Turchi, insomma, gli abitanti della penisola anatolica, quindi Frigi e anche queste tipologie di popoli.
0: Tutto giusto.
1: Che attraverso una serie di scorribande, di organizzazioni anche di piccoli eserciti, si parla al massimo di 1.000 unità, non più, una cosa del genere, iniziano a saccheggiare degli insediamenti costieri del Mediterraneo, una sotto, quasi una forma di pirateria organizzata, una cosa del genere, che però diventa una spina nel fianco di quello che era il nascente
0: Impero Egizio.
1: Impero Egizio, sì, esatto. Sì. Questo, secondo me, testimonia due cose. La prima è l'estrema antichità e l'estrema, come dire, l'estrema
0: ancestralità.
1: Ancestralità, grazie Mario.
0: Dovere.
1: Di questo tipo di popolazioni, tra cui figura anche quella sarda. Ma io ci voglio mettere dentro anche i pelasgi, perché secondo me erano un po', se non fratelli, almeno cugini.
0: Se non addirittura la stessa, appunto.
1: Se non addirittura la stessa.
0: Quante verità.
1: Quante verità. E successivamente il testimonia anche il fatto che erano, come dire, attori attivi all'interno di quelle che erano le dinamiche del Mediterraneo e di tutte quelle terre che si affacciavano su di esso.
0: Ma possiamo quindi dire che davvero il primo alfabeto è stato coniato dal popolo sardo ed è l'alfabeto lineare?
1: Questo non lo possiamo dire, questo lo possiamo ipotizzare, in quanto non ci sono abbastanza testimonianze, come invece può essere per quanto riguarda i geroglifici egizi o per quanto riguarda magari alcune forme sumera.
0: Non so, caro maestro, se sono state le esplosioni che ti hanno reso leggermente più pavido. Tuttavia, prima, a microfono spento, mi stavi dicendo che in Perù, in Venezuela, si trovavano tracce di antiche incisioni sarde. Allora, come sta questo fatto?
1: Qui si entra dentro un territorio pericoloso. Ma noi non abbiamo paura.
0: Mai avuta.
1: Diversi anni fa, quando un gruppo di archeologi peruviani rinvenne delle pietre con delle incisioni lineari in un sito archeologico da loro analizzato, capirono immediatamente di aver trovato degli importantissimi reperti, testimoni di una forma di scrittura antichissima, che datarono a 5.000 anni fa. In breve tempo, quindi, ne diedero notizia pubblicamente, e questa scoperta ebbe risalto in tutto il Perù, per poi avere anche un eco internazionale, dove TV e giornali di altri paesi sudamericani e non solo diedero gran risalto a questa notizia, creando un enorme scalpore tra la gente. D'altronde è palese il fatto che delle incisioni lineari trovate in dei reperti archeologici millenari non siano state fatte in maniera casuale o per chissà quali futili motivi, ma l'accostamento a una forma di scrittura in casi del genere è pressoché automatico, quando però è la logica e non la malafede a indirizzare le ricerche e quindi anche gli studi linguistici e storici. Nessuno infatti in Perù si era azzardato a censurare questo ritrovamento, addirittura a ridicolizzarlo parlando di graffi sulla pietra o segni di aratro, come invece hanno fatto i mistificatori dell'archeologia in Sardegna.
0: Certo.
1: Uno scandalo dunque inammissibile se si pensa al fatto che in Sardegna la censura in merito a tale argomento dura da oltre un secolo. Censura che peraltro è stata sempre seguita da una violenza verbale dei soliti negazionisti capaci perfino di negare delle evidenze storiche come quelle appunto delle incisioni lineari in antico alfabeto sardo, presenti a migliaia in tutta la Sardegna. Uno scandalo dunque i cui strascichi hanno dato vita a un vero e proprio disastro culturale, in quanto sono riusciti a negare le stesse basi dell'antica civiltà sarda, ovvero la scrittura, quella più antica ed enigmatica di difficile traduzione. A tal proposito, ricordiamo ancora una volta che l'unico al mondo in grado di tradurre l'antico alfabeto sardo è il prof. Fabio Garuti, che negli anni, a causa di ciò, ha dovuto subire attacchi e diffamazioni di ogni tipo, da coloro i quali si sono sentiti minacciati da questa sua scoperta e capacità.
0: Von Frankenberg Garuti? Fabio von Frankenberg Garuti?
1: Assolutamente lui.
2: Lo stanno ancora cercando.
1: Lo stanno ancora cercando, certo. Ma il tempo è sempre maestro, e in tal senso siamo sicuri che darà una bella

0: a me qui sorge una domanda, no? Cioè, se posso farti, maestro, una domanda, no?
1: Prego.
0: Cioè, quindi c'è questa diciamo diffusione di questo alfabeto, secondo te è più un qualcosa derivante da una migrazione di questi popoli in queste terre, per esempio del Sud America, o è più una conoscenza universale radicata all'interno di ogni popolo?
2: La trovo una domanda acutissima.
1: Risponderò sì e sì. E penso anche che non dobbiamo mai avere paura delle colonne d'Ercole. Dobbiamo sempre superare le colonne d'Ercole delle nostre inibizioni. Gli antichi sardi l'hanno fatto. Cosa stiamo aspettando?
2: Allora, è il momento di non andare a fondo, perché avrei tanto da dire. Vorrei chiederti di Atlantide, vorrei chiederti di antiche migrazioni, di coscienza collettiva, come ci suggerisce l'ingegner Pennello, però tutto questo probabilmente lo dobbiamo rimandare a una seconda puntata, perché siccome abbiamo qua con noi l'ingegner Pennello, io non vorrei mancare una domanda. Che rapporti hai con la Sardegna, ingegnere?
0: La Sardegna è una terra antichissima, sono sempre rimasto affascinato dalla storia di questo popolo, sono sempre rimasto affascinato da sia la cultura agroalimentare sia la cultura proprio artistica del popolo. Basta vedere anche gli stessi nuraghi, le costruzioni antichissime, no? Delle case appunto del popolo sardo, dico bene, maestro?
1: Dice benissimo, e non solo, voglio anche aggiungere una cosa. Pare dagli ultimi studi che abbiano una funzione taumaturgica.
0: E sono sempre rimasto molto appassionato appunto rispetto a questa terra bellissima, e nel 2024 ho deciso di andare a fare un cammino antichissimo che c'è sulla terra sarda, che si chiama il Cammino di Santa Barbara.
1: Ingegnere, ma ha camminato anche per arrivare fino in Sardegna?
0: Ho camminato sull'acqua,
1: certo,
0: esattamente.
1: Non avevo
0: dubbi. Camminato sull'acqua.
1: Mi sembrava.
0: Ho preso la strada più veloce. Appunto,
1: quella.
0: E appunto questo Cammino di Santa Barbara è un cammino, il cammino dei minatori, perché come tu conosci bene, maestro, posso permetterti?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Come tu conosci bene, maestro, la terra sarda è una terra ricchissima di minerali, soprattutto minerali ferrosi, appunto, di ferro. C'è tantissimo ferro ed è una terra che è sempre stata molto scavata dall'uomo moderno per avere appunto questi minerali.
1: Non a caso questo popolo degli antichi sardi che citavamo anche prima, analogicamente ad altri popoli pre-indoeuropei dell'area mediterranea, sono di origine megalitica, quindi assolutamente ctonia e con la parte più rocciosa della terra.
0: E appunto questo cammino è un cammino dedicato di Santa Barbara, proprio è il cammino dei minatori. Sono 500 chilometri, è un anello di 500 chilometri che percorre la parte sud-ovest della Sardegna.
1: 500 chilometri lei ha fatto in un quarto d'ora circa, giusto?
0: Ci ho messo forse 25 minuti, però
1: sarei presa comoda.
0: Avevo messo le scarpe quelle più vecchie, quindi ci ho messo un pochino di più.
1: Chiaro.
0: Però chiaramente i soldi sono quelli che sono, perché ad oggi il mestiere da ingegnere non è più redditizio come un tempo, quindi scarpe vecchie e minestre riscaldate.
1: E pedalare,
0: esattamente. E sono partito da Porto Scuso, che è una terra bellissima, è una città, un paesino bellissimo.
1: Sarebbe molto bello anche Porto Scuse,
0: che si affaccia appunto sulla parte ovest della Sardegna, di fronte a un'isola che è l'isola di Carloforte. Isola di Carloforte,
1: certo.
0: Isola bellissima, tra l'altro si parla il dialetto genovese lì, non si parla il dialetto sardo, anche se siamo interamente in Sardegna, si parla un accento diverso.
1: Antiche reminiscenze di repubbliche marinare.
0: Antiche, sì. E da lì ho fatto questo cammino, passando per Gonnesa, passando per Iglesias,

0: Masua, fino ad arrivare a Nebida, e ho fatto circa a
1: Annebida.
0: Nebida, e in questo cammino sono riuscito a vedere anche i nuraghi, perché ci sono dei nuraghi ancora intatti proprio tra Iglesias e Gonnesa, che sono veramente, veramente molto belli.
1: Chissà se su di te hanno avuto un effetto taumaturgico. Sì,
0: Probabilmente
1: penso
0: sì,
1: anch'io.
0: perché dopo il cammino mi sono sentito una persona nuova,
1: Sicuramente
0: veramente,
1: sì.
0: veramente.
1: Sicuramente sì, allora.
0: E sono rimasto estasiato dalla bellezza di questo, di questa regione, di questo territorio, dalla varietà di colori, di natura differente. Si passa da una scogliera rocciosa di color nero a deserti quasi ferrosi, completamente rossi, passando proprio per tutte queste miniere, no? Sono entrato anche vicino a una miniera a visitarla e sono rimasto veramente colpito la bellezza di questa terra e soprattutto dalla bellezza del popolo, dalla bontà dell'ichnusa, di tutto il pesce, di tutte le cose buone che hanno in Sardegna, sì.
1: In qualità di più grande ablatore, poeta e gozzovigliatore del suo pianeta violetto, io volevo chiederti, mi viene anche a me da darti del tu, quindi
0: Non
1: ingen...
0: ti preoccupare, Mario, puoi benissimo darmi del tu,
1: Grazie per la concessione.
0: assolutamente, assolutamente.
1: Vorresti per gli ascoltatori di Radio Wombat e Lezioni Universali di Esistenza magari condividere una tua creazione, qualche cosa che abbia a che fare con la terra sarda di cui tanto stiamo parlando?
0: Guarda, proprio per l'appunto ho una poesia scritta su questa terra che ho intitolato proprio come il nome antico di questa terra che è Icnusa, no? Questa poesia inizia così. A queste terre nuragiche Dio ha dato sabbia, vento e pietre nere, antichi popoli bongustaidi, formaggi pungenti e bestiame dal sapore selvaggio. Maioretus ed Icnusa, tra Iglesias e Gonnesa, terre ferrose come Marte, teste di moro, e noi come pirati all'arembaggio. Il mirto mieta come morte, morto mastici e chilometri, minieri scavano nei monti, marinai e simboli mistici mostrano la via del cammino. Santa Barbara, benedici i nostri passi. Sole e luna in eclissi, riflessi, ancorati, sulla superficie del mare a calcare a roccia screpolata. Poggio l'udito, incuriosito, ne percepisco il respiro, il frastuono delle tempeste, il silenzio che abbraccia il mattino. Icnusa, bellissima e selvaggia, capelli intrecciati dal maestrale, d'occhi pigmentati dal profondo buio che circonda le stelle. Icnusa, Icnusa, figlia diletta di madre natura.
1: Questa bellissima poesia era un regalo dell'ingegner Ciccio Pennello. È il momento di una canzone su Lezioni Universali di Esistenza.

0: Kelly, io le ho viste esplodere.
1: Becca Kelly. E ne parleremo nelle prossime puntate.

0: Kelly Watch the Stars, il maestro Watch the Stars Exploding. Chissà come si dice in inglese. Molto bene, allora non c'è più tempo perché abbiamo detto tantissimo, ma eravamo molto felici di avere con noi l'ingegner Ciccio Pennello, al quale tuttavia vorrei sottoporre insieme al maestro Ottani un ultimo argomento. Allora, non c'è tempo per fare tutto quanto ci eravamo promessi, ripromessi, rimandiamo semplicemente alle prossime puntate. E tuttavia c'è una notizia che mi angustia, che vorrei sottoporvi prima che sia troppo tardi. Gli alieni si riveleranno all'umanità durante il campionato mondiale di calcio e adempiranno la profezia. Sì, sì, sì, gli ufologi americani sostengono che gli alieni si mostreranno alle persone nell'estate del 2026 durante una partita del prossimo mondiale di calcio. In particolare, leggo un attimo la notizia, so che fremete, ma il regista e ricercatore britannico di UFO, ovviamente Mark Christopher Lee, ha dichiarato che l'umanità potrebbe ritrovarsi di fronte al primo contatto pubblico con una civiltà extraterrestre durante il campionato mondiale del 2026. Mark Christopher Lee dichiara di essere giunto a questa conclusione sulla base di un'analisi di antiche profezie, osservazioni moderne di UFO e dichiarazioni di famosi veggenti. Come argomento cita inoltre le interpretazioni delle profezie di Vanga, Baba Vanga, ne abbiamo già parlato, è la santa bulgara morta nel 96.
1: Ciao zia.
0: Ciao zia. A cui viene attribuita la predizione del primo contatto dell'umanità con gli alieni durante un evento internazionale su larga scala. Però il nostro Mark Christopher Lee dice di aver trovato motivi simili anche nelle quartine di Nostradamus. Ora, maestro, ingegner Pennello, io vi chiedo, è credibile aspettarsi che gli alieni si riveleranno all'umanità durante una partita di calcio del Mondiale 2026? E se sì, quale?
1: Non è solo possibile, non è solo probabile, è auspicabile.
2: A me mi viene da dire, mi sorge una domanda, ma non è la prima volta questa, quindi, cioè, su cosa si basano? Non è assolutamente la prima volta.
0: Io lo so cosa sta pensando, io lo so cosa sta pensando
2: l'ingegnere. Non è la prima volta, ci sono stati
0: io
2: sicuramente.
0: Io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: Cioè, la mia domanda è, ma secondo voi gli UFO sono attratti dal calcio? Cioè, secondo me c'è proprio una passione per il football degli alieni, perché non è la prima volta che succede una cosa di questo
1: sicuramente
2: tipo.
1: Sicuramente hanno passione per gli oggetti semisferici.
2: Su quello
0: eppure non appaiono durante le partite di rugby. Questo pure è vero, perché se io rammento, io penso che l'allusione dell'ingegnere sia al 1956, Fiorentina Pistoiese, Artemio Franchi.
2: 1954, 27 ottobre 54, Artemio Franchi, sì, esattamente.
0: Ora sai che gli ha fatto go. Tuttavia, la bambagia silicea di cui facemmo un approfondimento in una delle prime puntate di questa trasmissione, quella fu un grande avvistamento UFO proprio su Firenze, Fiorentina Pistoiese. Quindi che la profezia di Baba Vanga si sia effettivamente già avverata malgrado sia stata fatta anni dopo? Sì, direi a questo punto.
1: Le profezie sussistono nel tempo e sono esattamente come il tempo, cicliche.
0: È certo.
2: È come i palloni da calcio. Sferie.
0: Sì, questo è quanto. Sì, maestro?
1: Sfrutteranno come dire, una debolezza umana, come al solito.
0: Gli alieni,
1: ma il soggetto.
2: In quale partita, maestro, secondo te arriveranno gli alieni?
1: Mi si chiede una profezia e io darò un suono.

0: questa è la profezia del maestro Ottani per voi. Comunque non mancheremo di seguire quell'evento qualora venisse qui su questi canali in diretta, ovviamente. Sì?
1: Magari qualcuno lo seguirà da una posizione privilegiata. Magari quelle persone saranno state addotte. E a loro dico, non cambiate canale.
0: In grandissima forma è tornato il maestro. Altro che esplosione, altro che... Abbiamo tempo per, visto che ci è piaciuta così tanto quella prima, Ingegner Pennello, prima dei saluti, a noi ci piacerebbe moltissimo ancora una sua creazione, se volesse farcela sentire.
2: Sono udire. Molto felice di dare spazio alla mia arte di ablatore in questo pomeriggio.
0: Vicendevolmente lieti, abbassiamo la base per lei.
2: Questa poesia l'ho scritta durante il mio terzo master ad Ottawa, in Canada, come sapete molto bene, e non ha titolo. La più grande forma dell'inganno è pensare di essere libero, mentre lo stelo spinge il siero fino al collo della siringa nel genio. Chiedo alle muse di Parnasso di conferirmi senza pleonasmo il segreto del cosmo per sconvolgere la mia vita in corso e addormentarmi senza rimorso con le mani incrociate sul petto, mentre nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe, i battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto, l'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda di ricordare, ricorda, ricorda. I denti stringono, la garza e le forbici recidono, la carne in cancrena, lasciata frollare in scrigni di porcellana ornati da azulejos portoghesi. Le porte della conoscenza, altissime e imponenti come porte di Ishtar, la Babilonia del sapere, un buco nero nell'occhio del sole. Appoggio tre pesos peruviani di rame sul gomito del mio braccio destro mentre della tequila boom boom, boom boom, boom boom brucia papille gustative come il napalm ardeva nei polmoni dei bambini vietnamiti. Nei gemiti cola fumo di incenso blu cobalto, dal culto del diavolo al gusto del macabro, il passo è breve e scende bene come un sorso di lete che porta le anime nell'oblio e nient'altro, un colpo ben assestato di dama tibetana nel mio fianco destro, ancora posso muovermi lesto nel buio pesto. Mentre mi sbrodaglio di promesse false, ricerco un affetto fatto di viscide carezze. Smembro l'utero della madre che mi ha concepito, scavando verso il centro terrestre. Mi aggroviglio nel piantio, piacere sessuale che solo le donne di Ade sanno conferire. Per il capzioso labirinto di Dedalo, per il mostruoso minotauro che si nascondeva all'interno, per il libeccio che sussurra nel timpano di vivere il tempo presente mentre il gregge attraversa l'aspromonte e spinge verso sud-est. La luna è distante, ma non così lontana. La faccia che non mostra in realtà il volto di Ulisse, che si specchiava ogni notte in mare per tornare ad Itaca. Adesso le forme del suo sguardo sono sculture nei crateri. Perdo il respiro per una metempsicosi in apnea. È ora di svegliarsi da questa solitudine contemporanea. Un incubo atipico che soffre di nedia ti divora da dentro come una tenia di iena. Questo mondo può essere salvato. Ci scommetto ogni vena, lo dice anche il maestro. Mentre aspetto il nuovo Cristo nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe. I battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda, ricorda, ricorda di ricordare. Una domanda a lei, maestro. È importante ricordare?
1: Non ricordo.

0: Che spettacolo, ingegner Ciccio Pennello. Grazie, grazie, grazie. Boom, boom, boom. E sorprendentemente è già finito il tempo a nostra disposizione.
1: Il tempo non esiste.
0: Giusto. Lo dimentico. Questa è Lezioni Universali di Esistenza. Questa era la puntata di ripartenza in onda ogni mese su Radio Wombat. Un grande, grande grazie al maestro Tani e all'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera.
2: È stato un onore.
1: Non utilizzerò saluti terrestri.
0: L'avevamo già detto.
3: Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this.
4: Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
3: Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's all.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore, soprannominato Bombolino, a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale, che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno, era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento tessile, era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale, Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo, Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio.
A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, percorrevano il breve viale che dalla villa portava alla fabbrica come se fossero a Monza. All'uscita della fabbrica c'era una garitta con un guardione. Gli operai che mentre uscivano dovevano ben fissarlo negli occhi perché lui sceglieva quelli che dovevano farsi perquisire con un lievissimo, quasi impercettibile segno della testa. Uomini da una parte, donne dall'altra. Non ricordo se allora le donne erano già riuscite ad ottenere almeno che a perquisirle fossero altre donne. Valdagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dalla Marzotto. Nel 1966 alla Marzotto venne istituito l'ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione, scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro, attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8, mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò. Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici della Marzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumiri né impiegati. Lo sciopero fu totale. E Spedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni 60. Sai cosa sono i bidò? Una volta c'erano i bidò per i cottimi. Era una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi con un cronometro in mano contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla su. Con il cottimo chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava. Ti seguiva e controllava quanto rimanevi dentro. E poi c'erano i provvedimenti disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio, lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse, Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata, si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidò, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di cottimo di cui parla Spedito Floriani era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909, fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi. Si basava sul principio del taylorismo e del fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford, dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato, assai difficile, perdevano quote di salario di cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto e i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Del Maso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la 14ª mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro.
Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo Tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci del 68 Resta, del canzoniere delle lame.

che più di allora ci sentiamo spersi, traditi. No, non soltanto per quel lavoro che non riusciamo a trovare, per quella scuola che non riusciamo a cambiare.

vivere soli. Perché non si è aperto nessun discorso comune e assieme non si è tentato di dare qualche risposta alle

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto. Ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare. Ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14, senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati i due arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei due operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città, invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento, mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura 3 giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
E Spedito Floriani, operaio marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e ci eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce. Altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa, perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nel lagno c'erano tre o quattro operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro perché se per caso la bloccavamo avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano una ventina di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo, più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vice brigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone. Le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Caradec.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio della Marzotto.
1: Il malcontento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1, 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente di questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, incominciato a trattare e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, dei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per conto.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la giaccheria operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali, di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione

frustrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il Consiglio Comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati, richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali firmatari degli accordi separati che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto.
Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza, abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica. La fabbrica era in mano nostra. Le guardie stavano lì, in disparte. Eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza. Dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante. E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

Venerdì 7 febbraio gli operai bloccarono la strada di accesso a Valdagno ed i binari delle ferrotranvie vicentine a Cornedo. Nei giorni successivi andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in Corso Palladio davanti al Fuso d'Oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno, euforici, si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1.200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2.800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta di maggio. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume 5. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it c'è anche un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Radio Wombat.
9: Da sempre.
8: E obiettivamente.
10: La migliore.

stato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Blackout dedicato alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzate sui 105 e 250 della modulazione di frequenza.

E vi do un po' di contatti per entrare in connessione con i nostri studios: 346-667-3263, il mobile. E anche il fisso, lo 011-249-5669. Ci potete ascoltare, anche in web sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete tutte le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, nonché i podcast delle vostre trasmissioni preferite. E se non avete avuto occasione di passare alla festa di Radio Blackout che si è conclusa ieri alla Manituana, potete sempre provare a contribuire alla vita di questa radio. Del Libera nell'etere torinese del 1992 ha bisogno del vostro sostegno. E sul sito troverete tutte le modalità per fare una donazione.

Radio Calacuta, uno spazio settimanale che è dedicato alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora, che va in onda tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22. Shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba

Upcast, il brano è più che un nom, un poem da Amma Chambers de Soleil, il suo bellissimo album di un po' di tempo fa, dei primi anni del 2000. E rimaniamo sempre in quel periodo, però questa volta ce ne andiamo fra Douala e Yaoundé. Siamo in Camerun alla fine degli anni 90 e loro sono i Negri Sim, che sono cinque rapper, slammer, poeti, che testa alta sono rappato contro il potere del presidente Paul Biya, contro il loro quotidiano molto complicato, e col microfono raccontato, accusato, denunciato, divertito, inventato, hanno fatto tanto. Loro sono i Negri Sim e ce li ascoltiamo in questo brano, Quand je suis né, je n'étais pas et poil frère.

E questo era Jolof. Jolof è un gruppo che è formato da Omar Sow, Dudu Sek e Began Indur, band che si è chiamata come l'antico regno Jolof, che si estendeva in un'area che più o meno corrisponde a quella del Senegale. Loro si sono ispirati a un maestro che è Dudu Ndiaye Ross, e hanno cominciato all'Africolor Festival, e poi dove hanno scoperto il ruzzo del Lavané, il Lavané che è una sorta di espressione musicale, ma anche in qualche modo una narrazione usata soprattutto dai griot, e quindi sono riusciti a combinare anche delle tradizioni ritmiche con queste melodie, e diciamo che il risultato è stato molto interessante. Il brano che ci siamo ascoltati era Voli Baye, 2056, all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è 346 667 3263.

Ma questo bel pezzo è Africa Child con Di Abbas Abbas insieme a Dabi. E parlando insomma un po' della scena hip hop, bisogna dire che dal Senegal alla Costa d'Avorio l'hip hop si è affermato ormai come una delle, definirei proprio, principali risorse culturali della regione. Consideriamo che ci sono milioni di stream, concerti sold out in tutto il continente. È diventato uno spazio l'hip hop di espressione e anche per certi versi una leva di influenza. È stato un po' il momento, diciamo così, in cui si è manifestata questa influenza proprio nel 2019, nell'agosto del 2019, quando Abidjan si è fermata perché era morto DJ Arafat, che era al secolo Angers Didier Won, che è stato praticamente uno degli inventori del coupé décalé e che si è schiantato con la moto e quindi ha soli 33 anni. Nell'arco di due giorni decine di migliaia di persone si sono radunate allo stadio Félix Houphouët-Boigny per rendere appunto l'ultimo omaggio a DJ Arafat. Il governo ivoriano ha stanziato 150 milioni di franchi CFA per organizzare i funerali, che sono stati trasmessi su dei maxi schermi in diversi quartieri della capitale, mentre i ministri e le star africane si sono alternati sul palco. Diciamo che fino adesso non c'era mai stato un artista che aveva beneficiato di un allestimento così elaborato. Sicuramente poi i funerali dei grandi musicisti della musica congolese hanno visto per strada a Kinshasa milioni di persone, però una cosa del genere così organizzata a livello proprio di funerali di Stato effettivamente fino adesso non c'era stata. E l'evento illustra la crescente importanza appunto di questa musica urbana, in particolare del coupé décalé, ma anche del drill, del rap ivoriano e per anche l'influenza internazionale della Costa d'Avorio. E DJ Arafat, io ve lo faccio ascoltare insieme a Davido in questo bel brano che si chiama Noi T, insieme a Bodhisattva, altro grande manipolatore di suoni africani.

Ed era DJ Arafat insieme a Davido, questo Naughty con Bodhisattva. E quindi dicevamo l'importanza di questa musica urbana, il coupé de Calais, che per esempio nasce negli anni Ottanta, mescolato un po' anche allo Zouglou, che era il genere musicale che nasceva nella costa ad Abidjan, soprattutto negli ambienti universitari, e cominciavano, quando gli universitari cominciavano a fare delle manifestazioni per reclamare delle condizioni migliori di vita nei college, nelle università, e lo Zouglou divenne sostanzialmente la colonna sonora. Da qui poi uscirono fuori anche molti musicisti che dettero vita a una scena interessantissima. Il coupé de Calais un po' si è mescolato anche lo Zouglou, e all'inizio, diciamo così, gli artisti del coupé de Calais erano degli artisti che comunque si esponevano molto, perché facevano vedere che avevano tanti soldi, che erano vestiti bene, che avevano le macchine. Coupé de Calais significa coupé, che vuol dire sostanzialmente ingannare, de Calais scappare, è un po', insomma, questo era molto apparenza, ecco. Mentre invece l'hip hop senegalese era sicuramente più consapevole, meno legato a questi atteggiamenti, diciamo un po' gangsta per certi versi. Invece il drill, il rap ivoriano, nonché il coupé de Calais, avevano invece questo tipo di mood. E in effetti da Abidjan a Dakar il rap è diventato molto più di un semplice genere musicale. Adesso è sostenuto da giovani, è sostenuto dalla diaspora, naturalmente, e sta diventando anche una leva di influenza culturale ed economica a livello regionale, ma non solo, perché molti artisti ivoriani e senegalesi ormai vanno all'estero a suonare. Si assiste anche a un aumento del numero degli album, e anche all'incremento di molti studi di registrazione, spesso creati dagli artisti indipendenti. Basti pensare che, per esempio, uno dei primi studi di registrazione che sono stati a Dakar, a cui hanno attinto molti musicisti della scena del primo hip hop senegalese, era stato fatto da Youssou N'Dour, che poi a un certo punto divenne anche ministro della cultura. E ad Abidjan i concerti sono sold out, e ci sono musicisti molto famosi come DDB del gruppo Kif Nobit, che è un vero e proprio pioniere dell'hip hop ivoriano, e quindi io ve lo faccio ascoltare, DDB, in questo brano che si chiama Igbo.

0: E lui era DDB, questo Igbo. DDB è nato con il gruppo Kif No Beat, che appunto dicevamo sono dei pionieri dell'hip hop ivoriano. E Kif No Beat, vi faccio ascoltare questo Sa Gyate Keur. Eccolo qui.
1: Cinq loups traînent avec négro et en même état d'esprit. KI2F,

Keith Nobites, Got Care, questo è il brano di questo gruppo da cui appunto poi è uscito fuori anche DDB. Bisogna dire che il coupé di Calais è molto più solare di questo hip hop e soprattutto anche del drill di cui parleremo a breve, anche perché i giovani ivoriani in quegli anni, parliamo dei primi anni 2000, e insomma in qualche maniera si dovevano distrarre, c'era la guerra civile, c'era una crisi molto profonda in Costa d'Avorio, una Costa d'Avorio divisa in due dalle fratture etniche che erano state alimentate da teorie suprematiste e razziste come quella di Liguarité, insomma personaggi che poi purtroppo ancora adesso insomma praticano, attraversano la scena politica ivoriana. E un altro astro nascente è sicuramente Imra invece va appunto sul drill, che è un po' più cupo, con i testi un po' più crudi, ma incarnano anche una generazione che comunque smuove tantissimi fan, e parliamo proprio di una vera e propria economia della musica, dell'industria musicale africana, perché i ricavi nel 2024 nell'Africa subsahariana dell'industria musicale sono cresciuti del 22%, superando per la prima volta i 100 milioni di dollari in un mercato globale che valutato, pensate un po', quasi 30 miliardi di dollari. E ancora la Nigeria e il Sudafrica dominano un po' in larga parte questa scena, però appunto i paesi come la Costa d'Avorio e il Senegal si stanno affermando come centri di crescita insomma di questo genere. Il rap ivoriano, influenzato dalla trap e dal drill, si sta ormai affermando come uno dei più dinamici del continente, esporta artisti e soprattutto questa scena musicale del rap ivoriano era stata confinata fino adesso in una circolazione regionale, mentre invece sta decisamente superando, varcando i confini anche del continente e si sta affermando anche sui palchi europei, sulla scena europea. Di Merra vi voglio far ascoltare questo brano Wava, dove c'è Code, è un altro personaggio di questa scena, insieme appunto a Imra.

0: Ed era Code insieme a Imrai in questo wow wow, tutti i video girati in mezzo alla strada, in mezzo circondato da giovani, da ragazzi, da ragazzini nelle strade probabilmente insomma dei quartieri periferici di Abidjan. E un altro personaggio, Suspect 95, un altro artista di spicco della scena ivoriana che ha celebrato i suoi 10 anni di carriera, e diciamo che si è creato un pubblico piuttosto insomma appassionato e anche un canale di distribuzione fondamentale, che sono soprattutto le diaspore che contribuiscono a riempire i locali anche e a chiamare anche questi artisti al di fuori del continente. E diciamo che la diaspora dicono che è redditizia, ma in realtà Imra, per esempio, ha un pubblico in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti, e si sta anche intensificando il movimento di artisti nella direzione opposta. Il Suspect 95, ve lo faccio ascoltare con Kajà, adesso lo cerchiamo il brano, mentre nel frattempo vi faccio fare un salto sul un po' anche indietro nel tempo, perché torniamo intorno anche qui agli anni 90 più o meno, e con questo gruppo che si chiama Rage. Lui è un gruppo maliano, e vi faccio ascoltare questo Teke Teke.
1: Albego.
2: Ne
1: besa le luce. Ha, mon besa fe, mon be ma. Ne besa fe, ne besa fe. Mon be kerfe, abe kana.

Loro sono i Raj, vengono da Bamako, Koli, Foko, Ser Alpeco e rappano soprattutto in un periodo, in un momento in cui hanno la voglia di prendere parola, perché il Mali attraversava una fase estremamente delicata, c'erano delle elezioni, a breve ci sarebbero state delle elezioni e loro appunto rappano per l'immediato, per il domani, non pensano allo show business, quindi sono tempi di molto diversi da quelli che stavamo raccontando sull'evoluzione dell'hip hop ivoriano, perché appunto questa scena musicale africana ormai è entrata nell'ambito di questo dello show business per molti versi, anche attraverso internet, attraverso i brani che vengono scaricati. Qui si parla di brani che hanno milioni di visualizzazioni, e proprio appunto, come dicevamo, nel mercato globale di 30 miliardi di dollari stanno, l'Africa subsahariana supera i 100 milioni di dollari, quindi sono entrati in parte nel business, mentre invece quello che abbiamo ascoltato adesso, appunto nei Raj di un po' di annetti fa, proprio all'inizio insomma di questa scena musicale, che poi in Senegal aveva visto per esempio i Positive Black Soul, diciamo che è un percorso più o meno inevitabile, però chiaramente molti artisti sono riusciti ancora a mantenere la propria coerenza. E noi torniamo appunto a quello che dicevamo prima, a Suspect 95, che appunto è uno dei maggiori esponenti di questa scena del rap ivoriano, e ce lo ascoltiamo con Kaja in questo Jah Man.

Ed era Suspect, Cat Bankans con Kaja Jamani. Rimaniamo sempre intorno a questa scena, nuovamente Imra insieme a Jojo Le Barbu, sempre Suspect, Cat Bankans e Chai.

ed era e c'è, loro erano Imra, Jojole Barbeau, Suspect, Catherine Kanz, e Abidjan attrae sempre più artisti francesi, oltretutto, che arrivano in città per esibirsi o collaborare con i musicisti ivoriani. E poi ci sono anche le collaborazioni che si moltiplicano, come avviene per esempio fra il rapper nigeriano ivoriano Fior de Bior e l'artista franco-congolese Niska, e, in un brano che si chiama Gnomi, è un video che ha totalizzato 35 milioni di visualizzazioni, e quindi ve lo faccio ascoltare, Fior de Bior insieme a Niska.

0: era Fior De Bior, che è un rapper nigeriano e ivoriano, insieme a Niska, che è un altro musicista che è franco-congolese. In questo brano Gnomi, un brano un po' culinario, girato in un mercato affollatissimo dove tutti ballavano. E adesso due personaggi, sicuramente uno forse lo conoscete, Estruma, insieme a Youssoupha, e questo brano si chiama Fasad. Youssoupha è un musicista congolese, peraltro figlio di un grande virtuoso della rumba congolese. Estruma appunto viene dal Ruanda. Adesso vi faccio ascoltare questo Fasad.
1: On sourit, et puis on s'oublie. On décore, et la vie s'évapore. Regardez-nous bien.

Ed era Pop Sabop dei Dara G, uno dei gruppi che seminali, come dicono insomma, quelli bravi, della scena musicale dell'hip hop senegalese, album del 2003, Boomerang, album dove peraltro c'è anche Rokia Traoré, Dizzy La Peste, China, Sergeant Garcia. E si sono fatte le 21.51, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo il contatto telefonico che potete liberamente usare, il 346-667-3263. E con i Dara G andiamo sulla scena musicale dell'hip hop, del rap senegalese, che anche su questo insomma abbiamo un po' di cosette da raccontarvi. Ma prima ancora, noi avevamo prima sentito un brano di Stromae, Youssoupha, che è un appunto musicista congolese, è nato a Kinshasa ed è il figlio di Tabulei Rochereau, che è un musicista congolese, una vera e propria pietra miliare della scena della rumba congolese. Sua madre invece è di origini senegalesi. Lui è cresciuto a Kinshasa, poi è andato a Béziers in Francia, si è trasferito lì con la zia a Parigi, e quindi insomma da qui ha cominciato anche a suonare, ed è diventato insomma un musicista piuttosto affermato, sì, decisamente affermato. E voglio far ascoltare questo brano, che è un po' un brano autobiografico, che si intitola Le Disques de Mon Père, e lui è Youssoupha.

Yusuf fa con i dischi di suo padre Tabulei Rochereau, chissà quanti ne ha sentiti, cresciuto insomma in questo ambiente. Ma noi torniamo sulla scena dell'hip hop senegalese e torniamo con a Deep Dondo Gis, che è un personaggio molto interessante di questa scena, che si è esibito ad Aubervilliers nel maggio del 2024 nell'ambito del festival Ville de Musique du Monde, e prima di salire poi sul palco di Parigi nel 2024, e ha condiviso il palco con Youssou N'Dour a Parigi. E diciamo che un personaggio che fa parte appunto di questa scena senegalese, che è una scena che insieme a quella ivoriana insomma si sta affermando, e loro cantano naturalmente in Wolof. C'è un discorso da fare anche sulla lingua che viene usata da questi rapper, perché una parte parlano in Wolof, un'altra parte, soprattutto quelli che vengono dalla Costa d'Avorio, nel Nuci, che è diventato un po' anche uno slang che addirittura è stato accolto dal dizionario Larousse francese. Poi ci ritorniamo sopra. Invece lui è Deep Dondo Gis in questo Dungue Dai.

E lui era Deep Dundu Gis in questo Dungen Dai, un altro protagonista della scena musicale dell'hip hop senegalese, e Samba Peusi, che fonde l'hip hop e il Barak, che d'altra parte, come facevano anche i primi Positive Black Soul, ha ottenuto notevoli riconoscimenti anche all'estero, al Festival Africolor. E uno dei tratti distintivi dell'hip hop dell'Africa occidentale sono appunto le radici linguistiche e culturali che rimangono, perché appunto, come dicevamo, molti rapper scelgono di esprimersi nelle loro lingue madri, e questo contribuisce chiaramente alla loro diffusione, al loro apprezzamento, ma anche i video musicali. Ci sono delle scelte di abbigliamento che insomma affermano un'estetica distintamente africana. Per quanto riguarda per esempio il Wolof, negli anni 90 appunto i Positive Black Soul avevano cominciato a rappare in Wolof, naturalmente uno del ed era sicuramente Didier Awadi che aveva dato insomma il là a questo modo di scegliere le modalità di espressione. E per Deep Dundu Gis questa lingua il Wolof diventa uno strumento narrativo che permette poi oltretutto di raggiungere il pubblico locale e mantenere anche un collegamento con la diaspora, perché il Wolof funziona anche con la lingua di esportazione culturale. E questo poi lo vediamo con una rapper italo-senegalese che poi vedremo successivamente. E quindi vi faccio sentire Peusi, Samba Peusi, in questo brano che si intitola con Full Baka insieme a Dundu Gis.

E quindi su questo brano di Samba Peusi, Furbacca, insieme a Dun Dun Ghis, Radio Calcutta finisce qui. Ma non mollate le libere frequenze di Radio Blackout, perché a breve ci saranno malormoni. E quindi un saluto a tutte e a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, ciao!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Oh.

We discussed this and I said no.

0: e ora ci vedo!
1: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
2: Degli un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
1: Miracolo! È lui il messia!
2: Mi ha anche pestato un piede!
1: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
3: Povero messia!
4: Non sono il messia!
3: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
4: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
5: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
4: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
1: È lui il messia!
4: E adesso andate a fanculo!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla Terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata delle Porte di Tannhäuser. Ben ritrovati, ben ritrovate.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Il 16 marzo 2026 vi ricordiamo i nostri contatti soliti, immancabili: postawombat@insiberia.net, la mail alla quale scriverci, radiowombat.net, il sito dove potete trovare